Il profeta Osea è un predicatore dell'VIII secolo, contemporaneo, anzi un po' precedente, di Isaia, mentre Malachia è l'ultimo testo prodotto nella fase finale del III secolo. Fra Osea e Malachia ci sono 5 secoli. Questi 12 profeti in qualche modo riassumono la storia profetica del popolo di Israele. Per non fare una carrellata di nomi, mi soffermo solo su alcuni, mettendone in evidenza gli elementi più importanti. Osea, il più antico, il primo della lista, appartiene ad un gruppo levitico di profeti, sapienti, predicatori popolari che abbiamo già incontrato in altre occasioni e abbiamo definito deuteronomisti. La storia di Osea è stata caratterizzata da un matrimonio fallimentare. Visse sulla propria pelle una esperienza dolorosa del tradimento coniugale. La moglie lo abbandonò, non solo, ma cambiò religione. Abbandonò lui, che era impegnato nella religione yavista, per passare alla religione cananea e divenne una prostituta nei templi cananei, dove veniva praticata questa strana realtà detta prostituzione sacra. Osea visse questo trauma, il dolore di questo tradimento familiare, e interpretò la sua vicenda come se fosse una rappresentazione di Dio. In qualche modo l'ispirazione di Osea è proprio questa. Egli si sente un marito tradito, ma sente che Dio è nella sua stessa condizione. Anche il Signore Dio è stato tradito dalla sua sposa, che è il popolo, perché il popolo è diventato una prostituta. È il linguaggio potente dell'amore segna le pagine di Osea. È il profeta geniale che ha creato questa immagine di Dio sposo del popolo, di un Dio tradito dal popolo che si è prostituito ad altri dei. Ma nello stesso tempo Osea dà voce ad un Dio appassionato che non accetta questo abbandono e fa di tutto per recuperare la sposa. Un altro aspetto interessante di Osea è un'altra sfumatura dei dolori familiari: le delusioni dei figli. Non si capisce se anche questo sia parte della esperienza stessa del profeta o sia una rielaborazione poetica. Di fatto, Osea presenta Dio come un padre deluso che ricorda al suo figlio Israele tutto quello che ha fatto per lui. Gli ha insegnato a camminare, lo ha tirato su alla sua guancia, gli ha dato da mangiare, lo ha attirato con legami di bontà. E tuttavia Israele lo ha abbandonato, lo ha tradito. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno alza lo sguardo. E allora

0: allora che cosa devo fare? Castigarlo. Eppure il mio cuore freme dentro di me, e allora non verrò nella mia ira, perché sono Dio e non uomo. Osea parla del cuore di Dio appassionato, che interviene per il castigo, ma non per distruggere. La prima parola dei 12 profeti è una parola di amore che purifica. Osea comincia ad annunciare una possibile distruzione. Difatti, pochi anni dopo, gli Assiri distruggeranno Samaria, perché Osea predicava al nord, nel regno di Samaria, dove contemporaneamente operava anche Amos, un uomo del sud che si è spostato al nord per rimproverare il popolo di questo tradimento nel santuario di Betel, centro nazionale del culto di Yahweh nel regno di Israele. Amos contesta un altro aspetto. Amos è il profeta della giustizia. È colui che rimprovera il popolo per le gravi violazioni della giustizia. Hanno venduto il povero per un paio di sandali. Era un'epoca di benessere sociale, l'ottavo secolo a Samaria. E tuttavia, questo benessere nascondeva lo sfruttamento di tanti poveri. Noi diremmo c'era stata inflazione e i debiti erano cresciuti in modo spropositato e i poveri non avevano più la possibilità di pagarli e diventavano schiavi, diventavano servi della gleba, di pochi signorotti che si trasformavano in latifondisti. E un contadino valeva come un paio di sandali. Amos alza la voce per difendere la giustizia, per rimproverare quella società opulenta che si ritiene religiosa, che fa il culto a Betel, nella casa di Dio, ma di fatto poi sfrutta i poveri, li riduce in schiavitù, li valuta come un paio di sandali. Anche Amos ha parole dure contro il popolo, profetizza contro le donne, le mogli di questi signorotti, le chiama in modo duro vacche di Basan, vacche grasse dell'altipiano di Basan, pronte per fare il bollito e vi tireranno su coi forchettoni. Prende in giro questi signorotti che canterellano sdraiati sui loro divani, mangiando le loro grasse vivande e non si curano della rovina del loro fratello. Andranno in esilio. Come Osea, anche Amos annuncia l'imminente disastro. Parlano a nome di Dio, hanno ragione, non tanto perché predicono quello che capiterà, ma soprattutto perché dicono quello che pensa il Signore di fronte alle situazioni concrete della loro storia. Osea e Amos sono gli unici due profeti che hanno lavorato al nord, autori di testi che siano stati conservati in questa raccolta. Tutti gli altri provengono dal sud, dal regno di Giuda, intorno a Gerusalemme. Il terzo contemporaneo è Michea. Insieme a Isaia, anche questo profeta opera in Giudea verso la fine dell'VIII secolo. Michea è la voce dei poveri, dei contadini, di quelli che avevano subito soprattutto l'invasione degli Assiri, la devastazione delle campagne, gli abusi commessi dai soldati. Michea è il profeta che annuncia un nuovo capo che sorgerà da Betlemme, un piccolo borgo di campagna, ma da quel villaggio secoli prima era venuto Davide, un giovane pastorello che era assurto alla grande carica di re. Ormai la monarchia è degenere, ma ci sarà un nuovo re, un nuovo capo. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei l'ultimo dei villaggi. Da te mi uscirà un capo che guiderà il popolo di Israele. E il Signore metterà i suoi fratelli in mano ad altrui finché colei che deve partorire partorirà. È un'autentica profezia messianica e non dice niente di preciso. La madre del Messia è colei che deve partorire. Il progetto di Dio c'è, si realizzerà a suo tempo. Osea, Amos, Michea sono contemporanei di Isaia, VIII secolo, epoca degli Assiri. 100 anni dopo, contemporanei di Geremia, quando il nemico invece è costituito dai babilonesi, operano a Gerusalemme altri fra questi 12 profeti: Abacuc, Sofonia, Naum. Sono autori meno caratterizzabili storicamente. Riprendono i discorsi classici dei profeti che rimproverano il popolo. Sofonia annuncia il Dies Irae, il giorno dell'ira. Sta per arrivare il giorno in cui il Signore farà piazza pulita di Gerusalemme. Ma nello stesso tempo annuncia che resterà un resto umile e povero. Cercherà il Signore il resto di Israele. Abacuc chiede al Signore: ma com'è possibile che non vedi l'ingiustizia che c'è? E il Signore gli dice che verranno i babilonesi per punire questa ingiustizia. Ma come reagisce il profeta? Per punire un'ingiustizia chiami un popolo ancora più ingiusto? Violenza che schiaccia violenza. Ma com'è possibile? Qual è la soluzione? E l'ultima parola di Abacuc è una promessa di Dio. C'è un termine. Stai tranquillo. A suo tempo si compirà. Non ritarda. Se ti sembra che ritardi, aspettala. E la parola risolutrice nella prospettiva di Abacuc è: il giusto vivrà per la sua fede. Una parola molto importante che San Paolo riprenderà e adatterà come grande messaggio della salvezza per fede in forza di Gesù Cristo. In mezzo a questi testi di oracoli compare anche il libro di Giona, che è una cosa a sé, un testo strano, è un racconto, una novella sapienziale che parla di questo profeta che si chiama Colomba. Giona significa colomba. È l'animale che simboleggia Israele. È un profeta disobbediente. La storia di Giona è la storia di Israele. Il Signore disse a Giona: vai a Ninive a predicare. E Giona andò esattamente dalla parte opposta. Si imbarcò. Il mare in tempesta rischiò di sommergere la nave e Giona fu buttato in mare e il Signore comandò ad un grosso pesce di mangiare Giona e Giona finì in fondo al mare e vi rimase per 3 giorni. Il grande pesce è il simbolo caotico, è il mostro primordiale del caos. Israele, Giona, finisce in fondo al mare, è l'esilio, la distruzione. La disobbedienza porta al naufragio nella vita. In fondo al mare Giona capisce di avere sbagliato e supplica il Signore. Al terzo giorno il Signore comandò al pesce che sputò Giona sulla spiaggia e la storia ricomincia. È il post-esilio, è il resto di Israele, è l'apertura alle genti. Il Signore ridice la stessa cosa. Va a Ninive, la grande città. Annuncia fuori di Israele la salvezza di Dio. E Giona questa volta obbedisce. Annuncia la penitenza a quei disgraziati di Niniviti, i quali, chi l'avrebbe mai detto, si convertono. I lontani accettano. E Giona si arrabbia. È l'Israele peccatore che non accetta altri nella salvezza di Dio. È un testo sapienziale che serve per mostrare una nuova apertura universalista che Israele fatica ad accettare. E nel post-esilio, nel momento della ricostruzione del tempio e della nazione, ecco operare Aggeo e Zaccaria. Sono due uomini storici che a Gerusalemme, intorno al 520, incoraggiano la ricostruzione del Tempio, perché il piccolo resto dei rimpatriati curava di più la propria casa che non la casa comune, il Tempio di Dio. Zaccaria ha molte più immagini rispetto al piccolo testo di Aggeo. Zaccaria parla della purificazione del sommo sacerdote Giosuè. In una visione lo vede prima vestito di stracci sporchi e poi, grazie all'intervento di Dio, rivestito degli abiti solenni pontificali per iniziare il nuovo ciclo. Probabilmente questo sommo sacerdote Giosuè è quello che chiamiamo il terzo Isaia, quello che inaugura il nuovo tempio e dà speranza al piccolo resto. L'ultimo dei 12 profeti è Malachia. Non è un nome vero e proprio. Malak vuol dire messaggero, Yah è l'abbreviazione del nome proprio di Dio. È il messaggero di Dio, è l'ultimo che chiude la serie e annuncia l'intervento del Signore. Sta per arrivare un giorno rovente come un forno e il Signore entrerà nel suo tempio e purificherà. Il libro di Malachia e con esso il libro dei 12 profeti termina con l'annuncio del ritorno di Elia, del antico profeta che aprirà la strada alla nuova realtà. In fondo, Malachia, ultimo dei profeti, confina con il Nuovo Testamento. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Questo Elia che prepara la strada al Signore è riconosciuto in Giovanni Battista, l'ultimo, il più grande di tutti i profeti. E il giorno grande del Signore si realizza con la presenza di Gesù Cristo, che rende attualmente vere le parole di tutti i profeti.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: senza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: I bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e

0: allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen».
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, splendore di bellezza, Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
4: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio:
3: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
4: Capite questo, voi che dimenticate Dio. Perché non mi adiri e nessuno vi salvi? Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora.
4: Preghiamo e domandiamo in ogni tempo
0: la piena conoscenza della volontà di Dio.
3: Dal libro del profeta Isaia. Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re di Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunziato contro di lui. Ti disprezza, ti deride, la Vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme. Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato, superbo, gli occhi tuoi? Contro il Santo di Israele. Per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi giochi del Libano. Ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori. Sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante. Io ho scavato e bevuto acque straniere. Ho fatto inaridire con la pianta dei miei piedi tutti i torrenti dell'Egitto. Non l'hai forse sentito dire? Da tempo ho preparato questo. Dai giorni antichi io l'ho progettato. Ora lo pongo in atto. Era deciso che tu riducessi in mucchi di rovine le fortezze. I loro abitanti impotenti erano spaventati e confusi. Erano come l'erba dei campi, come tenera verzura, come l'erba dei tetti, bruciata dal vento d'Oriente. Io so quando ti alzi o ti metti a sedere. Io ti conosco, sia che tu esca, sia che rientri. Poiché tu infuri contro di me e la tua insolenza è salita ai miei orecchi, ti metterò il mio anello nelle narici e il mio morso alle labbra. Ti farò tornare per la strada per cui sei venuto. Questo ti serva da segno. Si mangerà quest'anno ciò che nascerà dai semi caduti. Nell'anno prossimo quanto crescerà da sé, ma nel terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. Ciò che scamperà dalla casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a fruttificare in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto dei superstiti dal monte Sion. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Pertanto, dice il Signore contro il re di Assiria, non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia. Non l'affronterà con gli scudi, né innalzerà contro di essa un terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città. Oracolo del Signore. Io proteggerò questa città e la salverò, per riguardo a me stesso e al mio servo Davide.

0: Il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme.
1: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
0: Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli.
1: Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
0: Dalle omelie di Sant'Amedeo di Losanna, vescovo. La Santa Vergine Maria fu assunta in cielo, ma il suo nome ammirabile rifulse su tutta la terra, anche indipendentemente da questo singolare evento, e la sua gloria immortale si irradiò in ogni luogo prima ancora che fosse esaltata sopra i cieli. Era conveniente, infatti, anche per l'onore del suo figlio, che la Vergine Madre regnasse dapprima in terra e così alla fine ricevesse la gloria nei cieli. Era giusto che la sua santità e la sua grandezza andassero crescendo quaggiù, passando di virtù in virtù e di splendore in splendore per opera dello Spirito Santo, fino a raggiungere il termine massimo al momento della sua entrata nella dimora superna. Perciò, quando era qui con il corpo, pregustava le primizie del regno futuro, ora innalzandosi fino a Dio, ora scendendo verso i fratelli mediante l'amore. Fu onorata dagli angeli e venerata dagli uomini. Le stava accanto Gabriele con gli angeli e le rendeva servizio con gli apostoli Giovanni, ben felice che a lui, Vergine, fosse stata affidata presso la croce la Vergine Madre. Quelli erano lieti di vedere in lei la regina, questi la signora, e sia gli uni che gli altri la circondavano di pio e devoto affetto. Abitava nel sublime palazzo della santità, godeva della massima abbondanza dei favori divini, e sul popolo credente e assetato faceva scendere la pioggia delle grazie, lei che nella ricchezza della grazia aveva superato tutte le creature. Conferiva la salute fisica e la medicina spirituale. Aveva il potere di risuscitare dalla morte i corpi e le anime. Chi mai si partì da lei, o malato, o triste, o digiuno dei misteri celesti? Chi non ritornò a casa sua lieto e contento dopo aver ottenuto dalla madre del Signore, Maria, quello che voleva? Maria era la sposa ricca di gioielli spirituali, la madre dell'unico sposo, la fonte di ogni dolcezza, la delizia dei giardini spirituali e la sorgente delle acque vive e vivificanti che discendono dal Libano divino, dal monte Sion, fino ai popoli stranieri sparsi qua e là. Ella faceva scendere fiumi di pace e grazia. Perciò, mentre la Vergine delle Vergini veniva assunta in cielo da Dio e dal Figlio suo, Re dei Re, tra l'esultanza degli angeli, il giubilo degli arcangeli e le acclamazioni festose del cielo, si compì la profezia del salmista che dice al Signore: «Sta la regina alla tua destra in veste tessuta d'oro, in abiti trapunti e ricamati».

0: Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi.
1: E sul capo una corona di 12 stelle.
0: Sta alla tua destra la regina, vestita di tessuto d'oro.
1: E sul capo una corona di 12 stelle.
2: Preghiamo. O Dio, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Giunto poi Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, si mise ad interrogare i suoi discepoli. «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Chi dice che sia Giovanni il Battista, chi Elia, chi Geremia o uno dei profeti?» Dice loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Prese la parola Simon Pietro e disse: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Rispose Gesù: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, poiché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli». Poi comandò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo.

Domenica scorsa il Vangelo secondo Matteo ci ha presentato Gesù in uscita dalla Terra Santa, nella regione di Tiro e di Sidone, ha incontrato una cananea disponibile alla fede. Nel capitolo seguente, l'Evangelista Matteo racconta ancora di Gesù all'estero, nella regione di Cesarea di Filippo, al nord della Terra Santa, ai piedi del monte Ermon, dove avviene un episodio importante che tutti gli evangelisti raccontano come la confessione di Pietro. È il momento in cui il discepolo Simone, a nome degli altri, fa la propria professione di fede. Chi sono io per la gente? E i discepoli riportano le varie opinioni che giravano, per lo più cose vecchie. Immaginavano che fossero antichi profeti ritornati. Ma voi chi dite che io sia? E l'apostolo Simone, a nome degli altri, dice: Tu sei il Cristo. Così riportano gli altri evangelisti sostanzialmente. Matteo adopera una formula più ampia, cristologicamente più matura. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Di fronte a questa professione di fede, Gesù reagisce facendo i complimenti al discepolo. Beato sei tu, Simone, bar Iona. Questo testo, che è esclusivo di Matteo, è frutto di una antica tradizione, perché contiene un linguaggio fortemente semitico, pieno di espressioni tipicamente ebraiche.

Viene chiamato anche col cognome Bar Iona, figlio di Giona. Non gli viene detto che è stato bravo, ma gli viene detto che è beato, perché non ci è arrivato con le sue forze, la carne e il sangue non te l'hanno rivelato. Capire che Gesù è il Cristo è il frutto di una rivelazione. E il rivelatore è Dio. Il Padre mio ti ha rivelato che io sono il Cristo. Beato te, Simone Bariona. E allora, visto che il Padre ti ha rivelato che io sono il Re Messia, ti costituisco maggiordomo di corte. È il termine tecnico che si adoperava nell'antica monarchia di Israele e le immagini che Gesù adopera sono proprio quelle. Gesù promette di consegnare le chiavi del regno al discepolo perché possa gestire questa realtà. Gli consegna una autorità. Lo chiama Pietro. Petros in greco è strettamente legato al termine Petra, che non vuol dire pietra, ma roccia. Il nome adoperato da Gesù in aramaico è conservato solo da Paolo, Kefas. Ed è l'immagine della roccia. Quell'uomo è una roccia in quanto credente. E su quella persona di fede Gesù promette di costruire la sua chiesa. È una delle rarissime occasioni in cui nei Vangeli compare la parola chiesa. Compare solo in Matteo 3 volte, la prima volta qui e 2 volte al capitolo 18, in contesti dove la nostra traduzione italiana non rende nemmeno con chiesa, quindi non ce ne accorgiamo neppure. Gesù promette, io costruirò la mia chiesa su questo fondamento. E le porte degli inferi, cioè la struttura del male e della morte, non riuscirà a dominare la mia costruzione, cioè non avrà fine. A te darò le chiavi in modo tale che tu possa amministrare questa realtà e ti affido l'incarico di legare e di sciogliere. Altra terminologia tipicamente semitica usata nelle scuole dei farisei per indicare le interpretazioni. Legare e sciogliere vuol dire interpretare una legge dicendo che si può o che non si può, è lecito o è proibito. Ovvero, il compito di legare e sciogliere sta nel ammettere nella comunità o escludere dalla comunità. Dunque, al discepolo, uomo di fede, il Signore affida il compito di guidare la comunità dei credenti. La prima lettura ci propone un testo particolare, un rarissimo oracolo di Isaia rivolto ad una singola persona, dove si adopera lo stesso linguaggio relativo al primo ministro che adopera Gesù nei casi di Pietro. Il profeta si rivolge in modo sprezzante a Sebna, maggiordomo del palazzo. È un primo ministro caduto in disgrazia. Si stava costruendo un grande sepolcro a Gerusalemme e il profeta gli dice: "Ma chi ti credi di essere? Cosa costruisci? Io ti toglierò la carica e ti rovescerò dal tuo posto. Al tuo posto metterò un altro." Quindi c'è un cambio di governo. Un capo viene destituito e un altro viene insediato. Si tratta di Eliakim, figlio di Chelchia. Viene qualificato come mio servo. Il termine servo
equivale a ministro.

ed è un titolo onorifico, ecco lui che comanda a corte. E il Signore promette: lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò con la tua cintura, metterò il tuo potere nelle sue mani, gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Affidare la chiave della casa di Davide al servo, al primo ministro, equivale a dargli l'incarico di governo. Se egli apre, nessuno chiuderà, se egli chiude, nessuno potrà aprire. Le chiavi servono per aprire e per chiudere. Questo personaggio storico a cui l'antico profeta rivolgeva una promessa divina diventa figura del Messia. È Gesù che ha la chiave di Davide, è lui che apre le porte degli inferi, è lui che apre la salvezza e se lui apre nessuno chiude, ma se lui chiude nessuno riesce ad aprire. Il Salmo 137 presenta il Signore come colui che è veramente eccelso, ma guarda verso l'umile. Invece, riconosce da lontano il superbo o lo guarda da lontano. L'atteggiamento corretto per avvicinarsi al Signore non è quello della prepotenza di Sebna, ma l'atteggiamento umile di Eliakim o di Pietro, che riconosce la debolezza della carne e del sangue. Nella seconda lettura, ancora dalla lettera ai Romani, ascoltiamo la dossologia che chiude il capitolo 11. L'Apostolo fa una specie di preghiera in cui elogia in modo ammirato la ricchezza della sapienza divina. Quanto è grande la sapienza di Dio! I suoi giudizi sono insondabili, inaccessibili le sue vie. Nessuno può conoscere il pensiero del Signore, nessuno può dargli consigli. L'Apostolo esclama così dopo avere riflettuto sul mistero della salvezza, della storia della salvezza, dove il popolo ebraico, scelto per essere mediatore di salvezza, in parte si è tirato fuori da questa salvezza. Che cosa ha in progetto Dio per tutta l'umanità? Chi può dirlo? L'Apostolo contempla la grandezza della sapienza di Dio e invita ad ammirare la sua profondità e a non pretendere di dargli consigli. Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
5: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: Nobilissima Regina del mondo, Maria sempre Vergine, tu hai generato Cristo Salvatore.

0: Nobilissima Regina del mondo, Maria sempre Vergine, tu hai generato Cristo Salvatore.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che ci hai dato come nostra madre e regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi, beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono appunto del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico, e nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo io credo, questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddire.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati, siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare quanto sottolinea il Papa, le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto, particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri. E questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo e quindi la santità mi dice, guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo come

quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, che le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinal Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. E nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 22 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: al via la visita pastorale di Papa Leone a San Marino e Rimini, nel pomeriggio l'incontro con i partecipanti al meeting dell'amicizia tra popoli, poi la messa al porto della città romagnola. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'abbordaggio alla Global Seamount flottiglia. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto. Il Papa esorta gli atleti a promuovere solidarietà, fraternità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Papa Leone è atteso per le ore 9 a San Marino. È il terzo Papa a visitare la piccola repubblica incastonata tra Marche e Romagna, dove inizierà la visita pastorale, che nel pomeriggio proseguirà al meeting e alla città di Rimini. Alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione, il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18:30 la celebrazione eucaristica al porto di Rimini. Ma come abbiamo detto in apertura, il Papa fra circa un'ora arriverà a San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi sentiamo Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
2: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
3: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
2: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
1: E ieri il Papa ha ricevuto in Vaticano i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network, in programma a Roma fino a domenica. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche, ha detto loro Leone. Il Papa ha rilanciato poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Sentiamo Benedetta Capelli.
4: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa. Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune. Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
1: E il Papa è decollato alle ore 8 alla volta di San Marino, Montefeltro, arrivata da poco la notizia. Intanto passiamo alla cronaca internazionale. In Ucraina un nuovo attacco russo condotto nella notte sulla capitale Kiev ha causato almeno un morto. In giorni in cui la capitale è presa di mira dai raid russi, l'ex ministro ucraino della difesa Fedorov ha chiesto tramite un videomessaggio che siano indette nuove elezioni presidenziali e anche il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky, che aveva licenziato Fedorov circa un mese fa, provocando manifestazioni in molte città del paese. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
5: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
1: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
5: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione.

0: coinvolto nell'inchiesta sull'abordaggio della Global Sumund flottiglia. Intanto, secondo quanto riportato dalla TV israeliana Channel 12, i vertici delle forze di difesa israeliane stanno avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Hanno preso il via ufficialmente i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri sera lo spettacolo e la storia nell'inaugurazione che si è tenuta nello stadio Iacovone alla presenza di 20.000 spettatori tra capi di Stato e di Governo. Agli atleti partecipanti il Papa ha assegnato il compito di promuovere solidarietà, fraternità e pace. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
1: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
2: Dunque l'inizio dei giochi del Mediterraneo, come ha detto il presidente Mattarella, è cosa fatta tra storia, cultura, tradizioni e archeologia di una città antica come Taranto, ma che guarda avanti, abbracciando il futuro, secondo il motto della manifestazione. La cerimonia di inaugurazione è stata un fantasmagorico racconto tra musica e danza della storia di questa città, dalla Magna Grecia sino ai giorni nostri. Accanto alla spettacolarità dei colpi di scena nel rinnovato stadio Iacovone non sono mancati i momenti più tradizionali, l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti dei 26 paesi partecipanti ai giochi, ai quali prende parte anche Atletica Vaticana. È il momento di issare il vessillo della pace e della fraternità. Gli auspici di Papa Leone XIV possono diventare realtà anche attraverso lo sport.
0: Chiudiamo con la cultura, la semplicità delle cose quotidiane e la quieta essenza del vivere. Questa è la persuasione che ispirò tutta la narrativa dello scrittore e saggista Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
3: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore. Una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanare delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
0: Per questa edizione è tutto, da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

9.05 in diretta alla Radio Vaticana per raccontare questo lungo viaggio di Papa Leone in quel di San Marino, che proseguirà poi nella giornata odierna anche a Rimini. Ad accogliere Papa Leone questa mattina diverse persone festanti, e in questo momento il Papa è in tragitto, sta attraversando le strade di San Marino, brevi soste nei castelli di Domagnano, Borgo Maggiore e città di San Marino, dove ha salutato già alcuni fedeli più fragili, altri ne saluterà nel suo percorso, che lo porterà poi anche alla Piazza della Libertà con lo schieramento dei corpi.

0: Signor Beneventi ha definito come la carezza di un pastore che rivolge il suo sguardo a una realtà singolare dove il cammino della fede si intreccia con un forte senso di responsabilità verso la storia. È una visita che ci ricorda come nessuna periferia geografica o interiore sia dimenticata da Dio e ci fa sentire parte di una famiglia più grande. Così il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, ha letto la visita pastorale di Papa Leone nella Repubblica di San Marino. Le immagini ci restituiscono ancora il tragitto di Papa Leone e allora noi proviamo a collegarci nuovamente con Luca Collodi per respirare davvero un'attesa che è crescente, come pure l'entusiasmo e la commozione che sentivamo già qualche minuto fa. Luca, a te la linea.
1: Sì, Francesco, guarda, noi siamo praticamente a Palazzo di Governo, è arrivato in questo momento il vescovo della diocesi di San Marino e di Montefeltro, Monsignor Beneventi, che sta entrando all'interno del palazzo. Siamo in attesa dell'arrivo del Papa, siamo francamente proprio a pochissime decine di metri dal luogo dove il Papa lascerà la macchina e poi a piedi entrerà. C'è un picchetto d'onore della Gendarmeria della Repubblica di San Marino. Il Papa sarà accolto da 21 salve di cannone che verranno sparate in onore dell'arrivo del Papa. Ricordiamo, è il terzo pontefice che visita la Repubblica. Sentite anche un certo vento che sta aspirando e quindi sentirete anche dal microfono una giornata comunque molto bella che accoglie il Papa. Il Papa è atterrato intorno alle 8:45 nell'avio superficie di Torraccia, dove chiaramente ad attenderlo erano le autorità della Repubblica di San Marino, i capitani reggenti, il dottor Mina e il dottor Selva, con una folta delegazione. E attraverso alcune strade il Papa ha attraversato il castello di Domagnano e di Borgomaggiore e poi sta per arrivare qui in piazza Garibaldi davanti al Palazzo di Governo, dove completerà a piedi diciamo l'ultimo tratto per entrare poi nel palazzo pubblico. Come detto, il Papa riceverà gli onori militari con l'esecuzione degli inni, con il Santo Padre saranno i capitani reggenti. Dopo una breve presentazione dei segretari di Stato si entrerà nel palazzo pubblico, dove intorno alle 10 ci sarà il momento ufficiale. Il Papa avrà un colloquio privato con i capitani reggenti, firmerà il libro degli ospiti illustri e poi l'incontro proseguirà nella sala del Consiglio Grande Generale subito dopo, un incontro che secondo le informazioni che abbiamo preso dovrebbe durare non più di mezz'ora e poi il momento di preghiera nella Basilica di San Marino.
0: Luca, Prego. Continua, prego, se ci sono altri aggiornamenti.
1: No, assolutamente, perché abbiamo un ospite che ci ha raggiunto, ma vai pure da studio da Roma.
0: No, ecco, se hai un ospite va benissimo, ma volevo poi anche portarti su un altro passaggio di Papa Leone, una visita alle suore del convento agostiniano a Pennabili, che so che tu le hai incontrate, ma ci andiamo subito dopo, diamo precedenza al tuo ospite.
1: Sì, le monache agostiniane di Pennabili, dove tra l'altro è anche situata la curia vescovile della diocesi di San Marino e di Montefeltro, ed è una diocesi particolare, forse credo l'unica in Italia, perché parte è all'estero, nella Repubblica di San Marino, e parte è in Italia, la sede vescovile è in Italia a Pennabili. Ci ha raggiunto qua in postazione in Repubblica di San Marino Paolo Viana, che è il collega inviato di Avvenire, che sta seguendo anche lui la visita del Papa. E allora due riflessioni, Paolo, innanzitutto buongiorno.
2: Buongiorno, due riflessioni, sono molto, molto...
1: Ti volevo fare la domanda, per avevo annunciato due riflessioni. La prima è questa: San Marino e la Santa Sede, questa visita segna i 100 anni di rapporti diplomatici e quindi anche qui una riflessione va fatta, anche perché sono due piccoli stati che entrambi lavorano incessantemente per la pace. San Marino è la terra della pace.
2: È la terra della pace e della libertà, come dice una scritta che ci accoglie al mattino quando quando entriamo nella Repubblica. E sicuramente due stati che hanno questo minimo comune denominatore, questa missione, questa volontà ferrea in un mondo che è di tutt'altro segno in questo momento, come sappiamo benissimo. È un momento storico, quindi anche per questo il

0: Vescovo, mi pare che abbia detto questa è la terrazza della pace sul mondo, è un grande auspicio. Stamattina incontravo il pubblico, cioè coloro che attendono il Papa, la gente, la sua gente, molti ragazzi molto giovani. Ecco, la storia la scriveranno loro.
1: Abbiamo visto molti giovani, fai bene a sottolineare, anche qui davanti a noi vediamo, in attesa che arrivi la macchina del Papa, vediamo molti giovani, tra l'altro anche giovani nel senso di età intorno ai 6, 7, 8 anni, e questo è importante. Tu hai citato il Vescovo Beneventi che ha detto San Marino è la terrazza sul mondo, il Vescovo si riferiva alla pace in questa visita del Papa, e è una frase che sicuramente merita di essere sottolineata, ed è effettivamente così. Noi vediamo sulla rocca del Titano un paesaggio e vediamo tanta gente, prima eravamo anche su davanti alla Basilica di San Marino, che dà molta importanza a questa frase, un terrazzo, una terrazza sul mondo e quindi una terrazza sulla pace.
0: Beh, c'è un dato geografico e ambientale, oggi è una giornata splendida con un vento che ci fa far pace con la calura di quest'estate, e quindi siamo tutti anche molto più allegri, se vogliamo. Resta una situazione mondiale molto diversa, resta una grande volontà diffusa tra la gente, lo ripeto, e soprattutto tra i ragazzi e i ragazzini, di scrivere qualche pagina diversa. Un giovane raccontava, un giovane liceale, molto giovane, dell'Azione Cattolica di Montefeltro, raccontava stamattina che la sua missione, il suo desiderio è poi portare a scuola quello che ha provato in questa piazza, su questa terrazza.
1: Un'altra cosa che almeno personalmente mi colpisce, ho avuto modo anche di parlarne con alcuni esponenti qui del governo di San Marino, è che due piccoli stati, la Repubblica di San Marino e la Santa Sede, si espongono sul fronte della pace. Naturalmente il Papa, il Vescovo per quanto riguarda San Marino, ma anche i capitani di giustizia, danno per la pace un ruolo molto importante alla Repubblica di San Marino.
0: Beh, due piccoli stati che hanno in modo diverso dei ruoli diplomatici, dei ruoli economici nel caso di San Marino. Due stati, con lo stato della Città del Vaticano ovviamente, al di là del suo essere stato, è una grande autorità mondiale dal punto di vista morale oltre che religioso, quindi l'efficacia del loro messaggio è profondamente morale, più ancora che legata al potere, alla logica delle armi, che in questo momento va per la maggiore.
1: Grazie a Paolo Viana, buon lavoro per il quotidiano Avvenire. Francesco, se hai da studio da Roma qualche domanda, puoi entrare.
2: Luca, io vorrei condividere con te le impressioni di questa tua visita, di questo incontro con le monache di cui ci parlavi poco fa, anche per entrare un po' in quello che è un aspetto particolare di questa visita pastorale, segnata dall'attesa, dall'entusiasmo, come abbiamo percepito anche dalle testimonianze che ci hai fatto ascoltare nella prima parte, ma anche da tanta preghiera. San Marino è un'area particolarmente densa di elementi legati alla preghiera, oltre che alla presenza di chiese, ci sono anche delle monache, che sono quelle che tu hai incontrato, ne hai incontrata una in particolare, e così ce la vuoi presentare?
1: Sì, è una suorana che ha parlato a nome delle sorelle della comunità religiosa agostiniana. Tra l'altro il Papa conosce bene questo monastero a Pennabilli, perché quando era il generale degli agostiniani è andato diverse volte a salutare e a vivere anche questa spiritualità del monastero. Oggi all'interno del convento vivono circa 15 suore. Il monastero è il monastero di Sant'Antonio a Pennabilli, quindi siamo in Italia, e Pennabilli è la sede, anche come ho ricordato, della sede vescovile, e praticamente il primo insediamento delle monache in queste zone, pensa, risale intorno al 1500. Naturalmente la comunità delle agostiniane è nata molto tempo dopo, ma dobbiamo dire, Francesco, che non ha mai lasciato questa zona. Ci sono state diverse tappe, non ultima la Seconda Guerra Mondiale, che certamente ha rafforzato anche il tema della pace e della preghiera in quel periodo da parte delle monache. E dobbiamo ricordare che il Papa pranzerà all'interno del convento, del monastero. Sarà un momento assolutamente privato. Noi abbiamo visitato il monastero e tra l'altro abbiamo scoperto che all'interno dello stesso ci sono delle cuoche molto brave, e ci sono anche delle sorelle che sono delle artiste, c'è anche una sorella che è una fotografa professionista, c'è chi lavora il legno, insomma una realtà che in questo modo si è inserita moltissimo anche nel tessuto diocesano e che dialoga molto anche con i giovani e soprattutto con le scuole del territorio. Questo è un po' in sintesi estrema la vita di queste monache del monastero di Pennabilli, una vita molto intensa soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale. Pensa che all'interno c'è una sorella che ha superato i 90 anni e che è una delle ultime testimoni della Seconda Guerra Mondiale.
2: Ecco Luca, ricordiamo che terminata la visita pastorale nella Repubblica di San Marino e prima di recarsi a Rimini nella giornata di oggi in forma strettamente privata, Leone XIV farà proprio tappa nel paesino della Valmarecchia dove è presente questa comunità monastica che segue la regola di Sant'Agostino. Nel frattempo prosegue il lungo passaggio di Papa Leone accompagnato da altre auto, compresa la gendarmeria di San Marino che sta aprendo questo corteo di auto che accompagnerà Papa Leone nel suo primo reale appuntamento nella Repubblica di San Marino. Ma allora, se sei d'accordo Luca, visto che il tragitto non è così breve, ricordando che negli anni in cui era priore generale dell'ordine agostiniano Papa Leone è stato due volte nel luogo che ci hai appena raccontato, nel 2005 e nel 2009, ascoltiamo l'intervista, cari amici, che Luca Collodi ha realizzato con Suor Anna proprio nella comunità agostiniana di Pennabilli.
3: Siamo una comunità di monache agostiniane che è presente qui dal 1816 come comunità agostiniana, preceduta da altri due ordini sempre femminili che si sono susseguiti, ma come presenza agostiniana dal 1816. E la nostra comunità attualmente conta 15 sorelle, di cui due sorelle sono qui dal 1947. Una in particolare era stata accolta da bambina durante la Seconda Guerra Mondiale, che le monache avevano aperto le loro porte per accogliere i bambini degli sfollati, e lei venne qua da bambina e certamente ritornò a casa, ma appena grande le era rimasto il desiderio di vivere questa vita monastica agostiniana ed è ritornata qua. Il suo, diciamo così, la sua vicenda ci è rimasta nel cuore come un segno di speranza di come la vita monastica può essere anche in tempi molto ostili, come poteva essere stata la Seconda Guerra Mondiale e come i tempi che stiamo vivendo adesso, è un luogo di speranza e di accoglienza, ma anche di scoperta di una possibilità di vita, come era stato per Madre Veronica. Le altre siamo sorelle che di età media e di giovanissime. La comunità è cresciuta a partire dal 2012 in modo particolare grazie anche all'intervento dell'allora padre generale Prevost che aveva conosciuto questa comunità in occasione della professione temporanea solenne di una delle sorelle in dialogo con altre sorelle della comunità di Leceto avevamo maturato il desiderio di dare a fondo ad alcuni punti del carisma nostro. Stiamo parlando dell'aspetto dello studio, del lavoro e dell'ospitalità, insieme alla preghiera naturalmente. Quindi la nostra comunità, che è di 15 persone oggi, dove c'è una postulante, una novizia, due professe e le altre sono monache solenni, ci impegniamo soprattutto nella custodia dei legami della vita fraterna, dove la vita fraterna è proprio il terreno dove è possibile vivere una vita evangelica. Scommettiamo tutto sui legami e anche i legami con l'esterno attraverso l'ospitalità. La nostra casa si apre per tutti, per tutte le persone che sono in cerca di Dio. E gli altri ambiti sono appunto lo studio, dove anche per qualcuna c'è stata la possibilità di un perfezionamento anche dello studio teologico, oltre al fatto che insieme abbiamo potuto fare scuola di teologia, cioè tutte insieme abbiamo fatto il baccalaureato in teologia, che è una cosa anche abbastanza unica, però era dentro a quel desiderio, accordo e dialogo con l'allora padre Prevost, che aveva ascoltato e accolto questo desiderio. Lo stesso anche per il lavoro, volendo stare proprio in dialogo con la contemporaneità, con la persona umana di oggi, che fatica anche per lavorare e vivere del proprio lavoro, cercando anche di vivere nella dignità, abbiamo desiderato di allargare lo spazio del lavoro, nel senso di abbiamo deciso di vivere del lavoro delle nostre mani nella misura del possibile, mettendo a frutto il dono di ciascuna. Fra noi c'è una scultrice, una falegnama, una fotografa professionale e altri. Quindi abbiamo istituito laboratori come il laboratorio delle vetrate artistiche, delle sculture, della falegnameria, e quindi cerchiamo di vivere proprio il lavoro come l'ha intuita Dio nella vocazione umana, come una partecipazione alla creazione e nella dignità, non sentendo la fatica, ma amando sentirla, come dice Sant'Agostino. L'aspetto dell'ospitalità è uno degli aspetti fondamentali di questa comunità. La nostra casa è aperta a tutti, credenti e non credenti, anche di altre religioni, nel senso che nel confronto insieme, e soprattutto desideriamo che la nostra casa, il nostro modo di pregare e di vivere la fede sia anche terreno comune, diciamo, sia offerto per tutte le persone che ci frequentano. Questo ci viene anche rimandato. Ripeto, il terreno proprio, diciamo così, in cui tutto prende vita è la vita la vita sororale, la vita fraterna che ci lega. Questo.
1: Sorella, un'ultima cosa, l'importanza della preghiera, come vivete la preghiera?
3: La preghiera è, oltre al fatto che nella vita monastica è quello che ritma la giornata, cioè che dà proprio il ritmo, non c'è nessuna musica bella che non abbia un ritmo che la regge. Ecco, se la prima cosa che direi è proprio il ritmo della nostra vita è data dalla preghiera. Allo stesso tempo la preghiera dice il legame. A chi ti vuoi legare in ogni istante della tua vita, in quello che fai e come lo fai, quando dormi, quando ti alzi, no? E come vivi la tua vita, cioè diciamo in legame anche in relazione al mondo. In modo particolare la nostra preghiera da 3 anni in qua è molto centrata sulla pace. Noi viviamo anche dei laboratori che le abbiamo anche dato un nome, Lab Ora, per il disarmo, cioè noi ci siamo impegnate comunitariamente e anche con le persone, sia non solo nella preghiera ma anche nella formazione delle coscienze, nel parlare di certi argomenti, per la pace in modo particolare. E questo a partire dalle relazioni che viviamo fra noi prima di tutto, perché se qui ce la facciamo, allora possiamo dire una parola diversa al mondo riguardo alla pace, altrimenti non funziona, non è reale. E quindi La preghiera prima di tutto è ciò che ti lega a Dio, al fratello e alla sorella e alla vita del mondo, che è bella e che richiede di essere guardata con uno sguardo bello.
2: Le chiamano le sorelle della Rupe perché il loro monastero, cari amici ascoltatori, siamo rientrati in diretta qui a Palazzo Pio dopo aver ascoltato la testimonianza di Suor Anna. Dicevo, le sorelle della Rupe perché il loro monastero, fondato nel 1517, intitolato a Sant'Antonio di Padova e nel corso dei secoli casa di diverse famiglie religiose, si trova proprio nella Rupe di Pennabilli, le monache agostiniane nel paesino della Valmarecchia sulle colline della provincia di Rimini. Sono arrivate nel XIX secolo, pensate. Nel frattempo Papa Leone sta proseguendo i suoi attraversamenti della Repubblica di San Marino. Per chi riuscisse a seguire anche le immagini, abbiamo visto anche dei boschi meravigliosi che caratterizzano questa terra. Oggi, terminata la visita pastorale nella Repubblica di San Marino e prima di recarsi a Rimini, in forma strettamente privata, Leone XIV farà tappa proprio nel paesino della Valmarecchia, dove è presente la comunità monastica che segue la regola di Sant'Agostino, di cui abbiamo ascoltato una testimonianza raccolta nell'intervista di Luca Collodi. Sentite, cari amici, l'entusiasmo di Papa Leone al suo arrivo nel cuore della Repubblica di San Marino. Ascoltiamo anche un po' le voci di questa attesa. Ecco, Papa Leone appena sceso dall'auto saluta i fedeli e poi naturalmente le prime strette di mano. Questo il programma della giornata. Alle 10 l'incontro con le autorità della piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna, poi alle 11:15 il Santo Padre si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Ma ci colleghiamo subito di nuovo con Luca Collodi, che è proprio lì dove il Papa è appena arrivato.
1: Sì, Francesco, siamo in prossimità dell'arrivo del Papa, lo vediamo in lontananza che sta salutando le persone a piedi, ha lasciato, come tu hai giustamente detto, da Roma la macchina, accompagnato naturalmente dal Padre Sapienza, e sentite le salve di cannone, 21 salve di cannone che stanno accogliendo qui in piazza del Palazzo di Governo il Papa. Vediamo che il Papa non dovrebbe salire a piedi, è una salita non...
2: Sì Luca, ti confermo che sta salendo a piedi Papa Leone.
1: Sì, vediamo che viene accompagnato dalla gendarmeria, dalla guardia svizzera, e quando parliamo di gendarmeria dobbiamo parlare sia della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, ma anche della gendarmeria della Repubblica di San Marino. Sentite, non so se si sente da Roma, Francesco, le salve di cannone che si stanno sparando.
2: Sì, le stiamo trasmettendo in sottofondo, sono perfettamente udibili, anzi un ascoltatore ce lo scrive ed è entusiasta al 335-12-43-722, perché ricordiamolo, siamo in diretta come ogni mattina sulla Radio Vaticana e anche i messaggi sono sempre i benvenuti da parte dei nostri ascoltatori. A te Luca.
1: Ed ecco il corteo papale che sta per arrivare, il Papa sta salendo a piedi, è una salita che diciamo è abbastanza intensa come dislivello. Il Papa in questo momento si è fermato per alcune fotografie, come potete vedere anche in diretta sul centro televisivo Vaticano, Vatican Media. Vediamo che viene accompagnato dal Vescovo Beneventi, dal segretario, vi sono tutte le autorità e tra poco assisteremo anche alla cerimonia di benvenuto qui in Piazza della Libertà. Il vento sta, eccolo, sentite il saluto, il vento sta impegnando il Papa che passa proprio in questo momento sotto noi e riceve i saluti delle autorità della Repubblica di San Marino. E sentite gli inni nazionali, ti ricedo la linea per gli inni nazionali.
2: Li facciamo ascoltare in diretta qui da Palazzo Pio, ma naturalmente siamo in filo diretto con la Repubblica di San Marino. Allora ascoltiamo l'inni. Un breve accenno da parte della banda, poi colpi di cannone e adesso ancora.

Abbiamo ascoltato Linee eseguiti dalla banda musicale, sentite anche qualche applauso, siamo nel cuore della Repubblica di San Marino.

0: alla destra e alla sinistra gli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva si fanno avanti sul tappeto rosso per l'incontro nel palazzo pubblico. Questo il primo appuntamento ufficiale di questa mattina, ma sarà una lunga giornata che la Radio Vaticana accompagnerà l'ascolto, il vostro ascolto, cari amici ascoltatori della Radio Vaticana, perché la giornata di Papa Leone in questa davvero lunga maratona, potremmo dire, durerà una decina di ore abbondanti, forse anche 11, forse qualcosa di più, perché da San Marino poi il pontefice proseguirà la sua visita pastorale al meeting alla città di Rimini, alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione. Il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18:30 la messa al porto di Rimini. Ma siamo già dentro Palazzo Pubblico. Quali sono gli umori all'esterno? Luca Collodi con i suoi ospiti.
1: Grazie Francesco, siete ancora in collegamento, siamo all'esterno del Palazzo Apostolico. Dobbiamo dirti che in piazza qua ci sono molte autorità, molte istituzioni, diciamo il pubblico è stato limitato, mentre è presente in gran numero lungo il percorso e soprattutto davanti alla Basilica di San Marino. Avete ascoltato gli onori militari, l'esecuzione degli inni, e il Papa in questo momento è all'interno del Palazzo Pubblico con, come hai ricordato da studio, i capitani reggenti. Ci sarà un momento di ulteriore presentazione dei segretari di Stato della Repubblica di San Marino all'interno del palazzo, e dopo pochi minuti il Papa raggiungerà la sala del Consiglio dei Dodici per un colloquio privato e la firma del libro degli ospiti illustri. Così perlomeno sembra il programma che ci è stato diciamo illustrato nella giornata di ieri. Poi c'è la parte, Francesco, diciamo così, potremmo dire più strettamente istituzionale della visita del Papa, che entrerà nella sala del Consiglio Grande e Generale, così viene chiamato, che poi è il Parlamento della Repubblica di San Marino. Si prevede una mezz'ora circa di incontro. Poi il Papa si dovrebbe affacciare con i capitani reggenti dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, sul quale vediamo già posto un microfono. Sul torrione del Palazzo Pubblico abbiamo la bandiera di San Marino che sventola. In piazza ci sono anche le bandiere dello Stato della Città del Vaticano. In questo momento la banda della gendarmeria della Repubblica di San Marino sta lasciando la piazza, sta marciando, sentite al ritmo del passo del tamburo. È la banda che ha riservato gli onori militari al Papa.
0: Luca, entriamo allora un attimo dentro Palazzo Pubblico, dove Papa Leone sta assieme ai capitani reggenti prestandosi alle foto di rito, e si stanno per sedere per questo colloquio. Poi ci sarà naturalmente anche un discorso. Le foto sono in via di esaurimento, questo momento caratteristico di ogni appuntamento ufficiale. All'interno della sala anche degli splendidi dipinti, e poi naturalmente anche un meteo che rinfresca questa giornata, e con un venticello che fa muovere le bandiere della Repubblica di San Marino. Luca, in attesa del discorso degli eccellentissimi capitani reggenti e naturalmente anche di ascoltare il pontefice, vedremo poi come deciderà di muoversi anche all'esterno. All'interno del palazzo sono già pronti, accomodati sulle poltrone, sui divanetti per scambiare qualche impressione anche varie altre autorità. Io ti restituirei la linea per capire anche un pochino la geografia di questo meraviglioso territorio. Abbiamo raccontato in diretta la salita a piedi di Papa Leone, in questa salita non ripidissima ma comunque salita. Le persone come sono arrivate lì accanto a te, Luca?
1: Guarda Francesco, le persone sono arrivate già questa mattina molto presto, noi siamo saliti, molte strade erano chiuse e ci sono, è una cosa che ci ha colpito anche come organizzazione della visita, molto molto regolare, perché i fedeli sono stati diciamo riuniti in alcuni punti precisi della viabilità della Repubblica di San Marino, che ti puoi immaginare è una rocca, quindi molto, tutto molto in salita. La piazza del Palazzo Pubblico è stata diciamo mantenuta abbastanza vuota, ci sono comunque dei pellegrini, dei fedeli che aspettano la parola del Papa, che ripetiamo si affaccerà dal balcone del palazzo, però le autorità e la banda hanno occupato gran parte della piazza. Tra l'altro molto efficiente anche il servizio di organizzazione, perché mentre la banda stava defilando dalla piazza vediamo anche gli operai del Palazzo Pubblico che stanno completamente togliendo il tappeto rosso che ha percorso il Papa con i capitani reggenti, quindi un'organizzazione che dobbiamo dire molto molto importante. Tra l'altro una caratteristica di quello che vediamo a livello di ordine pubblico, vediamo anche la presenza della polizia italiana che dà un supporto alla gendarmeria dello Stato della Repubblica Italiana, e Francesco fa un certo diciamo una certa curiosità vedere la polizia italiana che da una mano collabora con diciamo così la gendarmeria di uno Stato estero come la Repubblica di San Marino. Questo dimostra anche i grandi rapporti di amicizia tra San Marino e la Repubblica Italiana. Quindi i fedeli sono tanti, sono stati concentrati in aree molto precise, grande presenza intorno alla Basilica dove il Papa poi entrerà per rendere omaggio alle reliquie del Santo. La Basilica dal Palazzo Apostolico
0: dal Palazzo Pubblico, penso, al Palazzo del Governo, Luca.
1: Dal Palazzo di Governo, perdonami, è un lapsus freudiano naturalmente, e sono 200 metri e anche qui in salita, è una salitella diciamo breve ma molto molto impegnativa, un po' di fiato ce lo prende anche a noi, quindi, ma vediamo, poi abbiamo visto il Papa salire con grande disinvoltura anche l'altra parte della salita. Dicevamo che all'interno della Basilica di San Marino ci sarà l'omaggio del Papa alle reliquie del santo fondatore San Marino, ci sarà l'incontro con la diocesi di San Marino Montefeltro, anche qua come detto più volte è una caratteristica importante perché questa diocesi credo che sia l'unica in Italia che è metà all'estero e metà in Italia, la sede vescovile è in Italia, Monsignor Domenico Beneventi che è il vescovo di San Marino Montefeltro ha infatti la sede vescovile a Pennabilli e viene a San Marino, ci ha detto anche il segretario Don Jean ieri, il giovedì per incontrare le persone, i giovani soprattutto che vivono a San Marino. All'interno della Basilica ci sarà poi l'adorazione del Santissimo Sacramento, come detto la venerazione delle reliquie del Santo Marino, naturalmente insieme ai sacerdoti consacrati e un po' tutti quanti rappresentanti della vita religiosa e della vita ecclesiale della diocesi, e poi il Papa saluterà i fedeli nella piazza Domus Plebis, questo è il nome della piazza dove si trova la Basilica di San Marino, per andare a pranzo dalle suore agostiniane di Pennabilli. Questa è la prima parte del viaggio del Papa.
0: Naturalmente, Luca, fermiamoci un attimo allora a focalizzare, visto che hai messo sul tavolo tutta la geografia di questa mattina nella Repubblica di San Marino, hai citato anche il vescovo naturalmente che ha ricordato come dopo 15 anni un pontefice torni proprio nella Repubblica di San Marino, e Monsignor Domenico Beneventi ha elogiato anche quella che è stata una preparazione da parte della Chiesa diocesana, che ha collaborato strettamente con la Repubblica di San Marino anche per gli aspetti organizzativi e logistici, come d'altronde ci testimoniavi tu poco fa, anche nella collaborazione con i vari corpi di polizia e non soltanto. In questo caso c'è anche da dire che c'è stata una grande rete di volontari e di dipendenti dello Stato che si sono messi al servizio di questa particolare mattinata, e a questo percorso si sono affiancati momenti di riflessione e preghiera a livello diocesano. Le monache agostiniane di Pennabilli le abbiamo raccontate, abbiamo trasmesso l'intervista a Suor Anna proprio di Luca Collodi, e naturalmente le immagini della Repubblica di San Marino mentre nel palazzo pubblico ci si prepara ad ascoltare il discorso degli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, e naturalmente anche Papa Leone, sono quelle, dicevo, le immagini di una San Marino con un vento che fa agitare le bandiere, fa sentire davvero la comunità ancora più viva in questa giornata particolare. E allora noi, prima di ascoltare poi naturalmente i discorsi che commenteremo insieme, ci prendiamo un respiro musicale alle 9:45, ricordando che l'appuntamento di questi minuti si tiene nel Palazzo Pubblico, che è noto anche come Palazzo del Governo, il luogo nel quale si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica di San Marino. Respiriamo in musica con Alanis Morissette e poi torniamo proprio dentro il Palazzo Pubblico, il Palazzo del Governo, con Papa Leone e il discorso degli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, e naturalmente con il nostro inviato Luca Collodi.

0: 9:49 prosegue questa lunga diretta dal mattino della Radio Vaticana per seguire, raccontare in presa diretta e anche con le immagini che ci giungono qui a Palazzo Pio la giornata di Papa Leone, la giornata del 22 agosto dedicata questa mattina alla visita pastorale nella piccola Repubblica di San Marino, dove oltre all'incontro con le autorità Leone presiderà l'adorazione eucaristica in Basilica. Poi nel pomeriggio a Rimini la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli con tappa alle due mostre allestite nella fiera su Sant'Agostino e Leone Hamel. Poi l'incontro in cattedrale con malati e poveri assistiti dalla Caritas e la messa al porto. È prevista, come abbiamo già ricordato, anche una visita privata dalle monache di Pennabilli. In questo istante Papa Leone nel palazzo pubblico di San Marino ha appena ultimato di apporre la sua firma nel libro degli ospiti. Si sta ancora intrattenendo in quelle che sono alcune gioie artistiche nel palazzo pubblico, accompagnato sempre dagli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, un incontro che tra poco si evolverà ulteriormente anche con un discorso degli stessi capitani reggenti. Naturalmente Papa Leone e gli stessi Mina e Selva sono attorniati dai fotografi all'interno del Palazzo Pubblico, un edificio che si erge dove un tempo sorgeva la Domus Magna Communis, ossia il vecchio palazzo datato intorno alla fine del XIV secolo, tra il 1380 e il 1392. Il vecchio palazzo, nonostante numerosi restauri, fu abbattuto verso la fine dell'Ottocento e il nuovo palazzo pubblico, quello dove si trova Papa Leone in questo istante e che sta ammirando anche al suo interno i tesori custoditi, una sorta di museo diffuso all'interno del palazzo, il nuovo palazzo pubblico, dicevo, noto anche come Palazzo del Governo, è stato costruito tra il 1884 e il 1894 su progetto dell'architetto romano Francesco Azzurri, che lo disegnò nello stile severo e semplice dei palazzi comunali del 200 e del 300. Una curiosità, cari amici, mentre si alza in piedi la platea all'interno del palazzo stesso, la prima pietra fu posata il 17 maggio 1884, l'inaugurazione solenne il 30 settembre di 10 anni dopo, nel 1894. E siamo qui oggi, nel 2026, in questo agosto caldissimo, ma con un venticello che caratterizza l'aria frizzante di San Marino, per raccontarvi in diretta questa visita pastorale di Papa Leone nella piccola Repubblica di San Marino. Allora, se siamo già pronti per entrare nella sala dove si stanno avvicinando, dopo i saluti di rito che vi abbiamo raccontato, gli eccellentissimi capitani reggenti, naturalmente Papa Leone, Alice Mina e Vladimiro Selva fanno strada al pontefice, si stanno accomodando al tavolo. E allora li ascoltiamo assieme.
1: Santità, oggi la Repubblica di San Marino si raccoglie con profonda commozione attorno alla sua presenza per porgerle un accorato benvenuto in questa terra di pace e di antica libertà che da secoli custodisce il valore della persona, la forza della solidarietà, il rispetto dell'altro e la vocazione al dialogo. Con sentimenti di sincera emozione e gratitudine immensa, desideriamo porgere il saluto deferente e fraterno delle istituzioni e del popolo sammarinesi che la accompagnano a braccia tese in questa visita storica all'antica Repubblica del Titano. Un vivissimo benvenuto all'alta delegazione al seguito, che ci consente di instaurare un dialogo aperto e profondo sulle molte dimensioni del nostro fecondo rapporto. A questo saluto desideriamo unire in questa sede anche quello della diocesi di San Marino Montefeltro, del suo vescovo e di tutti i suoi fedeli che oggi si stringono attorno a lei con particolare gioia riconoscendo nella sua presenza un momento di straordinario significato per l'intera comunità ecclesiale. Accoglierla nella nostra terra, che affonda le radici della storia e delle tradizioni nella figura di un santo fondatore, il Santo Marino, che ha forgiato il suo popolo sulla base di valori ancorati al cristianesimo, educandolo al valore dell'antico motto «Relinquo vos liberos ab utroque homine» e fonte di giubilo per la straordinarietà di un evento dal più alto valore spirituale, civile e istituzionale, che lascerà traccia indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi trova compimento una speranza che ha preso forma già lo scorso mese di gennaio, quando i nostri predecessori, nel corso dell'udienza privata che ella volle loro concedere, ebbero l'alto onore di rivolgerle l'invito a visitare la più antica repubblica del mondo. Un invito che pochi mesi più tardi ha trovato benevola accoglienza, aprendo la strada a questo solenne momento e permettendoci di vivere insieme anche il 100° anniversario delle nostre relazioni ufficiali. Un secolo di dialogo continuo, durante il quale le nostre istituzioni hanno attraversato insieme alcune delle pagine più significative della storia contemporanea, mantenendo saldo un rapporto consolidato sul rispetto reciproco e sulla mutua volontà di condividere ideali universali, anteponendo sempre la dignità della persona, la pace, la solidarietà e la libertà. Siamo onorati e orgogliosi di poter vantare con la Santa Sede, cui ci accomuna lo status di enclave nella penisola italica e l'essere parte delle più piccole entità territoriali sovrane, relazioni bilaterali ottime ed esclusive, progressivamente rafforzate in questo secolo attraverso la continuità del dialogo, alimentato da scambi di visite, da una feconda attività diplomatica e dall'adozione di significative intese, che hanno disciplinato ambiti di particolare rilevanza per la vita della nostra comunità. È ancora viva nella memoria di tutti la storica visita a San Marino di San Giovanni Paolo II, il 29 agosto 1982, una giornata memorabile che segnò per sempre la storia della nostra Repubblica, quando per la prima volta un pontefice varcò i confini del Titano. Con la stessa emozione richiamiamo la visita di Papa Benedetto XVI, il 19 giugno 2011. Due giornate che hanno tracciato il cammino del nostro Paese, coniugando il valore e l'intensità spirituale alla dimensione sociale e istituzionale. Oggi, Santità, la sua presenza si posa sulla nostra antica storia come un segno di luce, rinnovando i legami profondi che nel tempo hanno unito la Santa Sede e la nostra Repubblica. È un incontro che custodiremo nel cuore e che ci permette di aprire insieme una nuova pagina della stessa lunga storia, guardando al futuro con la fiducia di chi sa che anche nelle sfide più difficili l'amicizia, la fede e il dialogo possono continuare a indicare la strada. Viviamo un tempo che pone alla coscienza della comunità internazionale domande profonde e ineludibili, un tempo nel quale, mentre il mondo anela alla pace, troppe terre continuano a conoscere il dolore della guerra, troppe persone sono costrette a lasciare le proprie case e troppe vite sono segnate dalla fame, dalla paura e dall'ingiustizia. I conflitti che ancora insanguinano diverse regioni del mondo, le crisi umanitarie, le tensioni che attraversano gli equilibri internazionali, le migrazioni forzate e le disuguaglianze che continuano a separare gli uomini ci ricordano con forza che nessun progresso può dirsi compiuto se non è capace di custodire la dignità di ogni persona. Ogni Stato deve allora sentirsi chiamato a soccorrere i più deboli, a fare la sua parte e a mostrare quella nobiltà d'animo che esalta le istituzioni e valorizza la dirittura morale dei suoi cittadini. Fin dall'inizio del doloroso e perdurante conflitto russo-ucraino, San Marino ha teso la mano verso centinaia di profughi costretti ad abbandonare l'Ucraina, offrendo loro sostegno morale, ospitalità e servizi. Ed è impegnata oggi a favorire l'arrivo in Repubblica di nuclei familiari palestinesi in cerca di rifugio, assistenza e godimento dei diritti fondamentali. La nostra lunga tradizione di accoglienza, che trova la sua massima espressione a metà del secolo scorso attraverso l'ospitalità offerta a oltre 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze del secondo conflitto mondiale, ci ha insegnato che gli aiuti umanitari non sono solo obblighi morali necessari, ma rappresentano una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo causa un profondo dolore ed è pari a una condanna a morte. È un'umiliazione difficile da sopportare e moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Per questa ragione plaudiamo e sosteniamo convintamente l'azione delle istituzioni e del popolo sammarinese a farsi prossimi, a non lasciare indietro nessuno e ad assistere fraternamente chi è in difficoltà. Così come rendiamo omaggio al lavoro di tutti gli attori umanitari che stanno offrendo se stessi per dare vita in questo mare di devastazione umana.
2: Anche il rapido sviluppo delle tecnologie, che apre orizzonti straordinari e nuove possibilità all'umanità, ci consegna una grande responsabilità, quella di fare del progresso uno strumento al servizio dell'uomo e non un motivo di divisione. Di fronte a queste sfide, governi e istituzioni sono chiamati a ritrovare il coraggio della responsabilità e la forza delle scelte condivise, perché troppo spesso vediamo prevalere la forza sul diritto, la contrapposizione sul dialogo, l'interesse particolare sul bene comune. Eppure è proprio nei momenti più difficili che la storia ci chiede di scegliere quale mondo vogliamo consegnare alle generazioni che verranno. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Ella Santità, invita l'umanità a non sbarire il primato della persona nell'epoca delle grandi trasformazioni digitali. Il rischio non è solo che alcune tecnologie siano usate male, recita testualmente un passo della sua lettera, ma che il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, nell'eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa. Ella ci ricorda che il progresso autentico non può essere misurato esclusivamente dalla capacità di innovare o dall'accelerazione dello sviluppo scientifico, ma dalla capacità di custodire ciò che rende veramente umano l'uomo, la sua dignità inviolabile, la libertà della coscienza, la responsabilità, la solidarietà e la ricerca del bene comune. È un messaggio santità che sentiamo profondamente vicino alla nostra esperienza istituzionale. San Marino è una piccola repubblica, ma porta sulle proprie spalle il peso e la ricchezza di oltre 17 secoli di storia. Una storia nata dalla semplicità di un uomo e cresciuta attorno a un'idea di libertà che il tempo non ha cancellato. Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e soprattutto verso quelle che verranno. E forse proprio questa lezione preziosa che il nostro patrimonio identitario ci consegna, che la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell'altro, quando non innalza muri ma costruisce ponti, quando non divide ma riconosce nell'altro una parte della stessa unica e magnifica umanità. Una società autenticamente moderna non deve inoltre essere disgiunta dalla capacità di educare al senso civico, di valorizzare la famiglia, di sostenere i giovani, di proteggere le persone con disabilità e gli anziani e di porre la dignità dell'individuo al centro di ogni scelta pubblica. Siamo altresì consapevoli che l'autorevolezza e l'affidabilità di uno Stato non dipendono solo dalle estensioni territoriali, bensì dalla fedeltà ai principi che ne ispirano l'azione. E in questo comune orizzonte che San Marino è la Santa Sede, un dialogo costante sui principali dossier dell'agenda multilaterale, riscontrando significative convergenze sui temi della pace e della sicurezza internazionale, della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della promozione dello Stato di diritto e del rafforzamento del multilateralismo. Nelle sedi internazionali e in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, tale sintonia si traduce in comune sostegno alla soluzione pacifica delle controversie, al rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, nonché alla protezione delle popolazioni civili nei conflitti. In questo quadro si inserisce il comune impegno per l'abolizione universale della pena di morte, tema particolarmente significativo per la Repubblica di San Marino, che ha fatto dell'abolizionismo una scelta risalente alla propria tradizione giuridica e ad essa profondamente radicata, e che continua a sostenerne con convinzione l'affermazione a livello internazionale. Santità, questa udienza solenne è un dono che ciascun presente in questa sala conserverà nella propria memoria personale, e a breve, quando ella si affaccerà sulla nostra Piazza della Libertà, accadrà qualcosa che andrà oltre questa giornata. Dall'antica pietra di questo palazzo il suo sguardo incontrerà quello del popolo sammarinese, e attraverso questa piccola terra sospesa sul Monte Titano raggiungerà il mondo. Per un istante la piazza diventerà una sola voce, un solo abbraccio, un luogo nel quale passato e futuro, fede e libertà, San Marino e l'umanità intera potranno sentirsi uniti. E le sue parole, santità, affidate al vento e alla memoria, continueranno a camminare ben oltre queste mura, portando con sé un messaggio di pace, di speranza e di fraternità. La nostra dimensione geografica è piccola, ma l'orizzonte dei valori nei quali crediamo è universale. Continueremo a sostenere che la libertà trovi il suo significato più alto quando si accompagna alla responsabilità, che la pace nasca dal dialogo e mobiliti la nostra democrazia, che il progresso sia autentico soltanto quando pone al centro la persona umana, che lo sviluppo di una società si misuri innanzitutto dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. È questo il patrimonio che desideriamo consegnare alle future generazioni e continuare a condividere con la Santa Sede e con la comunità internazionale. Santità, voglio accogliere il nostro augurio per la prosecuzione del suo pontificato. Il suo percorso luminoso possa alimentare nei popoli la fiducia nel futuro e riaccendere la speranza, soprattutto laddove essa sembra essersi spenta. La Repubblica di San Marino sarà sempre al fianco della Santa Sede in ogni sforzo volto a favorire i processi di pace, a sostenere il dialogo fra le parti e a costruire condizioni di giustizia e convivenza duratura. In questo spirito, a nome del popolo sammarinese, delle istituzioni e nostro personale, nel rinnovarle sentimenti di sincera e profonda gratitudine per la graditissima sua visita in mezzo a noi, desideriamo parteciparle i sensi della più alta deferenza e massima considerazione. Benvenuto, Santità, nella Repubblica di San Marino, che le augura ogni bene.
3: Gli applausi, cari amici all'ascolto, sono quelli rivolti agli eccellentissimi capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, che hanno appena tenuto il loro discorso di fronte al Santo Padre. Tra poco le parole.

0: Palermo, Radio Toscana, il circuito in blu. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Signori capitani, regenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese, che vanta il primato di essere la più antica repubblica del mondo, con una tradizione che risale all'inizio del IV secolo. Ringrazio di cuore i capitani regenti per il cortese invito e per l'accoglienza riservatami, testimoniata anche dalle parole che mi hanno rivolto a nome di tutti i cittadini. La mia visita avviene sulla scia di quelle di San Giovanni Paolo II nel 1982 e di Benedetto XVI nel 2011. E intende confermare il profondo legame che unisce il Titano alla sede apostolica. Un nesso antico per la lunga coesistenza storica, ma nello stesso tempo recente se pensiamo che solo un secolo fa, nell'aprile 1926, furono formalizzate le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Serenissima Repubblica di San Marino. Nella sua lunga storia, la vostra Repubblica ha reso perennemente attuali le parole che potremmo definire il testamento spirituale del suo fondatore e che sono state ricordate poco fa. Relinquo vos liberos ab utroque homine, la cui sintesi appare chiara nel motto Libertas. Una parola sola, ma di quale densità? Nel contesto della storia di un popolo e di uno Stato, essa esprime certamente l'aspirazione ad autodeterminarsi, a non dipendere da altre autorità politiche. Ma nello stesso tempo, libertà significa molto di più. E su questo vorrei soffermarmi brevemente con voi. Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà è donata e garantita, in ultima analisi, da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà comporta difendere gli spazi della coscienza. E qui il pensiero va ai tanti uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo sono martiri della libertà perché testimoniano proprio il primato della coscienza. Saldamente formati dalla ricerca della verità, essi sono pienamente responsabili delle proprie decisioni e dunque liberi da ogni vincolo che non sia quello proprio della creatura che li lega a Dio. Esemplare in questo è San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli alla loro coscienza anche in contesti di forte avversità, testimoni della vera libertà, quella che deriva dall'essere figli e figlie di Dio. Con ammirazione esprimiamo la nostra solidarietà a quanti in questo momento pagano di persona per non aver tradito la propria coscienza. Inoltre, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato

0: dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà nell'obbedienza a una regola basata sul Vangelo. Nel vostro caso è sempre motivo di particolare interesse il fatto che all'origine della vostra comunità ci sono uomini come San Marino e San Leo, che possiamo definire costruttori di città libere e pacifiche. La loro opera si può interpretare secondo l'icona biblica della ricostruzione di Gerusalemme propiziata dal profeta Neemia. È l'immagine positiva opposta a quella della Torre di Babele, che orienta la riflessione dell'enciclica Magnifica Humanitas. L'opera di Neemia è animata dalla preghiera, coinvolge le famiglie e tutto il popolo, costruisce i legami prima ancora delle pietre. Lo stile è la comunione, non l'uniformità, l'armonia che nasce quando ciascuno si assume la propria parte e tutto il popolo riconosce che la sua forza viene dal Signore. Così mi piace pensare al lavoro intrapreso dai vostri fondatori, che ben si riflette nella laboriosità e nell'ingegno di questo popolo e di questa terra. Libertas, per voi, vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Signore e signori, questa visita, analogamente a quanto accaduto nel Principato di Monaco, mi invita a sottolineare il valore peculiare di uno Stato piccolo, a misura d'uomo, in cui è possibile sperimentare la prossimità della politica ai bisogni dei cittadini, e dunque una democrazia più effettiva, tanto più se animata anche dall'ispirazione cristiana. Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica, dove, senza derogare alla laicità dello Stato, si può attingere ai principi della dottrina sociale cattolica, la ricerca del bene comune, la destinazione universale dei beni, l'armonia di sussidiarietà e solidarietà, la giustizia sociale. Tale impegno appare oggi ancora più prezioso nel momento in cui si accinge a divenire operativo l'accordo di associazione con l'Unione Europea e la vostra Repubblica si troverà a relazionarsi stabilmente, seppur in modo peculiare, con una realtà complessa la quale potrà trarre grande giovamento dal vostro contributo. Andando ancora più a fondo, l'obiettivo principale a cui tendere in questo laboratorio è la cura dell'umano. Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali e al passo con i tempi sul piano tecnologico, può perseguire efficacemente tale obiettivo mediante una cura che si traduce nella tutela di ogni vita in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale. La qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire, dalla capacità di riconoscere l'altro come volto e non come funzione. La capacità di saperci prendere cura di uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani. La tecnologia può sostenere anche la cura reciproca tra persone. Ad esempio, se offre strumenti che aiutano a prevedere e organizzare, ma senza esautorare la libertà e il giudizio dell'essere umano, soggetto delle relazioni e responsabile delle decisioni. Questa cura dell'altro è apparsa una nota distintiva della storia sammarinese fin dai suoi albori. Come è stato notato, essa si è rivelata nella tradizione di accoglienza, che non è mai venuta meno lungo i secoli nei confronti di chi soffre ed è nella prova. Recentemente si è mostrata con il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino, specialmente all'inizio del conflitto, come pure nell'impegno in favore del diritto internazionale umanitario in un momento storico in cui esso appare quotidianamente disatteso, se non addirittura calpestato. Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana di questo paese e della costante e positiva collaborazione fra le autorità politiche e il Vescovo nella ricerca del bene comune. Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno e testimonianza e vi incoraggio a proseguire tutti, governanti, cittadini e comunità ecclesiale, l'impegno coraggioso e lungimirante a favore della dignità di ogni persona umana e del bene comune. A ciascuno di voi rinnovo l'espressione della mia gioia per questa visita nella Repubblica di San Marino e invoco su tutti la benedizione del Signore.
1: Un applauso accoglie le parole del Santo Padre. Il suo discorso all'interno della sala del Consiglio Grande e Generale in questa sua visita pastorale a San Marino. È il momento ora dello scambio dei doni.
2: Sentiamo ancora gli applausi in sottofondo, Rosario, e allora possiamo anche ricordare alcune delle parole pronunciate da Papa Leone: diplomazia, dialogo, libertà, tutela della vita, accoglienza e bene comune. Prosegue.
1: Allora, descriviamo momento, appunto sì. questo momento dei doni. Viene donato al Papa un piatto di ceramica al diametro di circa 40 centimetri, che è prodotto e realizzato dalla cooperativa In Volo e che raffigura i luoghi che il Santo Padre appunto visita: il Palazzo Pubblico, la Basilica del Santo, dove andrà fra poco, con lo sfondo delle Tre Torri, e un mezzo busto del Santo Padre. Vengono illustrati appunto in questo momento i doni. Insieme un calice in argento, cesellato, che raffigura alcune immagini significative del rapporto di San Marino con la Santa Sede. Poi lo stemma del Pontefice e lo stemma di San Marino, con un'immagine anche di Sant'Agostino in omaggio appunto al Santo Padre, ripresa da un dipinto che si trova nella Pinacoteca di San Francesco. Viene illustrato adesso il piatto che avevo descritto all'inizio e che appunto mostra il Palazzo Pubblico, la Basilica del Santo con lo sfondo delle Tre Torri.
3: Abbiamo forse fatto un regalo anche a loro,
2: c'è un omaggio anche ai ceramisti locali, Rosario.
1: Esatto, sì, questa è una cooperativa proprio del luogo, quella che lo ha creato. E infine viene regalato al Santo Padre anche un francobollo dedicato a questa visita pastorale. Raffigura il Santo Padre con una moneta in rame del valore nominale di 3 euro che richiama le comuni radici cristiane dei due stati attraverso la raffigurazione di San Marino, che è appunto il santo fondatore di questa repubblica, e di San Pietro, entrambe figure simboliche di una tradizione che continua a ispirare i valori della libertà, della pace e dell'accoglienza. Anche questi, Francesco, sono valori, no? Questi della libertà, dell'accoglienza, che sono stati ripresi dal Papa durante il suo discorso. E che tu volevi sottolineare anche, no? Proprio nella storia, nella tradizione.
4: Sì, perché è emerso anche proprio dal discorso sia del Santo Padre sia in quello degli eccellentissimi capitani reggenti. Adesso naturalmente la platea sta tributandolo, sentite cari amici un applauso di congedo in questo istante dalla sala grande del Palazzo Pubblico, sala grande del Palazzo Pubblico la cui inaugurazione avvenne il 30 settembre 1894 alla presenza all'epoca di autorità italiane e del corpo diplomatico accreditato. Oratore ufficiale di quella cerimonia, caro Rosario e cari amici, fu Giosuè Carducci, che tenne un discorso poi divenuto davvero celebre sulla libertà perpetua, così la definì, della Repubblica di San Marino, elogiando l'indipendenza ininterrotta del Titano, questo monte su cui si erge la Repubblica di San Marino, come modello per l'Europa liberale. Dunque queste parole che ritornano. Nel frattempo adesso Papa Leone si sta affacciando, come avevamo ricordato e anticipato in apertura di diretta questa mattina.
1: Ecco, il Papa saluta dal balcone centrale del Palazzo Pubblico e per benedire i fedeli nella piazza.
0: Vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi, salutarvi, godere della bellezza, la storia, la tradizione, la fede di questo grande popolo di San Marino. Tanti auguri a voi, che viviate sempre con l'autentica libertà in Cristo Gesù, con la verità, e che siate sempre uniti in questo spirito accogliente. Tanti auguri a tutti!

0: va a impartire la benedizione. Naturalmente il vento scompiglia anche qualche parte dell'abito, perché davvero c'è un'aria più che ventilata in quel di San Marino questa mattina.
1: Certo, e adesso il Santo Padre quindi si appresta a lasciare il Palazzo Pubblico, a ringraziare naturalmente tutti coloro che hanno organizzato questa visita, per poi trasferirsi a piedi nella Basilica di San Marino, dove il Santo Padre sarà accolto da Monsignor Domenico Benvenuti, da Don Marco Mazzanti, che è il rettore della Basilica, e dove ci sarà il momento dell'adorazione del Santissimo Sacramento, e poi naturalmente anche qui un saluto da parte di Monsignor Benvenuti e il discorso del Santo Padre.
0: Basilica Rosario, dove c'è anche il nostro caporedattore Luca Collodi, anche lui pronto ad accogliere Papa Leone, che ha già raccolto alcune voci dei fedeli e dei curiosi che affettuosamente sono in attesa di Papa Leone. Io per il momento mi collegherei velocemente con Luca per un primo break e poi ci salutiamo e lascerò che sia Rosario Tronolone ad accompagnarvi in questa seconda parte della mattina. Luca, sei collegato con la Radio Vaticana in diretta, mentre il Papa con gli eccellentissimi capitani reggenti stringe le mani nella sala del Palazzo del Governo prima di lasciarlo.
2: Sì, grazie, grazie allo studio, grazie a Francesco, grazie Mario. Noi siamo collegati all'interno della Basilica di San Marino, siamo entrati con i nostri mezzi, con Daniele Giorgi, Luca Rossi, con il nostro Gianmarco Morroni, che è rimasto nella piazza del Palazzo Pubblico, e ho Francesco, Rosario, non so quanto ho di tempo, mi potete...
1: Un minuto e mezzo.
2: Io sono con Francesco Partisani, che è il direttore del mensile della diocesi di San Marino Montefeltro. È il terzo papa che lei vede, Partisani?
3: Sì, il terzo. In realtà sono stati 4 le visite a rettifica di ieri, perché Giovanni Paolo II è venuto 2 volte. Io però è il terzo, sì. A quello di ho fatto, diciamo, pienamente le visite di Papa Benedetto come responsabile per la comunicazione della visita pastorale, insomma.
2: Lei ha seguito il discorso del Papa nel Palazzo del Governo, un elemento che l'ha colpito, e poi diamo la linea a Roma.
3: Non, di qui non si è sentito bene. Se tu hai qualche spunto.
2: Lo spunto è la pace, la libertà e la pace. Il Papa ha messo in collegamento questi due elementi. Voi come cittadini locali, certamente Libertas è un po' lo slogan della Repubblica di San Marino.
3: Sì. Sì, è stato un richiamo che ormai conosciamo da tempo, che ha fatto effetto, che è stato ripreso da tantissimi, anche vediamo i giovani.
2: Abbiamo visto molti giovani questa mattina.
1: Luca, dobbiamo chiudere però. Scusaci Luca, ma dobbiamo proprio chiudere purtroppo. Grazie, ci ritroviamo. Ci ritroviamo dopo. Grazie. Allora chiudiamo per il momento questa parte della radiocronaca. Grazie a Francesco De Remigis. Ci ritroviamo ancora naturalmente in diretta per l'adorazione eucaristica del Santo Padre nella Basilica a San Marino.

0: Bene, Francesco, intanto abbiamo ripreso la linea, siamo ancora nel Palazzo Pubblico, il Santo Padre sta ringraziando i tantissimi ovviamente organizzatori di questa visita pastorale, perché possiamo immaginare appunto quanto lavoro ci sia dietro, quello che poi si consuma in realtà veramente nell'arco di poche ore, ma la preparazione di questo è sempre molto molto complessa.
1: Ha salutato anche una bimba, Rosario, con una carezza sulla fronte, perché naturalmente lo abbiamo detto in apertura di questa lunga giornata, in quel di San Marino davvero la diocesi ha collaborato a strettissimo braccio, gomito a gomito, con le varie anime di questa Repubblica, dove la parola libertà è risuonata anche nei discorsi che abbiamo ascoltato. Io posso solo ringraziare gli ascoltatori che sono stati con noi finora e che sicuramente continueranno a seguire questa lunga giornata di Papa Leone nella Repubblica di San Marino e poi a Rimini. Ringrazio te, Rosario Tronnolone, e a te lascio il compito e la responsabilità di proseguire questo racconto. Ringrazio anche Bruno Orti dall'altra parte del vetro in
0: regia.
1: Sono
0: io che ti ringrazio, Francesco, e buon proseguimento di lavoro, naturalmente. Grazie. Bene, continuiamo a vedere allora le immagini che appunto ci mostrano il Santo Padre che, vi dicevo, ringrazia gli organizzatori di questa visita. Il Santo Padre, dopo aver lasciato il Palazzo Pubblico, si recherà a piedi nella Basilica di San Marino, dove sarà accolto da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Beneventi e poi dal Rettore della Basilica, Don Marco Mazzanti, e all'interno della Basilica ci sarà invece la parte religiosa di questa visita, e quindi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Si tratta di reliquie che appunto sono, intanto l'applauso che sentite è perché viene scoperta una targa appunto che ricorda questa visita di Papa Leone appunto nella Repubblica di San Marino. Vi dicevo delle reliquie che sono all'interno appunto della basilica, una piccola urna di metallo che custodisce la maggior parte delle ossa del santo, che vennero ritrovate nel marzo del 1586 e che si trova nell'altare maggiore, una sacra teca che è un busto, in realtà un busto reliquiario in argento e oro, che è collocato a destra dell'altare e che conserva invece la parte superiore del cranio di San Marino. Le ossa, vi dicevo, furono riscoperte soltanto nel 1586 sotto il pavimento dell'antica Pieve. Una parte, tra l'altro, di queste reliquie venne donata all'isola di Arbe in Croazia, che è il luogo d'origine, il luogo di nascita tradizionalmente attribuito appunto a San Marino. L'edificio della basilica, invece, che custodisce queste reliquie, venne progettato dall'architetto Achille Serra, inaugurato nel 1838 sul sito invece dell'antica Pieve, quella sotto le cui fondamenta erano state ritrovate appunto le reliquie. Il Santo Padre intanto in questo momento è fuori, è all'esterno appunto del Palazzo Pubblico e riceve anche una maglia sportiva. Questa è una caratteristica così molto, molto particolare che vogliamo descrivere, sottolineare, perché rappresenta in qualche modo anche l'attenzione che il Papa ha nei confronti dello sport, perché il presidente del Comitato Olimpico di San Marino gli ha consegnato appunto questa maglia. Sono presenti tra l'altro anche degli atleti sanmarinesi, proprio a voler ricordare e sottolineare l'importanza che Papa Leone dà anche al mondo dello sport. E vediamo intanto il Papa che appunto lascia adesso il palazzo e attraversa invece la piazza per recarsi nella basilica. Intanto, dal momento che nella basilica c'è ancora con noi Luca Collodi, e penso che sia in collegamento, pronto?
2: Sì, Rosario, sì. Grazie. Siamo all'interno della Basilica dove il Papa arriverà tra poco. Sto parlando un po' in sottovoce perché siamo laterali all'interno, grande afflusso di pellegrini, ma ci sono anche tante autorità. Ci sono molti sindaci anche che sono arrivati dalle province vicine alla Repubblica di San Marino. C'è il Vescovo di San Marino, mentre il Vescovo di San Marino Montefeltro, il Vescovo di Rimini, scusate, mentre il Vescovo di San Marino e Montefeltro sta accompagnando il Papa e entrerà in Basilica con il Papa. Ancora noi abbiamo Francesco Partisani, che è il direttore del mensile Montefeltro, il mensile della diocesi di San Marino e Montefeltro. Allora, un primo punto, direttore: la vostra è una diocesi in parte all'estero e in parte in Italia.
3: Sì, è l'unica situazione che c'è al mondo, insomma, e questo ci fa onore, nel senso che ci sprona, ci impegna, eccetera, e ci fa fare conoscenze nuove, eccetera. E l'accordo con San Marino è ottimo, è sempre stato ottimo, anche perché siamo sempre stati molto prudenti, come lo sono loro, a non invadere il territorio altrui, eccetera, limitandoci naturalmente a dire la nostra quando ci sono i ritorni delle varie situazioni.
2: Diciamo che c'è un'ottima collaborazione tra la Repubblica e la diocesi. Un punto, prima di dare la linea a Roma, che vorrei sottolineare con lei, perché personalmente mi ha colpito l'organizzazione di questa visita, che in queste prime ore della permanenza del Papa qua è veramente precisa e attenta.
3: Lo confermo pienamente, ne ho viste di organizzazioni, tre insomma.
2: Lei ha visto altri tre papi a San Marino?
3: Sì, altri tempi, comunque qui San Marino proprio si è fatto onore, non è stata una cosa, soprattutto la grande organizzazione del personale disponibile con tutti ad assistere tutti, insomma, ecco, nessuno, ma ho visto tanti e tanti di queste persone, ragazzi, molti, che si sono adoperati a rispondere a certe esigenze, e questo gli fa onore, non solo a San Marino, ma anche alla gioventù di San Marino.
2: Abbiamo visto anche il servizio d'ordine, molto puntuale, molto preciso, sì, ma non invasivo. Le persone hanno veramente visto il Papa a pochi metri?
3: Sì, l'abbiamo visto, e cortesi, molto disponibili. Quindi non c'è che dir nulla.
2: Rosario, ti cedo la linea perché credo che il Papa stia arrivando praticamente nella piazza davanti alla Basilica.
0: Laudetur Iesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone, ancora con voi al microfono. Saluto di nuovo anche gli ascoltatori che sono in collegamento con noi, le emittenti che sono in collegamento con la Radio Vaticana, in particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Colbeschio in provincia di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana e le radio del circuito in blu. Siamo in collegamento in diretta con San Marino, le immagini che ci giungono da San Marino ci mostrano il Santo Padre che si reca a piedi dal Palazzo Pubblico, dove si è tenuta appunto la prima parte degli avvenimenti di questa sua giornata, con il discorso che abbiamo ascoltato prima dei capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, e poi naturalmente il discorso del Santo Padre incentrato sul tema della libertà. Il Santo Padre adesso invece, vediamo dalle immagini, sta arrivando alla Basilica di San Marino e saluta, c'è moltissimo vento, quindi è veramente accompagnato proprio da questa immagine svolazzante. Il Santo Padre, ecco, in questo momento arriva proprio all'ingresso della Basilica, dove viene accolto da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Beneventi e da Don Marco Mazzanti, che è il lettore della Basilica. Ecco, il Santo Padre saluta tutti i fedeli che sono riuniti nella piazza antistante alla Basilica. mentre all'interno della basilica ci sono sacerdoti consacrati e rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Le campane, come sentite, suonano a festa proprio in occasione di questa visita pastorale del Santo Padre. Le grida di giubilo non hanno bisogno di commento perché si spiegano da sole. L'edificio nel quale il Santo Padre in questo momento entra è un edificio neoclassico e che custodisce le reliquie di San Marino e che è stato costruito nel 1838 sul sito dell'antica Pieve, che già sorgeva appunto in questo stesso luogo e nel cui pavimento vennero ritrovate le reliquie del santo. Il canto Ave Verum Corpus di Mozart accoglie l'ingresso del Santo Padre.

Il Santo Padre ha raggiunto il Santissimo Sacramento, dove si svolge adesso il momento della adorazione del Santissimo Sacramento con la venerazione delle reliquie di San Marino, che sono contenute appunto in questa basilica. Il Santo Padre proprio in questo momento è davanti alla sacrateca, cioè al busto reliquiario in argento ed oro, che è collocato a destra dell'altare maggiore e che conserva la parte superiore del cranio. Il Santo Padre infonde l'incenso nel turibolo e quindi incensa le reliquie di San Marino.

0: padre bacia in segno di venerazione le reliquie, appunto vi dicevo, la parte superiore del cranio che è contenuto all'interno della Sacra Teca, questo busto reliquiario conservato nella Basilica di San Marino. Vorrei salutare inoltre, insieme agli ascoltatori di delle radio che sono in collegamento con noi, anche Meo Radio Umbria e Marche, Repubblica di San Marino, e si sono appunto anche loro collegate con la nostra radiocronaca per questa visita del Santo Padre a San Marino, in questo momento appunto proprio per l'adorazione eucaristica all'interno della Basilica. Il Santo Padre raggiunge ora la sua sede e ascoltiamo quindi l'indirizzo di saluto di Monsignor Domenico Benedetti,
1: Beatissimo Padre,
0: Vescovo di San Marino Montefeltro.
1: Con immensa gioia e filiale affetto, ecco la Chiesa di San Marino Montefeltro.

0: L'applauso dice tutto l'affetto e l'attesa, e la vogliamo accogliere in questa basilica. Questa basilica che custodisce le reliquie di San Marino, fondatore della Repubblica, che con San Leone è patrono della nostra diocesi. La sua presenza è un dono di grazia che ci rincuora e ci conferma nella fede, benedicendo una terra singolare che abbraccia in un'unica chiesa locale due stati sovrani, la Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica d'Italia, nel seno delle aree interne della penisola italica. È una condizione che viviamo come una vocazione profetica alla fraternità, alla pace e alla coesistenza solidale tra realtà diverse. Qui, dove la bellezza dei borghi e dei territori sposa la gratuità delle relazioni, impariamo ogni giorno il valore della prossimità e della collaborazione per il bene comune. Di fronte allo spopolamento, soprattutto in Italia, la riduzione dei servizi nelle aree interne, ma di fronte anche alle complesse sfide su come la Chiesa debba prendere forma oggi in questi territori, il nostro quotidiano impegno è mantenere vivo il senso di comunità di un popolo radunato dalla fede. Custodiamo così quel valore di magnifica umanità che si nutre di solidarietà, vicinanza e appartenenza, tratti preziosi e distintivi dei nostri piccoli centri che non vogliamo assolutamente abbandonare, ma abitare con sguardo di speranza, recuperando e proponendo il senso cristiano dell'accoglienza, della prossimità e della cura reciproca. La nostra storia profonda affonda le sue radici nel principio della libertà, che per noi non è mero arbitrio, ma trova compimento nella fede e nel senso di comunità. La libertà è il dono che ci definisce come uomini e donne responsabili davanti a Dio e alla storia, fuggendo, così come ella ci ha trasmesso nella sua enciclica Magnifica Humanitas, ogni logica funzionalista che riduce l'uomo a prestazione, custodendo la dignità inviolabile di ogni vita dal concepimento al suo compimento naturale. In un dialogo franco e rispettoso, la nostra comunità ecclesiale, insieme a tutte le istituzioni, tenta di offrire una collaborazione come voce profetica del Vangelo, per sostenere la famiglia, per promuovere un'educazione integrale delle giovani generazioni e servire così il bene comune, rifiutando la logica dello scarto, la piaga dell'aborto e la dilagante pratica della maternità surrogata, riaffermando che la dignità della persona, la libertà di coscienza e la tutela dei più deboli sono i veri cardini della convivenza civile. Dinanzi al rapido cambiamento del paradigma culturale, che matura sempre di più una visione tecnicista e funzionalista, non possiamo tacere di fronte ai reati universali contro la vita e la dignità di ogni essere umano. Per questo motivo, la nostra comunità ecclesiale, Santo Padre, ribadisce e fa nostro il suo costante e ardente appello alla pace, perché cessino tutte le guerre. Mi permetta ancora, Santo Padre, che io mi faccia però interprete anche dell'affetto vivissimo e dei saluti dei nostri giovani, che a centinaia l'attendono con trepidazione fuori dalla Basilica, per abbracciarla e ascoltare la sua parola. In questo nostro tempo, segnato da relazioni rarefatte e ridotte alle immagini, i nostri giovani desiderano ardentemente riscoprire e recuperare il senso profondo del mistero dell'incarnazione. Non vogliono essere spettatori passivi, ma una presenza cristiana viva e protagonista, capace di rinnovare l'attuale senso di sfiducia e di indifferenza, causati spesso da una cultura sempre più individualista e relativista, per rimettere al centro la ricerca sincera della gioia e della vita, il senso autentico di comunità e il rispetto inalienabile della dignità della persona umana. Insieme a tutti i nostri fedeli battezzati, oggi con lei riscopriamo l'eredità dei nostri santi fondatori, Marino e Leone, la storica Libertas come dono di sé e costruzione di una vera casa della pace. Grazie, Santo Padre, per essere venuto ad abbracciare la nostra piccola e straordinaria comunità diocesana, una realtà discreta, ma vibrante di fede e di essenzialità. Nel piccolo risiede ed è custodito l'umano che ci salverà da ogni deriva disumana. Le chiediamo di confermarci nella fede e di benedire i nostri passi, affinché questa terra, questo popolo, questa autentica e bellissima Repubblica continui ad essere grembo di discepoli e dimora di speranza. Grazie, Santità.
1: Abbiamo così ascoltato l'indirizzo di saluto di Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro, e adesso ci accingiamo ad ascoltare invece le parole del Santo Padre.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di incontrarvi in questa basilica, anche con voi che state fuori, in questa basilica dedicata al Santo Diacono Marino, vostro patrono. Saluto Sua Eccellenza, il vostro Vescovo, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto, i sacerdoti consacrati, le consacrate, i rappresentanti della vita ecclesiale della Diocesi e tutti i presenti. Vorrei che vivessimo insieme questo momento come una sosta nel nostro comune cammino sulle orme di Cristo. La Diocesi di San Marino Montefeltro è erede di una ricca storia di fede e di coraggio, quella dei Santi Marino e Leone, che 18 secoli or sono, con l'annuncio cristiano, portarono nel contesto di questa realtà prospettive e valori nuovi, determinando la nascita di una cultura e di una civiltà incentrate sulla persona umana, immagine di Dio. Laici e scalpellini, solo in un secondo momento chiamati in diverso grado al ministero ordinato, essi seppero tradurre il messaggio del Vangelo in un modello comunitario e politico nuovo, fortemente caratterizzato dai principi cristiani di libertà, di rispetto reciproco e di comunione. Un modello vivo fino ad oggi. Ed è bello constatare come la vostra comunità diocesana e quella civile cercano di portare avanti il lavoro dei fondatori con lo stesso entusiasmo e con la stessa fedeltà. Per questo motivo vorrei fermarmi a riflettere con voi su alcuni aspetti del vostro itinerario di Chiesa che ritengo importanti. Mi rivolgo prima di tutto ai giovani, ripartendo da ciò che a loro disse Papa Benedetto XVI in visita qui 15 anni fa. Non fermatevi alle risposte parziali, immediate, più facili al momento e più comode, che possono dare qualche momento di felicità, di esaltazione, di ebbrezza, ma che non vi portano alla vera gioia di vivere. E poi aggiungeva: il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Ecco, carissimi giovani, tenete aperta questa finestra. Seguite con lo sguardo dell'anima i sentieri tracciati in voi dai desideri grandi di bellezza, di bontà e di vita che portate nel cuore. Se ne osservate attentamente i percorsi e ne ascoltate la voce, essi vi porteranno in alto all'incontro con Dio, là dove Lui vi cerca e vi aspetta. E con il suo aiuto i vostri sogni avranno la forza di incidere nella storia e migliorarla. Ecco allora il secondo invito che vi rivolgo. Abbracciate con entusiasmo la vostra missione nel mondo. Fatelo, prima di tutto, cercando di capire qual è la chiamata per voi, unica per ciascuno, e di apprezzarne la grandezza. E poi spendetevi in essa, investendo senza risparmio tutta la ricchezza dei doni che Dio vi ha concesso. Non abbiate paura di fare scelte esigenti, come il matrimonio, la consacrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita. Vorrei esprimere a questo proposito un sentito ringraziamento
anche ai sacerdoti, ai catechisti e a tutti gli educatori che con diversi itinerari e proposte si adoperano per la crescita umana e cristiana dei ragazzi. Il vostro, carissimi, è un lavoro nascosto ma molto importante. È un servizio umile e prezioso, perché viene in aiuto ai genitori, primi responsabili dell'educazione alla fede dei figli. La famiglia, infatti, è il primo luogo di formazione alla fede, il grembo naturale in cui il Vangelo fin dall'infanzia si impara e si respira quotidianamente. Per questo una pastorale sapiente avrà cura di alimentare una forte sinergia formativa tra famiglie e comunità ecclesiali, un patto educativo, così che i genitori si sentano coinvolti, riscoprano loro stessi la fede in modo nuovo e abbiano la gioia di trasmettere ai figli i valori cristiani di cui sono depositari. Quanto ai contenuti, i percorsi di crescita, specialmente nell'iniziazione cristiana, comunichino prima di tutto la bellezza e il gusto della vita battesimale e sacramentale, perché nascano e si rafforzino nelle comunità cammini di santità e maturi in tutti la consapevolezza della propria dignità profetica, sacerdotale e regale. Alla scuola del Concilio Vaticano II si curi con attenzione la liturgia e si formino i fedeli a viverla in modo corale, come azione comune di un unico corpo vivo, in cui ogni membro attinge forza dalla mensa del Signore per portare la sua luce sulle strade del mondo. Noi crediamo che il Vangelo è via di libertà per gli uomini e le donne di ogni tempo, e che in Gesù Cristo e nella sua parola trovano senso e risposta definitiva le gioie, le ferite e le domande più profonde dell'umanità. Perciò siamo convinti che il dono più grande che possiamo fare ai fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul nostro cammino è quello di aiutarli a incontrare Lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi, e in Lui trovare salvezza. In questa luce esercitiamo la carità in tutte le sue forme, senza risparmio, tenendo però sempre a cuore e ben presente il bene ultimo e integrale delle persone a cui offriamo il nostro sostegno. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta non può che essere quella di camminare con ancora maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società costruita sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri, e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio, che insegna e comanda attenzione ai più deboli, perdono, comunione, solidarietà. In proposito, desidero sottolineare l'importanza e la valenza profetica di alcune esperienze di sostegno vicendevole e di vicinanza con cui nelle zone più interne di questo territorio le piccole comunità affrontano i problemi legati allo spopolamento e alla carenza di servizi, tenendo vivo il senso di famiglia e di comunione. Queste realtà, apparentemente piccole e marginali, sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi, antichi e sempre attuali. Tali esperienze testimoniano il calore di quella magnifica humanitas a cui è necessario tendere,
per vincere l'individualismo di una certa cultura metropolitana e consumistica, come pure altre forme di campanilismo diffidente e divisivo, e ridonare ossigeno alle nostre speranze di fraternità e di pace. Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta a cuore: comunione. Diamo nelle nostre comunità testimonianza di unità tra le parrocchie e al loro interno tra pastori e fedeli, tra i diversi carismi e ministeri. Pure questo è parte del patrimonio di Vangelo vissuto che i Santi Marino e Leone ci hanno lasciato e della missione che abbiamo di continuare con costanza e dedizione a far crescere ciò che loro hanno iniziato. Per loro intercessione, il Signore vi benedica e vi sostenga sempre nel vostro cammino. Vi ringrazio di cuore per la vostra accoglienza. Vi porto con me nella mia preghiera e sono certo che anche voi continuerete a pregare per il Papa. Grazie.

0: All'applauso di coloro che sono all'interno della Basilica di San Marino si unisce l'applauso anche di tutti coloro che sono all'esterno della Basilica. Lo stesso Santo Padre, proprio all'inizio del suo discorso, ha voluto ricordarli,
1: allora,
0: e salutarli.
1: Insieme
0: ascoltiamo ancora
1: come
0: il Papa.
1: Il Signore Gesù ci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Il Santo Padre ha impartito così la sua benedizione dopo aver pregato la preghiera, appunto, che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro. Adesso al Santo Padre viene fatto dono di un dono molto particolare, cioè un facsimile del manoscritto della Vita Sanctorum Marini et Leonis. È un manoscritto conservato presso la Biblioteca Universitaria Nazionale di Torino, che costituisce il più antico testo contenente il racconto della vita, appunto, dei santi Marino e Leone. Dal canto suo il Santo Padre invece dona al Vescovo Beneventi un calice in argento. Dopo lo scambio dei doni, il Santo Padre adesso si avvia appunto verso l'uscita della Basilica. Abbiamo ascoltato le parole del Papa nel suo discorso, sono state parole in particolare rivolte

Oltre Papa Benedetto, il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito. Questa è stata l'immagine che Papa Leone XIV ha voluto in particolare sottolineare e affidare ai giovani. Ha detto cioè: tenete aperta questa finestra, seguite con lo sguardo dell'anima i sentieri tracciati dai desideri grandi della bellezza, della bontà, della vita che portate nel vostro cuore. Se ne osservate i percorsi e ne ascoltate la voce, ha detto il Papa, essi vi porteranno in alto all'incontro con Dio, laddove Lui vi cerca e vi aspetta, e con il suo aiuto i vostri sogni avranno la forza di incidere nella storia e di migliorarla. Avevo detto che Santo Padre si avviava all'uscita, ma in realtà le immagini ci mostrano che è ancora all'interno della Basilica e sta ricevendo il saluto, no? Vi dicevo che nella Basilica sono riuniti sacerdoti, consacrati, rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi, che appunto il Santo Padre si ferma in questo momento a salutare. Ma nel suo discorso il Santo Padre aveva anche parlato proprio della vocazione, la vocazione che è unica, ha detto, per ciascuno, unica per ogni uomo, e di apprezzare la grandezza di quella vocazione. E poi ha raccomandato il Santo Padre, ancora rivolgendosi ai giovani: spendetevi in essa, investendo senza risparmio tutta la ricchezza dei doni che Dio vi ha concesso. Non abbiate paura di fare scelte esigenti come il matrimonio, la consacrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile, ha detto il Papa, alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere in iniziative e progetti di carità e di giustizia. In questo modo contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo. E ha citato in questo il motto appunto della sua visita pastorale. Il Santo Padre sta ancora, vi dicevo, salutando i rappresentanti delle varie congregazioni, vi dicevo, i sacerdoti consacrati e i rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Il Santo Padre poi, all'uscita dalla Basilica, si trasferirà a piedi a Piazza Garibaldi e poi in auto invece raggiungerà l'aviosuperficie di Torraccia per congedarsi dalla Repubblica di San Marino e andare invece al campo sportivo di Pennabilli per il proseguimento appunto di questa sua giornata e di questa sua visita pastorale. Abbiamo citato anche questo dono che è stato fatto al Santo Padre della vita di San Marino e di San Leone, quindi accenniamo un pochino anche alla vita di questi due santi. E secondo la tradizione, Marino era uno scalpellino originario dell'isola di Arbe, per quanti erano già in ascolto da un po', appunto avevo sottolineato come parte delle reliquie che erano state ritrovate nella pieve di San Marino, al di sotto appunto di quella che è oggi la Basilica dove il Santo Padre si trova, parte di quelle reliquie, vi dicevo, erano state donate proprio all'isola di Arbe nella Dalmazia settentrionale come omaggio appunto al luogo di cui San Marino è originario. Alla fine del III secolo Marino venne in Italia insieme a Leo o Leone per la ricostruzione delle mura di Rimini e per sfuggire alla persecuzione contro i cristiani che era stata iniziata dall'imperatore Diocleziano. Gli scalpellini furono inviati per 3 anni sul monte Titano per estrarre e lavorare la roccia. Poi in seguito i due si divisero perché Marino ritornò a Rimini, mentre invece Leo si rifugiò sul monte Feliciano, detto anche monte Feltro, dove edificò anche una chiesa. E quell'insediamento ha preso poi il nome appunto di San Leo. Marino rimase poi a Rimini per oltre 12 anni. E professando la parola del Signore avvicinò alla fede cristiana moltissimi degli abitanti di Rimini. Qui appunto la vita di San Marino racconta invece un episodio che appunto procurò anche una forma quasi di scandalo nella sua vita, perché dalla Dalmazia era giunta una donna che si dichiarava sua sposa e dopo aver inutilmente cercato di sedurlo, si rivolse alle autorità romane per far valere il suo diritto. Marino fuggì da Rimini, risalì la valle del fiume Marecchia, il rio San Marino, e giunse al suo primo rifugio, cioè la grotta della Baldasserona.
Dopo un anno da lui passato nel rifugio, venne scoperto da alcuni allevatori del luogo che diffusero appunto la notizia del suo

ritrovamento, la donna si recò ancora dal santo, che invece si chiuse nel suo rifugio per 6 giorni senza cibo. E al 6° giorno la donna invece confessò di aver agito contro un santo e di aver agito contro il Signore e ritornò a Rimini. Marino quindi abbandonò il suo rifugio, risalì il Monte Titano e costruì una piccola cella ed una chiesa dedicata a San Pietro. Il vescovo di Rimini, il vescovo Gaudenzio, convocò Leo e Marino per esprimere riconoscenza e consacrò il primo sacerdote e il secondo diacono. E al ritorno da Rimini, poi la tradizione, appunto le leggende che poi appunto agiografiche che sorgono attorno alla vita dei santi, vuole che Marino abbia trovato un orso che aveva sbranato il suo asino, quello che era il suo compagno di lavoro, e Marino avrebbe comandato appunto all'orso di sostituirsi all'asino nei pesanti e umili lavori per il resto della sua vita. Marino morì sul Monte Titano, vi dicevo, secondo la tradizione, il 3 settembre del 366, e il 3 settembre è anche la data che appunto viene in cui viene ancora festeggiato appunto la sua memoria, viene ricordata la sua memoria. Prima che morisse, Marino avrebbe chiamato a sé gli abitanti dell'insediamento del Monte Titano, lasciando loro le parole che sono state citate anche dal discorso del Santo Padre: vi lascio liberi, relinquo vos liberos ab utroque homine. Intanto le immagini che ci arrivano da San Marino ci mostrano con una visione dall'alto appunto l'intero, una visione dall'alto dello stato, dello stato di San Marino, della Repubblica. E vi dicevo del 3 settembre, giorno della morte di San Marino, del 366, e anche festa nazionale della Repubblica. Ritorniamo al discorso del Santo Padre, che appunto si era rivolto, come vi dicevo, ai giovani, ma che poi invece ha voluto, dal momento che si rivolgeva in maniera particolare a sacerdoti e a consacrati, ha voluto ringraziare e sottolineare anche l'opera appunto dei sacerdoti, dei catechisti, in generale degli educatori, che, ha detto il Papa, con diversi itinerari e proposte si adoperano per la crescita umana e cristiana dei ragazzi. Il vostro lavoro, ha detto, è un lavoro nascosto ma molto importante, un servizio umile e prezioso, perché viene in aiuto ai genitori, che sono i primi responsabili naturalmente dell'educazione alla fede dei figli. La famiglia, il Santo Padre ha voluto sottolineare ancora anche il ruolo fondamentale che la famiglia ha, è, ha detto il Papa, il primo luogo di formazione alla fede, il grembo naturale in cui il Vangelo fin dall'infanzia si impara appunto il Vangelo e si respira quotidianamente. Per questo una pastorale realmente sapiente avrà cura di alimentare una forte sinergia formativa tra le diverse realtà che accompagnano i giovani, quindi tra famiglie e comunità ecclesiali, un patto educativo, così lo ha definito il Santo Padre, in modo che i genitori possano sentirsi coinvolti e possano riscoprire loro stessi la fede in modo nuovo e abbiano la gioia di trasmettere ai propri figli quei valori cristiani a cui essi stessi sono stati educati. E per quel che riguarda poi invece i contenuti di questo percorso educativo, il Santo Padre si è soffermato in maniera particolare sui valori della bellezza e del gusto della vita battesimale e sacramentale, affinché nascano, ha detto il Papa, e si rafforzino nella comunità, nelle varie comunità, i cammini di santità, e in tutti possa maturare la consapevolezza della propria dignità profetica, sacerdotale e regale. E il Santo Padre ha raccomandato poi una cura particolare alla liturgia e alla formazione dei fedeli a vivere in modo corale appunto la liturgia, con un'azione comune d'un unico corpo vivo. Il Santo Padre ha poi fatto riferimento invece alla realtà che purtroppo viviamo oggi, un mondo
che il Santo Padre ha definito ferito da molti conflitti, in cui con preoccupazione si vedono purtroppo aumentare violenze, chiusure, paura dell'altro. Di fronte a queste derive inquietanti, la nostra risposta, ha detto il Papa, non può che essere quella di camminare con maggiore convinzione sulla via del Vangelo. La sua ispirazione è alla base di una società che è costruita realmente sul rispetto della libertà propria e di quella degli altri, e soprattutto sul rispetto della sacra volontà di Dio. Quest'ultima frase, il Santo Padre citava San Giovanni Paolo II in un'omelia pronunciata il 29 agosto del 1982. Il Santo Padre ha ricordato inoltre che noi crediamo il Vangelo via di libertà per gli uomini e per le donne d'ogni tempo, e che in Gesù Cristo nella sua parola trovano senso e risposta definitiva le gioie, le ferite, le domande più profonde dell'umanità. Siamo convinti, ha detto ancora il Papa nel suo discorso, che il dono più grande che possiamo fare ai fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul nostro cammino è aiutarli a incontrare Lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi, e trovare in Lui la salvezza. In questa luce esercitiamo la carità in tutte le sue forme, senza risparmio, ha esortato il Santo Padre, tenendo però sempre a cuore ben presente il bene ultimo e integrale delle persone a cui offriamo il nostro sostegno. Nella parte finale del suo discorso il Santo Padre si è rivolto invece alle esperienze di sostegno vicendevole, di vicinanza, con cui le piccole comunità affrontano i problemi legati allo spopolamento, alla carenza dei servizi, tenendo sempre forte il senso della famiglia e della comunione. Rivolgendosi a queste realtà che il Papa ha definito solo apparentemente piccole e marginali, il Papa ha detto che queste realtà sono come fiammelle a cui attingere per riaccendere e rianimare in tutti il fuoco di valori solidi, antichi e sempre attuali. Tali esperienze testimoniano il calore proprio di quella magnifica humanitas, e qui il Santo Padre ha voluto citare anche il titolo della sua prima enciclica, a cui è necessario tendere per vincere l'individualismo di una certa cultura metropolitana e consumistica e altre forme, ha detto il Papa, di campanilismo che tendono alla diffidenza, alla divisione, e ridonare invece ossigeno alle nostre speranze di fraternità e di pace. L'ultima parola che il Papa ha pronunciato è stata quella della comunione. Diamo, ha detto il Papa, testimonianza di unità tra le parrocchie e al loro interno tra pastori e fedeli, tra i diversi carismi e i diversi ministeri, perché anche questo, ha detto il Papa, è parte del patrimonio di Vangelo che è stato vissuto dai santi Marino e Leone, che appunto ci hanno lasciato questo compito, questo incarico, la missione che abbiamo di continuare con costanza e dedizione a far crescere, a continuare ciò che loro hanno iniziato. Intanto, come sentite sotto la mia voce, è cominciato il canto che accompagna l'uscita del Santo Padre, che intanto si è cambiato adesso per il proseguimento del suo viaggio, quindi appunto della sua visita pastorale a prima San Marino, appunto. Poi il Santo Padre, come sapete, si recherà a salutare il meeting per l'amicizia fra i popoli e la città di Rimini. Il Santo Padre, uscendo dalla Basilica, si sofferma a salutare i fedeli che sono riuniti, in particolare in questo momento sta salutando Suor Maria Gloria Riva, che riconosciamo e che è stata anche per diverso tempo nostra collaboratrice qui alla Radio Vaticana. Ma ascoltiamo un po' anche l'atmosfera, appunto, che accompagna l'uscita del Papa con i canti che accompagnano il suo percorso.

0: immagini dall'esterno adesso della Basilica ci lasciano intuire, anzi l'applauso ce lo conferma, che il Santo Padre è appena uscito adesso dalla Basilica per salutare dal Sagrato i fedeli che sono presenti nella piazza.
1: Buongiorno! Auguri a tutti! Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi. Sì, posso dire una cosa molto importante per voi giovani. Riconoscete in voi stessi il valore della vita, il valore della tua vita, che sei stato già creato da Dio, amato da Dio, e la tua vita ha tanto valore per noi, per la Chiesa, per la tua famiglia, per tutto il mondo. Credete in quello che Dio ha creato, perché siete tutti figli e figlie di Dio e Dio vi ama. E vivere con questo senso d'amore nel vostro cuore vi darà tutto quello che, di cui avete bisogno durante tutta la vita. Siate generosi, siate sempre aperti al servizio agli altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa, perché Gesù cammina con voi e Gesù ci chiama tutti, ci convoca a camminare tutti insieme. Basta, grazie, grazie a tutti voi. Che siamo veramente una sola comunità, sempre uniti. Grazie.

l'accoglienza alle parole del Santo Padre, come sentite, appunto, è stata entusiastica anche da parte di tutti coloro che sono riuniti, in gran parte giovani, perché le immagini, appunto, che ci giungono ci mostrano moltissimi volti giovani qui nella piazza antistante la Basilica. Il Santo Padre ha disceso le scale della Basilica e adesso, dopo aver salutato, appunto, con le parole che abbiamo appena ascoltato, i fedeli, si trasferirà sempre a piedi a Piazza Garibaldi, dove l'attende un'auto che l'accompagna poi all'avio superficie di Torraccia, da cui si congederà poi con le autorità e i capitani reggenti per lasciare poi la Repubblica di San Marino. E abbiamo sentito ancora, no, le parole di apertura, le parole di generosità e ancora il concetto di comunione. Sono state quelle che hanno accompagnato veramente questa visita del Santo Padre a San Marino, questa prima parte della sua visita, che continuerà, appunto, poi, come sapete, a Rimini, quindi all'incontro con il meeting dell'amicizia fra i popoli e con la città di Rimini. Ancora vediamo le immagini del Santo Padre che saluta, stringe mani, si tratta, appunto, di un percorso tutto sommato breve, appunto, da percorrere a piedi, ma percorso che diventa, appunto, molto lento nella tenerezza, nell'accoglienza con cui il Santo Padre riceve l'omaggio dei fedeli che lo hanno accolto, appunto, a San Marino, in questa prima parte del suo viaggio, di questa sua visita pastorale. Vorrei ritornare però, a proposito, appunto, di questa visita del Santo Padre, anche alle parole che il Papa ha detto prima di recarsi in Basilica, cioè a quel concetto di libertà che aveva ribadito, appunto, in quel discorso in maniera particolare. Aveva citato, naturalmente, le parole di San Marino, quel relinquo vos liberos ab utroque homine, ma il Papa ha voluto dire che non c'è vera libertà senza una libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà, ha ricordato il Papa, è donata e garantita in ultima analisi da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà, ha detto il Papa, comporta difendere gli spazi della coscienza, e ha voluto ricordare anche tutti coloro che in ogni epoca, in ogni luogo, sono martiri della libertà, proprio perché hanno testimoniato il primato della coscienza. Ha ricordato in maniera particolare la figura di San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. E ancora il Papa ha voluto ricordare che la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. È come una pianta, ha detto il Papa, che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. Nella visione cristiana, ha ricordato il Papa, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà nell'obbedienza ad una regola, ha detto il Papa, basata sul Vangelo. Ed è, ha fatto riferimento, quindi, in maniera particolare, proprio al fatto che all'origine di questa, della comunità di San Marino, ci siano uomini come, appunto, San Marino e San Leo, che sono stati, e lui così li ha definiti, costruttori di città libere e pacifiche. Con queste parole del Santo Padre noi ci congediamo allora da voi, chiudiamo questo nostro collegamento in diretta. Io vorrei salutare anche le emittenti che erano in collegamento con noi, che sono ancora in collegamento con noi, in maniera particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, Radio Colbeschio in provincia di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, Radio Toscana, Il Circuito in Blu Radio e Meo Radio Umbria, Marche, Repubblica di San Marino.
con un applauso che appunto accompagna ancora il Santo Padre che sta salutando nel suo percorso ancora i sammarinesi presenti e che lo accolgono in questo momento, anche due che sono in abito tradizionale appunto sammarinese, e anche con questa immagine del Papa negli occhi e del suo sorriso chiudiamo questo nostro collegamento in diretta da Rosario Trunnolone, da Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Vangelo secondo Matteo.
1: Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti».
2: Una buona domenica a tutti. Il dialogo fra Gesù e i discepoli che ascolteremo nel brano evangelico di oggi è collocato a Cesarea di Filippo, una città che si trova all'estremo nord di Israele, ai piedi del monte Ermon, dove ci sono le sorgenti del fiume Giordano. Come mai Gesù ha condotto là i suoi discepoli e ha voluto fare là quel dialogo che ascolteremo? La scorsa domenica noi ricordiamo certamente che Gesù era uscito dalla terra di Israele ed era andato nella regione di Tiro e di Sidone. E là, in terra pagana, aveva incontrato quella donna cananea che aveva dato una bella lezione sulla fede ai suoi discepoli. Oggi Gesù si trova con i suoi discepoli in Israele, ma in realtà quel luogo è una terra di pagani, perché gli ebrei che là abitano venerano gli idoli, costruiscono templi agli idoli e conducono una vita pagana. Come mai? Quella città si chiama Cesarea di Filippo. Cesarea perché Filippo, che l'ha fondata, l'ha chiamata con il nome del potente di turno, che era Tiberio. Però, siccome in Israele c'era già un'altra Cesarea lungo le rive del Mediterraneo, questa è stata chiamata Cesarea di Filippo. Filippo era uno dei figli prediletti di Erode e poco prima di morire suo padre gli aveva assegnato la parte nord del suo regno, la terra di Bashan, l'attuale Golan. E nella Bibbia questa terra è celebrata per la fertilità del suolo, pascoli rigogliosi, fecondità di greggi e degli armenti. Poi tutta la regione ha un'abbondanza di acque e la pianura irrigata da innumerevoli ruscelli, per cui c'è tutta una vegetazione lussureggiante. Un vero paradiso terrestre. È in questo luogo che Filippo ha fondato la sua capitale, un luogo stupendo, tanto che Alessandro Magno, quando è giunto qui, ha esclamato: «Ma questa è certamente la dimora del dio Pan e delle ninfe». E difatti è stata chiamata Panias, da cui viene il nome attuale di Banias. Gli apostoli sono quindi certamente affascinati da questo paesaggio, dalla vita agiata degli abitanti, e pensano certamente soprattutto alla vita godereccia che può permettersi Filippo nei suoi due palazzi, uno sopra la sorgente, là dove voi vedete quella costruzione in mezzo agli alberi, era quel luogo dove aveva costruito uno dei suoi palazzi, l'altro era proprio davanti alla sorgente del fiume Giordano. Beh, da quella posizione si ha una visione, panorama incantevole di tutta la valle di Fule. Accenno anche a un ultimo dettaglio marginale, ma che deve essere stato oggetto di qualche commento fra gli apostoli. La moglie di Filippo è la 17enne Salomè, la celebre ballerina che aveva chiesto la testa del Battista. È certamente lei che anima le serate e i festini nel triclini dei palazzi di Filippo. È in questa cornice deliziosa che Gesù rivolge ai suoi discepoli la prima domanda: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Quando dice figlio dell'uomo, un'espressione ebraica, significa semplicemente l'uomo, tradotto in linguaggio semplice. La domanda che lui fa è questa: che uomo sono io per la gente? Gli apostoli hanno davanti a loro tanti uomini che hanno raggiunto posizioni di prestigio, uomini che tutti ammirano, invidiano anche, e uomini ai quali gli stessi discepoli vogliono assomigliare. Ecco la domanda: io chi sono per la gente? L'umano che io incarno dice qualcosa di bello alla gente, o tutti pensano che sia Erode Filippo l'uomo bello, l'uomo riuscito? E i discepoli hanno in mente anche loro questo ideale di uomo, e ce l'abbiamo in mente anche noi, perché anche noi desidereremmo essere persone di successo e possibilmente anche ricche. Bene, i discepoli rispondono ciò che pensa la gente di Gesù. Dicono alcuni che tu sei Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. È già una bella cosa che nessuno ha scorto in Gesù qualche minima somiglianza con i grandi di questo mondo. No, hanno colto delle somiglianze con il Battista, certamente perché Gesù è uno con la schiena dritta, come lo era stato il Battista. Gesù non si piega come le canne sbattute dal vento. Poi assomiglia a Geremia, perché Gesù ha contestato il Tempio, la religione fatta di riti, a cui poi non corrisponde l'adesione a Dio con il cuore. E poi assomiglia a Elia, colui che ha professato la fede nell'unico Dio e ha rifiutato ogni compromesso con gli idoli. E qui siamo proprio nella terra dove si adorano gli idoli. E che cosa danno gli idoli a tutta questa gente? Li vedete i templi degli idoli alle mie spalle, soprattutto lo stupendo tempio di marmo bianco costruito da Erode il Grande e dedicato a Augusto e alla dea Roma. Ma poi ci sono i templi alle ninfe, a Pan. Bene. Che cosa danno gli idoli a questa gente? Tutto, gente che sta benissimo, e i discepoli certamente hanno girato il loro sguardo e devono avere pensato. Però gli idoli sono generosi con i loro adoratori e pensano soprattutto alla gente ricca che può permettersi tutti i piaceri. E questo lo sperimentiamo anche noi. Se adoriamo gli idoli, quelli ti danno tante cose. Se tu adori il denaro, ti dà tutto, però devi obbedirgli, devi fare quel che ti dice, e quindi se ti dice di sfruttare, di mentire o anche di uccidere, tu non lo fai, lui non ti dà niente. Bene, in questo contesto, Gesù che cosa offre a chi segue le sue proposte? Gli idoli lo vediamo, che cosa offrono? Ecco la domanda alla quale poi vuole condurre i suoi discepoli Gesù. E Filippo elargisce ricchezza, posizioni di prestigio, di potere, fa partecipi i suoi amici dalle gioie e della sfarzosa vita di corte. Che cosa offre Gesù? Ecco, prima di rispondere, Gesù vuole sapere se hanno capito bene chi è lui e che cosa propone. Ascoltiamo la domanda che rivolge loro.
3: Ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il vivente.
2: Abbiamo sentito cosa pensa la gente di Gesù, ma a Gesù preme sapere cosa pensano loro di lui. E allora rivolge la domanda: voi chi dite che io sia? Parafrasata, chi sono io per voi? Quanto conto io nella vostra vita? È la domanda che l'innamorato pone all'amata. Vogliamo costruire una vita insieme? Sì, ma su quali basi? Conoscete chi sono? Pensate che stare con me significhi, sì, seguirmi un pochettino, cioè diventare un pochettino più buoni? Oppure siete decisi a lasciarvi coinvolgere pienamente nel mio progetto di uomo. In altre parole, volete essere uomini come Erode Filippo o come me? Perché avete capito che proponiamo un'immagine di uomo molto diversa. Di chi siete innamorati? Questa è la domanda che Gesù pone anche a noi oggi. Noi tante volte riduciamo la nostra adesione a Cristo a qualche pratica devozionale, ma il problema fondamentale della fede, credere, vuol dire aver capito chi è e unire la propria vita alla sua. Pietro risponde deciso: tu sei il Cristo, il figlio del Dio della vita, sei l'atteso Messia. Ha detto la cosa giusta, ma non ha capito ancora chi è Gesù, che Messia è Gesù. Lui ha ancora in mente i Messia di questo mondo, quelli che sono grandi. Secondo la tradizione del suo popolo, il figlio di Davide è colui che conquisterà il mondo. Comunque almeno ha capito che Gesù è il Messia.
3: E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.
2: Gesù gli dice: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché non è stata la carne né il sangue che ti hanno rivelato questa verità, ma il Padre mio che sta nei cieli. Certe cose, certi innamoramenti per Gesù non arrivano con ragionamenti umani, perché i ragionamenti umani ti portano a innamorarti di chi è ben diverso da Gesù, di chi assomiglia a Erode Filippo. E Gesù dice a Pietro: complimenti, tu sei uno con il cuore puro, aperto alla rivelazione delle grandezze che sono quelle di Dio. Non è stata la carne e il sangue a rivelartelo, non sono stati i suggerimenti che ti venivano dai tuoi sogni, dalle tue passioni, dalle tue brame. No, solo da Dio poteva venirti questa rivelazione che ti porta a innamorarti di un uomo come lo sono io. Pietro ha riconosciuto l'identità di Gesù. Adesso Gesù dichiara l'identità di Simone, il figlio di Giona. Ascoltiamolo.
3: E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
2: Gesù cambia il nome a Simone, lo chiama Pietro, e aggiunge: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Su quale pietra è edificata da Gesù la sua chiesa? È Pietro la roccia solida, il primato di Pietro, la roccia su cui è costruita la chiesa? L'equivoco è nato dal fatto che in italiano Pietro e pietra sembrano il maschile e il femminile di uno stesso nome. Nel testo originale greco non è così. Petros è una cosa, Petra è un'altra cosa. Petros è il sasso, il mattone. Petra è la roccia solida su cui si può costruire un palazzo e non crolla. Pietro non è la roccia. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento la roccia è sempre e solo Dio o Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. È un mattone di questa costruzione, ma la roccia è Cristo. Lo troviamo nella lettera agli Efesini, quando l'autore dice ai pagani che si sono convertiti: voi adesso non siete più stranieri o ospiti, voi siete parte di una costruzione che è il Tempio di Dio, dal quale salgono al cielo i sacrifici a lui graditi, che sono le opere d'amore. E questo Tempio è costruito sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. Anche Pietro, nella sua lettera, quando si rivolge in quella commovente omelia ai neofiti che sono stati battezzati nella notte di Pasqua, dice loro: non staccatevi mai da Cristo, perché Lui è la pietra viva. Gli uomini l'hanno rigettata, ma è preziosa davanti a Dio. E voi adesso siete pietre vive di questa costruzione, di questo edificio spirituale, e siete uniti alla pietra angolare che è stata posta dal Signore nella Pasqua e che è Cristo. E anche Paolo nella lettera ai Corinzi dice: nessuno può porre un altro fondamento oltre a quello che c'è già, cioè Gesù Cristo. Chi è Pietro allora? Lui è Petros. Lui è il primo mattone di questa comunità. E chi professerà la sua fede nel Messia di Dio, che è Gesù di Nazareth, costruirà la propria vita sulla roccia e nessun terremoto distruggerà questa vita. Ricordiamo anche come al termine del discorso della montagna Gesù ha invitato a riflettere su quale fondamento costruire la propria vita, e dice che la vita può essere costruita sulla sabbia, cioè sui valori di questo mondo che poi si sgretolano. Cosa restano di quei palazzi di cartapesta che tutti ammirano? Alla fine vengono sgretolati. Oppure la si può costruire sulla roccia solida, e l'unica roccia solida è la fede in Lui, nella Sua parola, nel Suo Vangelo. Chi costruisce la propria vita su questa roccia può stare certo, nemmeno la morte distrugge quella vita. E poi aggiunge che le porte degli inferi non prevarranno contro questa Chiesa. Che cosa intende dire con questa immagine delle porte? Le porte nelle mura di una città erano la parte più difficile da difendere, perché dovevano essere chiuse ma anche aprirsi. Bene, mettevano in atto tutti gli stratagemmi possibili per renderle inattaccabili. Gesù dice: gli inferi, cioè il regno dei morti, lo Sheol, che è il simbolo di tutti i regni di morte che ci sono in questo mondo, hanno le loro porte per proteggersi in modo da non venire attaccati dalla Chiesa, dal Vangelo di Cristo. E queste porte sono robustissime. Beh, sullo sfondo vi ho messo le porte degli inferi che si trovano a Gerapoli, Pamukkale attuale, una celeberrima città romana, dove fin dall'inizio, dal primo secolo, c'è stata una comunità cristiana. Bene, lì ci sono le sorgenti calde e dalle viscere della terra escono fumo e gas tossici che paiono venire davvero dall'Ade, dal regno dei morti. Infatti gli archeologi hanno poi posto davanti a quella porta degli inferi, hanno posto la statua di Ade, Plutone, cane Cerbero a guardia di quella porta. Ecco l'immagine dell'Ade, il regno dei morti che è inattaccabile. È il simbolo, questo regno dei morti, del regno di morte inattaccabile che noi verifichiamo nel nostro mondo oggi. Il regno della corruzione morale, la menzogna, la violenza, comportamenti disumani. Bene, è un regno che forse anche noi pensiamo che sia inattaccabile, invincibile, perché si autoprotegge in mille modi, impiega tutti gli stratagemmi per non essere sfondato. E lo sappiamo, chi attacca questo regno di morte ha sempre la peggio. Pensiamo, se attacchiamo il regno della morte dei fabbricatori d'armi, come si fa a sfondarlo? Troppo potente. Chi cambierà le leggi crudeli del mercato internazionale che affamano i popoli? Come fai ad attaccarle? il regno delle menzogne che sono diffuse dai mass media e che distruggono i valori morali, distruggono la famiglia, oppure il regno della corruzione politica, sono troppo forti, lo pensiamo anche noi. Nessuno li sfonderà mai. Ed è vero, se cerchiamo di sfondare queste porte con le loro armi, noi perdiamo. Ma se le affrontiamo, questo regno del male, fidandoci solo di quella debolezza umana, ma che è la parola del Vangelo, quelle porte, dice Gesù, non resisteranno. Ecco, invito alla fiducia nella forza del Vangelo annunciato, altrimenti i regni di morte continueranno a trionfare. Abbiamo in mano la forza che Gesù ci ha dato, che è la sua parola. Se noi ci fidiamo della sua promessa, noi annunceremo con coraggio e con fiducia il Vangelo. Infine, adesso ascoltiamo le promesse di Gesù a Pietro.
3: A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
2: Gesù fa due promesse a Pietro e le presenta con due immagini rabbiniche, la prima quella delle chiavi. Cosa significava consegnare le chiavi a un maggiordomo? Significava dargli il potere di gestire la vita del palazzo e anche di decidere chi aveva accesso e chi invece doveva rimanere fuori. Adesso Pietro riceve le chiavi. Cosa significa? Che è diventato portinaio del paradiso? No. È un altro il significato e si rifà alla immagine rabbinica. I rabbini dicevano di possedere le chiavi della Torah perché loro conoscevano le scritture, erano loro che le interpretavano e quindi tutti dipendevano dalle loro sentenze, loro dichiaravano chi era giusto e chi era ingiusto, chi era santo e chi era peccatore. E Gesù li critica severamente perché dice: voi vi siete impossessati delle chiavi della sapienza della Torah e non aprite le porte della salvezza a nessuno e non c'entrate neanche voi da questa porta che è la sapienza della parola di Dio. Bene, Gesù adesso consegna le chiavi a Pietro. In ebraico chiave si dice mafteach, che viene dal verbo patach, che non significa chiudere, ma spalancare, aprire. Che cosa deve farne Pietro della chiave che Cristo gli ha consegnato? Deve spalancare a tutti l'accesso alla scoperta di Cristo, alla conoscenza del suo Vangelo, soprattutto impiegare la sua persona facendosi un modello di un Vangelo incarnato. Ecco il modo di aprire a tutti l'accesso alla salvezza. È necessario passare da questa porta aperta da Pietro, che è la professione di fede nel Messia di Dio che è Cristo, professione che lui ha fatto. La seconda immagine, legare e sciogliere, è anche questa un'immagine rabbinica. Significa pronunciare giudizi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, è un compito di Pietro. Però che abbia prima lui assimilato la sapienza del Vangelo, allora può pronunciare le sentenze giuste su ciò che è bene e ciò che è male.

Che voi pronuncerete su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il vostro discernimento corrisponderà al pensiero di Dio, sempre che voi abbiate assimilato la sapienza del Vangelo. È il problema delle scelte della nostra vita, quello di discernere fra ciò che è bene e ciò che è male, e ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vita e ciò che è morte. E Gesù ha affidato questo compito alla Chiesa. Se è fedele alla fede professata da Pietro, se aderisce alla proposta di Cristo, per tutto il mondo la Chiesa sarà una guida sicura nelle scelte della vita. Motivo di riflessione per noi, perché è un compito immenso e molto delicato quello che Cristo ci ha affidato. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua mano mi salvi, o Signore, ho scelto le tue vie.
1: Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa.
2: Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
1: Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
2: Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua

0: Io, oh Signore, ho scelto le tue vie.
1: Il tuo regno, oh Dio, nei secoli dei secoli. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre. Cingi, prode, la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia. La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. È scettro giusto lo scettro del tuo regno. Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti son tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina Enori di Ofir.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo regno, o Dio, nei secoli dei secoli.
3: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
4: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo, è la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a lui. Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo regale. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli. Li farai capi di tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ecco la città santa, la nuova Gerusalemme, splendente come sposa per il suo Signore.
1: Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Signore ama il suo popolo.
0: Agli umili dona la vittoria.
5: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
5: Benediciamo il Signore.

Che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione,

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bigli in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ospitale solenne con l'inno nazionale, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico e poi c'è stato il discorso alle autorità civili. Occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, quindi è andato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi vieni allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù,
4: Non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
5: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prendere corpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
6: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato, con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, non si ferma i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
7: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive, allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave, solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
8: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso

0: qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro, non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
1: Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Grande partecipazione ieri sera a Santa Tellecra, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un video messaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Adriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.
3: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
4: È sabato 22 agosto.
5: Sono le 13:11.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella verde irpinea e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere. Il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura.
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia, quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo, ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano de Clano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
2: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Iunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Iunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette. A seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi Doc G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire
3: esatto.
0: Insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moka, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone. Quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moka e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: E adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'Associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C., E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel più o meno, come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello, per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo?
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, croce che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è cioè il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino, e negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne. E per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno. Se non ce l'hai, comincia a comprare il terreno. Sempre le vite di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico. Vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là, e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore, sì, sotto a meno 11 metri. Sì. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Sì. Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu, quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua, e ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedi? E quella è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra. Noi teniamo l'Aglianico, famosissimo nel mondo. Cioè, il vino è una cosa seria. Bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo. Perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giungono 7, 8, 10 persone. E allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare, ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37 ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese: che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare. I tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare. Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che piglia il suo ruolo agli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ma ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, la grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante
1: tanta
0: cose.
1: Gente, sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Taurasi, in provincia di Avellino. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: dal tuo cuore.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:42.
3: È sabato 22 agosto.

0: sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 22 agosto.
2: Sono le 14.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi, a, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure ha il carrello pieno.
2: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso
2: corri
3: il

Yassi della musica italiana, era l'estate del 1997, salutiamo anche Mary, per lei un anno importante perché proprio in quell'anno si è laureata, quindi se lo ricorda benissimo quell'anno e anche le canzoni che ci accompagnano in questo pomeriggio alle classifiche dell'estate. E in quell'anno al numero 3 abbiamo lasciato Pino Daniele con Che male c'è. Saliamo di un gradino, alla numero 2 troviamo Bella di Jovanotti.

Vedete quanto la potenza della musica riesce poi a tramandarsi nel tempo anche alle nuove generazioni, perché noi ce le ricordiamo benissimo queste canzoni, le cantichiamo ancora adesso, anche i più giovani le conoscono, il segno che erano dei veri e propri tormentoni di quell'estate del 1997 in Italia. Abbiamo lasciato Bella di Jovanotti, ritornelli facili che ci ricordiamo, e poi quelli davvero che appartengono agli adolescenti degli anni 90, praticamente impossibile non aver cantato almeno una volta in quel periodo La regola dell'amico degli 883, bastavano davvero le prime note di questa canzone per riportarci a quell'estate fatta di motorini, radio a tutto volume, serate passate con gli amici tra battute, sogni e primi amori. Certo, tempi che non tornano più, che non potranno mai più tornare, però erano il culmine davvero di una colonna sonora indimenticabile. La regola dell'amico porta ovviamente la firma inconfondibile di Max Pezzali, autore e voce degli 883, e capacità la sua di trasformare anche le piccole storie quotidiane in successi generazionali, lo dicevamo, ormai un suo marchio di fabbrica. La canzone al primo posto tra le italiane dell'estate del 1997 è La regola dell'amico di 883.

Buon weekend, le classifiche dell'estate, siete su Blue 2000, ci seguite anche dall'app, soprattutto dall'app in streaming, scaricatela gratuitamente per il vostro telefonino, l'app Play 2000, ma ci seguite anche sul sito play2000.it dove ritrovate anche nell'app tutti i nostri podcast, i contenuti anche on demand di TV 2000 e Blue 2000 e tutto quello che vi serve insomma per trascorrere la vostra estate 2026, che continua in questa fase della fine di agosto raccontandovi l'estate del 1997 in Italia. Abbiamo oggi deciso di dividere praticamente in due la classifica, da una parte le prime 5 posizioni italiane, dall'altra parte le hit internazionali, le prime 5 posizioni anche in questo caso, e citiamo al numero 5 la canzone di Blackwood, Ride on the Rhythm. Numero 4 per Let the Boy Cry, un successo dance di gala che insomma andava parecchio in quel periodo, e andavano fortissimi anche i Daft Punk con Around the World al numero 3. Ci fiondiamo direttamente alla posizione numero 2, dove troviamo un classico dei classici che ci ricorda la famosa bambola. Eh sì, di quella casa di produzione di giocattoli lì. Ci hanno fatto recentemente anche un film. Parliamo di Barbie Girl, loro sono gli Acqua, alla numero 2.

Beh, recentemente c'è stata anche una mezza reunion del gruppo degli Acqua in giro per il mondo con vari live. Qualcuno si è perso per strada, qualcuno è rientrato, diciamo, è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra nella formazione. Però la canzone è simbolo appunto di questo gruppo che ci ha accompagnato negli anni 90 con i loro colori, perché il video è anche molto divertente. Sono gli Acqua con Barbie Girl al numero 2 dell'estate 1997, tra le canzoni più ascoltate nel nostro paese. E saliamo alla vetta, una canzone bellissima, intensa davvero, che riprende un sample del riff di Every Breath You Take, la canzone dei Police del 1983, di cui riprende anche la melodia del ritornello. Non si tratta di una copiatura in tutto e per tutto, ma veramente di una canzone che è diventata il singolo più venduto dell'anno anche negli Stati Uniti in quell'anno, il secondo nel Regno Unito, e raggiunse anche il primo posto in classifica in Italia, e quindi questa è la prima posizione dove ha riscosso ovviamente un grandissimo successo. Parliamo di I'll Be Missing You, canzone che ha visto la partecipazione del gruppo anche 112, dedicato all'artista The Notorious B.I.G., membro della Bad Boy Records, che venne ucciso il 9 marzo del 1997. In questa canzone di Puff Daddy insieme a The Family e Faith Evans, è un vero capolavoro, quindi la riascoltiamo anche in questo caso molto volentieri. La numero uno delle hit internazionali nell'estate 1997 è al

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Tutti i weekend le classifiche dell'estate dalle 14 alle 15 a tenervi compagnia qui su In Blu 2000 con le canzoni del passato nell'estate del 1997 che abbiamo appena archiviato. E attenzione, perché adesso riprendiamo insomma quelle che sono le canzoni attuali del momento, quelle più programmate nella nostra chart personale, quella di In Blu 2000, quelle che ascoltate praticamente tutti i giorni sulla vostra radio preferita e quindi anche le canzoni che vi piacciono di più. Vi dico che questa settimana c'è un'unica nuova entrata che poi abbiamo ascoltato nelle anticipazioni del pomeriggio alle parole dell'estate. Sapete che ogni giorno più o meno diamo delle piccole anticipazioni su quello che saranno poi le classifiche del weekend, in particolare dell'estate, sabato e domenica. E vi ricordo che alla numero 14 la new entry è quella degli Strokes con Lonely in the Future, che è stato anche il nostro disco in Blu 2000 della settimana. Entriamo ufficialmente in top 10, dove ascoltiamo alla numero 10 il nuovo singolo di Beyoncé, che ha festeggiato il 4 luglio scorso pubblicando proprio questa Morning Dew Dunk, questo nuovo brano che dà ufficialmente il via anche alla ristampa di B-Day, il suo secondo album pubblicato, pensate, ben 20 anni fa, il 4 settembre 2006, quindi il prossimo 4 settembre uscirà questa riedizione per il 20° anniversario con tante canzoni inedite, tra cui appunto questa Morning Dew Dunk. Alla numero 10 in salita c'è

sempre molto particolare la musica e soprattutto la voce magnetica di Beyoncé in questa sua nuova canzone Morning New Donk, che sale questa settimana e si piazza al fondo della top 10. Numero 9 per un'altra canzone nuova di Olivia Dean, in questo caso in salita a Baby Steps. Alla 8 nella chart di Blue 2000 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con Agitare Coca-Cola. Alla numero 7 ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che mantengono stabile questa posizione rispetto a 7 giorni fa. Alla 6 abbiamo Il Canto d'Amore in discesa, Angelina Mango, Marco Mengoni. Numero 5 scendono di poco Trigno ed Ermal Meta con Irrecuperabile. E alla numero 4 ci ascoltiamo in netta risalita questa settimana la canzone Bossa Nova di Gaia, che si intitola Bossa Nostra.

Non mancano le sorprese nella top 5. Abbiamo trovato Gaia in salita alla numero 4, è stata anche numero 1 della nostra chart con Bossa Nostra in salita questa settimana. Ed entriamo ufficialmente nella top 3 della chart di Blue 2000, dei più programmati, dove troviamo in salita questa nuova bellissima ballad di My Body Isn't Ready. Questo è il titolo di Sombre, un brano in cui si mostra il cantante nella sua versione più vulnerabile, affronta anche il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e anche le pressioni estetiche che spesso subiamo e che sono insomma sotto gli occhi di tutti anche come argomenti centrali sul web. Se ne parla tantissimo, anche quello che è accaduto recentemente con il body shaming fatto ad Ariana Grande. Sombre in questa canzone esplora il conflitto interiore e offre una riflessione ulteriore sull'insicurezza, anche l'autostima. Un pezzo interamente scritto e coprodotto dal cantautore americano. Tra l'altro volevo invitarvi a vedere anche il video, perché ci sono delle star, due star in particolare delle serie TV internazionali, dei film che più piacciono ai giovanissimi, quindi sicuramente ha inserito questi attori per acchiappare più pubblico, ma sicuramente non ha bisogno di questo Sombre, perché ha uno stile inconfondibile che ci piace parecchio e anche in questa ballad non si smentisce. La canzone My Body Isn't Ready in salita, Sombre al numero 3.

dico già che c'è una cosa molto curiosa che capita non tanto spesso, quando la numero uno della chart di Blue 2000 combacia perfettamente con la numero uno della chart di Air One che ascolteremo tra poco. Quindi non vi facciamo ascoltare la numero uno, anzi la teniamo in sospeso, non ve la rivelo nemmeno perché l'ascolteremo dopo. Ascoltiamo invece la posizione numero due della classifica di Blue 2000. Sale anche lui questa settimana, Benson Boone, con un'altra bellissima ballata. Questa è The Time of My Life.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Il pomeriggio del weekend di In Blue 2000 dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Salutiamo Giada, che ha un bellissimo nome tra l'altro, quindi complimenti, la nostra amica a cui piace parecchio anche questo confronto tra le canzoni del passato. Oggi, lo ricordiamo, abbiamo scalato la classifica estiva del 1997 nel nostro paese e anche le canzoni presenti con la chart di In Blue 2000 e quest'altra chart che sta arrivando adesso. L'ascoltiamo proprio subito, ovvero i dati aggiornati di R1. Questa è l'Airplay radiofonico nazionale, la classifica per quanto riguarda i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo alla numero 10, dove è stabile Anna con White Girl West, mentre alla numero 9 scende di parecchie posizioni, perché ricorderete la scorsa settimana era la numero 1 addirittura. Parliamo di Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente in discesa. Numero 8 per Moving to the Sun, la canzone di Hagel e Ultra Nate, che è ritornata dopo un periodo davvero infinito di sospensione della sua carriera, diciamo così. Al numero 7 abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia, in discesa. Ci ascoltiamo la posizione numero 6, occupata stabile da Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ieri e che andrà avanti fino al prossimo 26 agosto. Tema: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Intanto do il benvenuto al professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea e di Roma. Buongiorno professore, grazie di essere qui.
2: Grazie a voi.
1: E naturalmente ci colleghiamo immediatamente, poi con lei professore avremo modo anche di parlare, di capire bene lo spirito del meeting, ma anche partendo proprio dal tema l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questa frase tratta proprio dalla Divina Commedia di Dante e capiremo perché è stato scelto questo come tema. Ma intanto mi collego con Gianmarco Murroni, che è lì a Rimini, e dove dalle immagini che ci arrivano da Vatican Media vediamo già che sta crescendo l'attesa per l'arrivo di Papa Leone. Gianmarco, buongiorno.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a te Marina, un saluto al tuo ospite, un saluto a tutti gli amici, le amiche della Radio Vaticana, di Vatican News. Come hai detto tu, tra poco il Papa arriverà qui alla Fiera di Rimini, una visita qui al meeting di Rimini 2026 che prosegue dopo la mattinata, come hai spiegato, a San Marino, il pomeriggio a Rimini, il passaggio qui alla Fiera dove il Papa visiterà dapprima le due mostre, la mostra su Sant'Agostino e su Leon Armel, e poi il saluto del Santo Padre ai partecipanti al meeting, prima al Villaggio Ragazzi e poi al grande auditorium, l'incontro con i partecipanti qui al meeting. La visita proseguirà poi nella città di Rimini con la tappa in cattedrale, poi la concelebrazione eucaristica al porto di Rimini. Io però saluto anche il nostro ospite, che ovviamente, come avete anche descritto, c'è tanta attesa, per cui tutta la fiera è stata allestita per l'arrivo di Papa Leone. Quindi abbiamo Stefano Filippi collegato al telefono, direttore di Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione. Stefano, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi e grazie.
3: Ecco, allora dici innanzitutto dove ti trovi tu all'interno della fiera, ma più precisamente dove ti trovi?
4: Questo mi trovo nel grande auditorium, che è già praticamente esaurito, c'è grande agitazione, molto movimento, però l'ingresso delle persone che si erano prenotate nei giorni scorsi è già stato completato di fatto, e adesso stanno arrivando anche gli ultimi ospiti e grande attesa, grande fermento.
3: E d'altronde, come abbiamo spiegato, l'ultima tappa, ecco, di questa visita qui al meeting sarà proprio al grande auditorium. Ma che sensazioni si vivono, Stefano, le emozioni di attendere, poi insomma di vedere Papa Leone?
4: In auditorium è partita un programma, si sta leggendo alcuni brani dei testi pronunciati da Giovanni Paolo II quando venne, più di 40 anni fa, la terza edizione del meeting. Sono stati proiettati brani dell'intervento dell'allora cardinale Ratzinger. Diciamo c'è un clima di preparazione, oltre che naturalmente di attesa, per essere pronti ad accogliere il Papa e a sentire le parole che dirà il meeting.
3: E in che modo questo, ecco, immagino verrà magari anche raccontato proprio sulla rivista Tracce?
4: Noi daremo sicuramente, ripubblicheremo il testo dell'intervento del Papa, lo metteremo anche online sul sito di CL, sul sito della nostra rivista, e soprattutto siamo anche proprio curiosi di sentire quello che il Papa ci dirà. Immaginiamo che sia un discorso ampio e che da una platea come questa abbia una prospettiva molto grande, ecco, questa è l'attesa che si percepisce.
3: D'altronde
4: una prospettiva aperta sul mondo,
3: certo,
4: e sui temi della pace e dell'amicizia tra i popoli che sono più uniti, ma che sono sempre più attuali, anche e sul quale il Santo Padre non ha mai smesso di richiamare.
3: Certo, d'altronde il dialogo, la pace, l'incontro, l'amore, quell'amore che muove il sole e le altre stelle, come racconta insomma non solo l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ma quest'anno anche il titolo del meeting di Rimini.
4: Sì, certamente, l'amore è nel verso di Dante è un modo per parlare di Dio, l'amore che muove il sole e le stelle, che muove il mondo, ma che muove la libertà dell'uomo, la volontà il desiderio di realizzazione, ma anche quello di costruttività. Ecco, credo che il meeting richiami questa, non soltanto questo desiderio, ma anche questa capacità di ognuno, e di ognuno insieme ad altre persone, come comunità, come gruppi, come chiesa, come movimenti, essere costruttivi, di realizzare, di fare in modo che la presenza di questo muro diventi concreto e realizzabile e incontrabile.
3: Io ti ringrazio Stefano e ti lascio, insomma, ti auguro un buon meeting, soprattutto un buon incontro in questo caso con Papa Leone. Ciao Stefano Filippi, grazie.
4: Grazie, grazie a voi.
3: E dunque Marina, come hai sentito anche dalle parole del direttore di Tracce,
1: sì,
3: tanta attesa, tanta emozione, e d'altronde il tema di quest'anno del meeting, il tema principale racconta proprio questo, l'amore, e anche le mostre che visiterà lo stesso Papa Leone, le prime due tappe,
1: sì,
3: qui al meeting saranno,
1: sì,
3: proprio dedicate a questi, insomma, in particolare,
1: esatto,
3: quella su Sant'Agostino.
1: Esatto, esatto. Gianmarco, ti chiederei, allora vediamo intanto dalle immagini di Vatican Media l'elicottero che si sta sempre più avvicinando, quindi tra pochissimi minuti Papa Leone scenderà dall'elicottero e arriverà proprio all'interno della fiera di Rimini. Gianmarco, che clima si respira? Perché vediamo dalle immagini che ci arrivano famiglie festanti, tantissima gente proprio all'ingresso del meeting, ecco, tu che sei lì in questo momento, dove sei prima di tutto? Raccontaci fisicamente dove ti trovi tu.
3: Beh, noi siamo nello studio allestito all'interno proprio della fiera, lo studio dei media vaticani. Ne approfitto anche per ringraziare velocemente, lo faremo nel corso di questi giorni, però grazie ai colleghi Luca Rossi, Daniele,
1: sì,
3: Giorgi, ma anche Andrea Moneta, insomma, i tanti colleghi anche delle redazioni.
1: Io ringrazio
3: per cui...
1: Damiano Caprio, che sta invece al di là del vetro in questo,
3: sì,
1: momento, Silvia Giovarrosa, che invece mi stanno dando assistenza al di là del vetro.
3: Eh sì, e noi vediamo tante persone, tanti ragazzi, tanti bambini che sono qui all'interno della fiera in attesa, ecco, dell'ingresso di Papa Leone. Tanta emozione, ma soprattutto tanta gioia, tanta felicità nel vivere questo momento in un contesto come quello del meeting di Rimini, che è comunque speciale.
1: Certo, proprio in questo momento l'elicottero è arrivato all'eliporto, quindi è atterrato, e quindi Papa Leone davvero fra pochissimi minuti scenderà dall'aereo, dall'elicottero. In questo momento invece vediamo una folla festante, assolutamente in attesa di Papa Leone. Tra l'altro il primo incontro del Papa appena dopo la visita alla mostra è proprio nel villaggio ragazzi, dove ci sarà questo saluto del Papa ai partecipanti al meeting. Ma ecco Papa Leone che si sta avvicinando proprio verso la fiera, quindi sta arrivando, giungendo. Immaginiamo in questo momento proprio l'emozione che sale lì da voi.
3: Sì, è così, le immagini che vedete sono queste, Papa Leone che si sta avvicinando all'ingresso della fiera, per cui tra poco lo vedremo proprio
1: ormai
3: all'interno
1: della struttura. Ormai ha superato l'ingresso,
3: sì.
1: Vediamo naturalmente che viene accolto dal vescovo Nicolò Anselmi, è stato accolto naturalmente dal sindaco della città, ecco, di Rimini, e dalle varie autorità che sono giunte per salutare l'arrivo di Papa Leone. Tra l'altro ricordiamo poi più tardi alle 18:30 ci sarà la messa, quindi al porto di Rimini, questo abbraccio del Papa alla città di Rimini che lo sta aspettando veramente con un grande affetto. E ricordiamo la visita precedente del 1982 invece di Giovanni Paolo II al meeting, e Papa Leone è il secondo Papa che visita il meeting, possiamo dire.
3: Eh sì, è così, in questo momento vediamo il Papa avvicinarsi proprio all'ingresso, salutare i presenti, ma sarà una grande festa proprio all'interno qui della fiera quando farà il suo ingresso. Marina, qui intanto dalla fiera in questo caso, ecco, è tutto, magari proviamo a ricollegarci più avanti per altri aggiornamenti.
1: Ci ricolleghiamo tra poco, grazie Gianmarco,
3: grazie,
1: grazie, buon lavoro a voi. Professore, abbiamo visto questo arrivo di Papa Leone proprio all'interno della fiera, questa accoglienza, questo abbraccio ideale che gli è stato dato da tutti i partecipanti. Come accennavo prima con il collega Murroni, Papa Leone è il secondo Papa che visita il meeting, il primo fu Giovanni Paolo II, che tra l'altro diede un compito molto importante a coloro che stavano organizzando questo meeting. Lei ricorda questa visita, la vogliamo ripercorrere un attimo insieme?
2: Sì, la visita va contestualizzata in quel momento storico, siamo all'inizio degli anni Ottanta e la situazione in particolare dei movimenti era una situazione molto vivace e c'era anche la necessità però di recuperare all'interno dei movimenti la missione in fondo salvifica della Chiesa, che anche come allora e anche oggi si sintetizza nella parola pace. E questa fu in qualche modo l'indicazione, sì, che il Papa diede allora. Siamo in anni in cui, ricordiamo, non c'era stata ancora la caduta del muro di Berlino, quindi immaginate qual era il contesto internazionale. Eppure devo dire che un percorso molto significativo è stato fatto dagli organizzatori del meeting e probabilmente oggi si realizza, almeno io avendo letto il programma, sì, e sì, l'intensità e i temi in, esatto, particolare che vengono affrontati, sì, questa lettura di un laicato che si impegna, ma si impegna con dietro una matrice molto forte, cioè l'anelito alla pace, che non è solo uno slogan ma è qualcosa di vissuto. Ecco, esatto, in qualche modo vedo questo ponte da quella, esatto, visita del Papa di allora e quella di oggi di Papa Leone.
1: Vediamo il Papa che in questo momento sta percorrendo sopra l'automobile e la folla delle persone che sono naturalmente andate a salutarlo. E noi, professore, ci interrompiamo per solo un minuto per dare la linea al flash della Radio Vaticana e quindi essere aggiornati anche su quelle che sono le notizie del giorno. Quindi ci risentiamo esattamente fra un minuto.

0: Le 15 l'informazione, il Papa è arrivato da pochi minuti alla Fiera di Rimini per incontrare i partecipanti al meeting dell'amicizia tra i popoli. Alle 18.30 celebrerà la messa al porto della città romagnola. Questa mattina la visita pastorale a San Marino, l'accento sulla solidarietà per rispondere ai molti conflitti nel mondo e il richiamo alla libertà e al rispetto di ogni persona. Nella Repubblica di San Marino il Pontefice ha incontrato le autorità e la comunità ecclesiale, alla quale ha detto: nel mondo ferito da conflitti rispondiamo con la solidarietà. Prima di congedarsi, il Papa si è rivolto anche ai giovani, esortandoli a tenere una finestra aperta sull'infinito. Raid russi sull'Ucraina hanno ucciso stanotte almeno 2 persone, intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, un centro logistico di Ozon in Russia, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, evacuati più di 500 dipendenti. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
2: Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, insieme a me il professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. Professore, stavamo parlando appunto di questo primo incontro di, in questo caso, Papa di Giovanni Paolo II al meeting, era il 1982, però intanto il Papa, Papa Leone, è appena entrato proprio nella fiera di Rimini e sta naturalmente salutando quelli che sono anche gli organizzatori proprio del meeting. Il Papa tra poco visiterà tra l'altro 2 mostre molto importanti: la mostra su Sant'Agostino, Tardi Tio Amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, e poi su Léon Harmel, la profezia di un'impresa dell'industriale francese Léon Harmel, vissuto tra il 1829 e il 1915, che è stato il primo precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Quindi, professore, questa prima visita, in qualche modo, c'è una continuità in qualche modo tra la visita di Giovanni Paolo II e poi questa visita anche di Papa Leone, che arriva adesso comunque in un momento storico particolare ed importante anche per gli stessi movimenti, possiamo dire.
3: Beh, la continuità è legata al contesto di un mondo che dialoga con i giovani. E in fondo ricorderete Papa Giovanni Paolo II com'era molto attento alle istanze dei giovani. In fondo le giornate mondiali della gioventù nascono con lui, io stesso mi sono formato a quelle giornate. E in qualche modo oggi il Papa cerca di risintonizzarsi con continuità a quel mondo che è la speranza. In qualche modo l'amore, quando viene richiamato, non è una parola astratta, teorica, si traffica tutti i giorni nella quotidianità. L'aggancio con la pace è un aggancio molto pragmatico. Se si traffica quell'amore, a cominciare dalle case, dalle amicizie, dal contesto in cui si vive, è più facile avere una lettura del mondo non di scontro ma di pacificazione. E questo è in qualche modo l'anello di congiunzione tra queste due visite, e si rivolgono entrambe al mondo della speranza, che sono appunto i giovani. Giovani per certi versi anche impegnati, perché non dimentichiamoci che il meeting è un momento di impegno culturale molto profondo.
2: Assolutamente.
3: E questo significa anche che non bisogna rimanere con le mani in mano, bisogna in qualche modo fare nel proprio ambito, delle proprie competenze, anche uno strumento per trovare delle soluzioni che siano compatibili con lo spirito della condivisione, della pace. In questo le due visite in qualche modo si assomigliano. Poi, ripeto, il contesto storico è molto differente, è molto diverso. Non dimentichiamoci che poi ci sono stati altri papi in mezzo, e questo anche ha segnato la storia della Chiesa e anche il percorso di avvicinamento verso il mondo dei giovani. Quindi io la continuità non la vedo soltanto e non solo con quell'incontro, ma anche col magistero dei papi che hanno legato Papa Giovanni Paolo II all'attuale Papa Leone, che magari non sono stati a Rimini, ma hanno parlato con le stesse persone, con gli stessi giovani che oggi sono presenti a Rimini.
2: Esatto, tra l'altro Papa Benedetto andò a Rimini, ma quando era ancora cardinale, quindi fu invitato, andò quando era cardinale. Papa Francesco ha avuto moltissimi contatti, è stato invitato spesso, ma poi per un motivo o per un altro non si è mai riuscito a realizzare che lui andasse, però loro andavano quasi ogni anno a salutare poi il Papa, gli organizzatori, quindi comunque li seguiva molto molto da vicino anche Papa Francesco. E tra l'altro vorrei soffermarmi con lei, ecco, in questo momento intanto le immagini di Vatican Media ci mostrano il Papa che sta attraversando proprio la fiera, naturalmente con tra le ali di tantissimi giovani, tantissimi volontari che partecipano ogni anno al meeting. Lei è un professore, lavora tra i giovani, che cosa attira secondo lei un giovane a partecipare al meeting? Perché alcuni di loro, leggevo delle storie, partecipano davvero anno dopo anno, diventa proprio una formazione anche facendo i volontari, quindi non solo a volte come partecipanti. Cosa attira tanto un giovane a partecipare a questo incontro dove poi si parla di amore, di crescita nel bene, di far crescere il mondo nel bene, un po' quello che era l'idea iniziale di Don Giussani.
3: I giovani sono attirati da una ricerca, potremmo dire una ricerca di senso, e dove trovano delle risposte pur parziali, perché le risposte difficilmente sono delle risposte monolitiche, sono delle risposte che danno degli spunti per poter continuare a approfondire. E questo capita nelle università, nei banchi delle università, chi si affaccia e apre un dialogo con un professore, con un ricercatore, lo fa spesso per capire, per approfondire, per andare un po' più a fondo di quello che invece nella quotidianità non si riesce ad afferrare. In qualche modo, in chiave forse più divulgativa, nel contesto del meeting si verifica la stessa dinamica. Giovani che sono alla ricerca di un senso, alla ricerca di un approfondimento, trovano come tante tessere di un grande mosaico, alcune risposte che sono legate alle competenze delle personalità che vengono invitate, e devo dire una grande ricchezza avere tante competenze e tante personalità in una manciata di giorni, e questo è il valore aggiunto ed è anche il motivo per cui i giovani si fermano, rimangono più giornate, perché trovano alcune identità e alcune personalità che possono offrire con competenza una risposta.
2: Il Papa è appena arrivato a quella che è proprio la mostra dedicata a Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. La mostra, questa mostra che vuole proprio offrire un'esperienza di immedesimazione con il percorso esistenziale di Sant'Agostino, e un percorso segnato proprio da questa incessante ricerca della verità di sé e della storia. È molto interessante anche questa mostra su Sant'Agostino, che in qualche modo si va anche a collegare a quello che è poi il titolo, L'amor che muove il sole e le altre stelle, perché alla fine, professore, Agostino è proprio nella sua attualità e l'occasione per guardare poi alla vita di ognuno di noi in qualche modo, a quella che è una prospettiva nuova, a quella che è anche la speranza poi di un domani, di un futuro che possa essere diverso probabilmente da quello che uno sta vivendo attualmente.
3: Sì, Agostino, oltre a essere intellettualmente un punto di riferimento della Chiesa, traccia anche un percorso di maturazione, quello che ai giovani evidentemente piace molto, perché nasce in un contesto di peccato, di allontanamento, di non vicinanza, e poi con una conversione formidabile diventa il punto di riferimento, potremmo dire cattedratico, della Chiesa. E questo è un grande stimolo per per i ragazzi, cioè di dire talvolta c'è un pessimismo, c'è un po' un vedere le cose che non possono essere cambiate e in qualche modo cadere anche noi stessi nel peccato. E invece Agostino ci dimostra che si può toccare anche il punto più profondo in senso negativo e poi avere un momento di grande risurrezione, non solo, ma diventare un punto di riferimento enorme. In qualche modo c'è una somiglianza con San Pietro, che sono così diversi, così uno più erudito, l'altro più immediato, emotivo, empatico, ma

0: aiuta proprio anche in questo. Vediamo il Papa che sta percorrendo i corridoi dove appunto c'è questa esposizione che va raccontando quello che è stata poi il pensiero di Sant'Agostino, la sua conversione e appunto quello che è stato proprio il suo cammino, fatto anche attraverso domande, cadute, lotte interiori, ma anche incontri, amicizie, dibattiti, dialoghi. E alla fine Sant'Agostino non è molto lontano dalla vita di ognuno di noi, ha avuto un percorso molto umano.
1: Sì, ha avuto un percorso molto umano e non dimentichiamoci che di quell'umanità lui è riuscito a farne anche una rilettura teologica. Questo è fondamentale, perché conoscendo se stessi e conoscendo anche le proprie debolezze si riesce anche a scrivere una pagina molto bella, molto interessante, di quella che invece è una prospettiva di rinascita. In questo Sant'Agostino ha una forza, non è un caso noi lo chiamiamo, diciamo, in casa nostra Sant'Agostino, ma lui viene chiamato Agostino perché ha dialogato col mondo laico,
0: sì.
1: È riuscito a aprire dei ponti proprio attraverso una capacità di dialogo intellettuale. È molto bello, no? Quando in qualche modo il mondo riconosce colui che per noi è un santo, lo riconoscono come un uomo di grande sapienza. Agostino in qualche modo oggi viene letto sui libri di scuola, a prescindere dal fatto che abbia questa sua immedesimazione nel mondo della Chiesa. Questa è la forza dei santi, è di andare oltre il proprio contesto. In qualche modo Papa Benedetto aveva un po' quella sua caratterizzazione intellettuale di andare oltre, e credo che anche Papa Leone sia molto incline ad avere una lettura che non sia soltanto dogmatica, ma anche molto di capacità di rielaborazione per portare il pensiero della Chiesa alla portata di tutti. Papa Francesco era un campione in questo,
0: certo.
1: Potremmo dire, e Papa Benedetto probabilmente è più raffinato da un punto di vista intellettuale e quindi è anche in grado di aprire ponti ulteriori rispetto a quelli di Papa Francesco.
0: Vediamo che c'è anche il Cardinale Vescò che accompagna la visita naturalmente di Papa Leone alla mostra. Io vorrei farle ascoltare a questo punto il priore generale degli Agostiniani, padre Joseph Farrell, che è stato ospite da noi nei nostri studi che sono alla fiera, al meeting di Rimini, che ha voluto ripercorrere proprio la nascita dell'ordine avvenuta 800 anni dopo la morte del santo in Italia. E allora ascoltiamo la sua intervista fatta dal nostro Massimiliano Menichetti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani e responsabile Radio Vaticana e Vatican News.
2: Secondo lei, qual è la parola di Sant'Agostino di cui il mondo oggi ha più bisogno? Tante volte sta emergendo questa figura e il mondo sta sempre più conoscendo questo santo, che viene definito proprio un santo molto attuale, che parla all'uomo di oggi. Qual è la parola che dà all'uomo di oggi?
3: Sì, una buona domanda per pensare tutte le parole che Sant'Agostino ha condiviso nella sua vita. Una parola che stavo pensando recentemente più e più è la parola inquieto. Inquieto, perché siamo persone umane create nell'immagine di Dio, ma con un cuore inquieto. E questa inquietudine rimane fino a nostro rincontro con Dio. Quando dico, o quando ha detto Sant'Agostino, un cuore inquieto, non significa un cuore triste. Inquietudine non significa tristezza, significa c'è una mancanza di qualcosa, una mancanza, c'è un desiderio di riempire, di fare qualcosa più piena dell'amore di Dio. E con questo cuore c'è sempre quella mancanza fino a il giorno dell'incontro con Dio.
2: Come nel nostro cammino quotidiano si può riempire questa inquietudine?
3: La prima cosa che dobbiamo fare è creare spazio per lo Spirito Santo, creare spazio per l'amore di Dio. Sappiamo bene che San Paolo ha scritto nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5.

0: speranza non ci delude, perché l'amore di Dio è riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Dobbiamo creare spazio nel cuore per questo amore. E quando è pieno delle altre cose, preoccupazione, i pensieri cattivi di un'altra persona, non c'è spazio per l'amore.
1: Creare spazio nel cuore per l'amore, ci ha detto appunto, anzi ha detto al nostro vice direttore responsabile Menichetti, padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani. Professore, in che modo, le faccio una domanda difficilissima, mi rendo conto, ma in che modo si può aiutare questi ragazzi giovani, lei che è sempre a contatto con i giovani proprio attraverso l'università, l'insegnamento, a creare spazio nel cuore? Perché a volte vediamo che hanno difficoltà proprio, e a volte siamo noi stessi più grandi che li scoraggiamo ad aprirsi, ad amare. Stai attento, non ti fidare, lascia stare. Quante volte lo diciamo e quante volte gli facciamo del male in questo modo? Non diciamo apri il tuo cuore, ma piuttosto tienitelo stretto.
2: Beh, mi pare che una parola che è stata adesso evocata è la parola inquietudine. E in fondo il cuore inquieto è un cuore vivo e vivace che è aperto, non è mai chiuso il cuore inquieto.
1: Sì.
2: Il cuore inquieto è aperto perché non solo è alla ricerca, ma è quasi dentro una ricerca rabbiosa,
1: sì,
2: che la vuole a tutti i costi. Ecco, talvolta noi troviamo in giovani, ma non solo giovani, ma anche persone avanti con l'età, perché è stato detto anche molto bene, questa, sì, inquietudine non si spegne mai, addirittura nell'incontro finale c'è ancora quell'inquietudine. E allora va volta verso il positivo, verso quelle che sono in fondo la Chiesa esperta in umanità, è in grado di dare alcune risposte, alcune inquietudini, ma non pensando di in qualche modo addomesticarle, perché le inquietudini non si possono addomesticare, anzi forse la cosa più interessante, perché talvolta noi vediamo nelle nuove generazioni una sorta di apatia, l'inquietudine è esattamente il contrario dell'apatia, quindi noi abbiamo questo spazio di dialogo, ogni volta che c'è un segnale di interesse in qualche modo arrabbiato, quindi inquietudine, dall'altra parte ci può essere una risposta che diventa domanda, e questa domanda alimenta poi ulteriori approfondimenti. Questo in Agostino è molto presente, sì, perché questa è proprio un dialogo continuo, un tentativo di trovare di cercare la verità, non accontentarsi e continuare a scavare, e questo è congeniale, potrei dire, anche alle nuove generazioni.
1: Sì, è vero, è proprio quello, avere un cuore inquieto, non dovrebbe mai smettere di avere il cuore inquieto, perché altrimenti si diventa apatici. Papa Leone sta proseguendo naturalmente nella sua visita alla mostra, ormai è giunto quasi alla fine, quindi tra pochissimo andrà nella seconda mostra invece che visiterà, quella dedicata a Léon Harmel, la profezia di un'impresa. Léon Harmel, che poi è una figura forse in Italia non molto conosciuta, eppure è estremamente importante, ecco, sta percorrendo Papa Leone proprio il corridoio che poi lo porta verso quella che è la seconda mostra che lui sta andando a visitare, eppure è molto importante perché possiamo dire che in qualche modo è quello che è un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, è quella che oggi è una base estremamente importante per quanto riguarda la Chiesa Cattolica.
2: Sì, direi che qui anche nella scelta di questo imprenditore c'è anche un po' la lettura che il Movimento di Comunione e Liberazione vuole dare al mondo del lavoro e al mondo dell'impresa, che non siano divisi in due compartimenti che non dialogano tra di loro,
1: sì,
2: ma che in qualche modo il lavoratore partecipi anche alla, potremmo dire, modernizzazione dell'impresa, in qualche modo anche alla gestione dell'impresa.
1: Sì.
2: L'epoca fu quasi scandalo quello che fu fatto, perché era una sorta di comunitarismo all'interno delle aziende, quindi gli operai che compartecipavano anche anche alle scelte aziendali. Oggi si può recuperare, ci sono dei disegni di legge che stanno cercando di recuperare anche un peso specifico di chi lavora in azienda, ha una sua fedeltà, certo, anche una sua, potremmo dire, energia legata al fatto di sentirsi dentro un contesto per lui molto importante. Ecco, questa dicotomia che troppo a lungo c'è stata di confronto fra il mondo del lavoro e il mondo delle aziende,
1: ci fermiamo un attimo perché in questo momento Papa Leone sta salutando i nostri colleghi della Radio Vaticana che sono lì presenti. Abbiamo visto il direttore Tornielli, il nostro responsabile Luca Collodi, Gianmarco Murroni, che l'avete visto poco prima, il nostro responsabile Massimiliano Menichetti, la collega inglese Francesca, e naturalmente questa è la parte da cui poi noi stiamo andando in onda in questo momento proprio dal meeting di Rimini. Quando vi diciamo diamo la linea a Rimini è perché diamo la linea allo studio che abbiamo all'interno della fiera del meeting, e quindi da qui poi stanno facendo tutti i collegamenti e andremo avanti fino al prossimo 26 agosto, e quindi mi perdoni questa interruzione, ma naturalmente un'interruzione di cuore, essendo che stava salutando quella che è poi la parte viva della nostra radio in questo momento. E stavamo parlando, professore, naturalmente di quella che è la figura di Armel e della dottrina sociale della Chiesa, di quanto sia importante questa dottrina oggi, di questo collegamento anche tra la Chiesa e il mondo del lavoro, quanto non può essere sconnesso queste due realtà, ma quanto invece sono collegate tra di loro. Tra l'altro ricordiamo che la figura di Léon Armel è importante perché lui introdusse in fabbrica delle novità che erano inimmaginabili per l'epoca. E, come ad esempio introdusse quelli che erano dei permessi, delle ferie, introdusse dei salari, delle ore di lavoro non più 12 ma 10 ore lavorative, che sembrano tante, però allora le ore di lavoro erano tantissime e molto dure per i lavoratori, e invece in questo modo la loro vita poté migliorare. Naturalmente un'attenzione agli operai e alle loro famiglie, cosa che non era scontata all'epoca.
2: Non era scontata all'epoca, ma ahimè non è scontato neanche oggi. Noi quando ogni tanto sentiamo notizie come questa tentazione del social freezing, perché viene detto alla donna: guarda, vai a congelare i tuoi ovociti perché adesso è bene che lavori, e poi magari fra 15 anni, quando non sei più fertile e con una fecondazione artificiale, potrai avere un figlio. E questa è parola di oggi. Le aziende che vanno per la maggiore nel mondo stanno dando dei bonus, stanno dando degli incentivi. Ecco, pensate quanto non è cambiato molto da allora, e quindi sono figure da ricordare, da riattualizzare, ma da non dimenticarsi che c'è ancora un bel pezzo di evoluzione nel campo del lavoro che va fatto, sì, soprattutto nei confronti del ruolo della donna nel mondo del lavoro, perché in questo caso nell'attività quotidiana sta sempre più emergendo che il carrierismo, o semplicemente la carriera, viene assecondata con delle pratiche antiumane.
1: E allora, professore, io le proporrei di fare una pausa musicale e poi riprendiamo subito dopo.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: E allora, cari amici, in questo momento Papa Leone al meeting di Rimini sta visitando proprio la mostra dedicata a Léon Armel, la profezia di un'impresa, questo industriale francese vissuto tra il 1829 e 1915, riconosciuto dagli storici come il precursore della dottrina sociale della Chiesa. E qui con me c'è sempre il professor Alberto Gambino, col quale stiamo cercando anche di capire l'importanza di quella che è la dottrina sociale della Chiesa e il collegamento con il mondo lavorativo, che è qualcosa di estremamente importante. Tra l'altro è da sempre che la Chiesa è vicinissima ai lavoratori, alle situazioni poi di tutti i lavoratori che ci sono. È un ricordiamo ad esempio anche le ACLI, che sono appunto vicinissime al mondo dei lavoratori. Ecco, anche il Papa ha spesso parlato, Papa Francesco, Papa Leone, hanno parlato i papi dell'importanza e della dignità del lavoro, però purtroppo questi temi non sempre poi sono capiti e messi in pratica. Quando si parla di dignità di lavoro, non sempre poi il riscontro con la realtà risulta poi effettivo, professore. Ecco, perché non si riesce a trovare poi questo incontro tra quello che è la dignità lavorativa da una parte e le situazioni dei lavoratori dall'altra?
2: Non si riesce perché c'è la logica del profitto,
1: sì.
2: E cioè l'imprenditore può essere illuminato come Léon Armel e quindi immaginare e disegnare in qualche modo, in modo visionario, un contesto di centralità del lavoratore, di capacità anche di stare dentro un'azienda con quei vantaggi, chiamiamoli, oggi si chiamano benefit, che non sono fini a se stessi, ma che sono invece funzionali ad avere uno sviluppo integrale della persona anche nel contesto lavorativo. Il Papa lo ha segnalato fortemente nella Magnifica Humanitas, questo problema enorme,
1: esatto,
2: di cosa significa oggi l'abbandono degli assi cartesiani del mondo del lavoro. In suo nome stesso Papa,
1: sì,
2: Leone segna sin dalla Rerum Novarum un passaggio epocale, e cioè oggi il lavoratore sempre di più sta diventando strumento di profitto e le nuove tecnologie enfatizzano, acuiscono questo. Non è un caso, immagino, che gli organizzatori del meeting abbiano voluto rimarcare invece questa figura di imprenditore illuminato che in un contesto diverso ha messo al centro il lavoratore e le lavoratrici. Oggi il rischio vero è che invece non solo non sia messo al centro il lavoratore e le lavoratrici, ma che diventi un mero strumento,
1: sì,
2: di profitto. Considerate anche che se qui non c'è un intervento, potremmo dire, legislativo, internazionale,
1: esatto,
2: convenzionale, la tecnologia va avanti e porta inesorabilmente a in qualche modo mettere all'angolo il fattore umano, e quindi è molto importante la lettera enciclica del Papa che dice siamo in tempo ancora per porre un rimedio, per dare un disegno di principi anche normativi. È una lettera enciclica che anche a noi giuristi ci appassiona molto perché
1: sì,
2: ricopre e riveste una serie di principi che sono già dentro quelle che sono le carte costituzionali dei paesi democratici più all'avanguardia, eppure necessita di un intervento, non può essere lasciato alla mano libera dell'economia. E qui c'era un imprenditore illuminato, siamo,
1: sì,
2: in un altro secolo. Oggi non bastano solo imprenditori illuminati, ma c'è bisogno anche di un contesto sociopolitico che possa valorizzare ancora il fattore umano rispetto al fattore tecnologico. Questo probabilmente è la chiave con cui oggi si può rileggere il rapporto tra impresa e mondo del lavoro.
1: Vengono in mente delle parole del Papa in una delle udienze dello scorso dicembre, novembre, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in cui proprio il Papa ha ribadito la necessità di mettere sempre al centro la persona e non il mercato e il profitto, proprio quello che stavamo dicendo, e poi proprio ha sottolineato il problema delle morti bianche, della sicurezza sul lavoro, che è un servizio alla vita. Dice il Papa, è come l'aria che respiriamo, ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare ed è sempre troppo tardi. Questo è uno dei temi più importanti, poi anche la sicurezza sul lavoro, che sì, è vero, costa di più, ma quanto costa una vita umana, professore? Quanto è molto più preziosa?
2: Sì, qui sullo sfondo, neanche troppo sullo sfondo, c'è anche il principio di legalità, e cioè che non solo c'è un tema di sicurezza verso le persone, verso i lavoratori, che può essere in questo caso, ove violati i sistemi di sicurezza, può portare addirittura alla degenerazione, alla morte degli stessi lavoratori, ma c'è anche dietro un'idea di fondo che il lavoro deve essere legale, deve essere riconosciuto, deve essere trasparente, perché ci sono gli effetti purtroppo drammatici delle morti bianche, ma ci sono anche gli effetti, quelli meno drammatici ma altrettanto devastanti, di una sorta di assuefazione al lavoro nero. Questa assuefazione al lavoro nero poi certo che ha delle punte di iceberg anche con delle morti bianche, ma allo stesso tempo ha anche una cultura che, se vogliamo di nuovo parlare dei più giovani, li allontana dal mondo del lavoro, tant'è che tanti giovani dicono ma noi andiamo all'estero perché troviamo invece delle condizioni anche di maggiore trasparenza, maggiore vicinanza, anche a livello di retribuzione, a livello in qualche modo di regolarità. E l'Italia da questo punto di vista deve fare la sua parte, e in questo contesto che c'è un binomio tra sicurezza e legalità, la centralità del lavoratore va fatta anche attraverso non solo norme ma rispetto delle norme e sanzioni. Esatto. Sanzioni se questo rispetto non viene attuato.
1: Esatto, tra l'altro in questo momento il Papa ha terminato la visita alla mostra e si recherà poi nel villaggio ragazzi, dove poi incontrerà proprio il popolo del meeting.

0: buon pomeriggio a tutti da Marina Tomarro, a tutti coloro che si sono collegati con noi in questo momento. Un saluto a quanti ci seguono collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbe Schio, Radio Toscana. Siamo collegati con Rimini, con la fiera di Rimini, dove appunto Papa Leone in questo momento sta facendo tappa al meeting per l'amicizia tra i popoli, tradizionale appuntamento organizzato da Comunione e Liberazione nella cittadina romagnola, appuntamento che si è aperto ieri e andrà avanti fino al prossimo 26 agosto. Tema dell'incontro: l'amor che muove il sole e le altre stelle. E io do intanto il benvenuto al professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. Buongiorno professore, grazie di essere con noi questo pomeriggio a seguire l'incontro di Papa Leone.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Professore, il Papa ha visitato, è arrivato da poco al meeting, dove ha visitato all'interno della fiera due importanti mostre, Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, dedicata naturalmente alla figura di Sant'Agostino di Ippona, e l'altra invece a Léon Armel, la profezia di un'impresa, l'industriale francese vissuto tra 1829-1915, riconosciuto dagli storici come un precursore della dottrina sociale della Chiesa. Due mostre molto importanti. In questo momento il Papa sta percorrendo la fiera per giungere poi al villaggio Ragazzi, dove incontrerà proprio il popolo del meeting, e successivamente, mentre si sposterà al grande auditorium, dove invece incontrerà gli altri partecipanti sempre al meeting. Professore, stavamo parlando di queste due figure: da una parte che il Papa ha visitato le mostre, da una parte Sant'Agostino di Ippona, dall'altro quella di Léon Armel, due figure nel tempo distanti, ma che poi in qualche modo hanno rivoluzionato quella che è la visione dell'uomo, quella che è la visione anche della dottrina sociale della Chiesa.
1: Sì, due visioni che potremmo dire, una più verticale e una più orizzontale. Sant'Agostino con i dubbi, con le domande, col guardare verso l'alto per trovare delle risposte, con le inquietudini, con una visione teologica che avvicinava in realtà l'uomo, perché portava delle questioni e nel confronto attraverso queste questioni cercava di aprire un dialogo. I dialoghi oggi sono fondamentali nel avvicinare alcuni possibili fedeli, l'umanità alla fede. E l'altro, Léon Armel, in una lettura invece orizzontale, e quindi chi era un uomo d'azienda, d'impresa, che in un momento storico che evidentemente ancora non c'erano tutele per i lavoratori, certo, invece in maniera potremmo dire controcorrente porta a rimettere al centro il lavoratore, dando tutta una serie di piccole situazioni di beneficio ai lavoratori che soltanto un secolo dopo si sarebbero realizzate più pienamente. Pensiamo agli statuti dei lavoratori dei grandi paesi occidentali, che però sono esattamente un secolo dopo l'esperienza di Léon Armel. E quindi da questo punto di vista sono due letture in fondo della Chiesa che sono complementari: l'una l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, l'altro l'uomo che, avendo quell'immagine e somiglianza, ha una sua dignità, e la sua dignità deve essere riconosciuta in tutti i contesti, a cominciare dal mondo del lavoro. Questa direi che sono i due assi su cui si muovono queste due mostre, davvero ben pensate e ben sviluppate. Abbiamo visto anche il Papa come è stato interessato.
0: Molto interessato, li ha visitate con grande interesse, sia l'una che l'altra. Si è fermato, ha chiesto informazioni a coloro che l'hanno accompagnato, gli hanno spiegato quello che stava esposto. Quindi in questo momento il Papa è arrivato al villaggio Ragazzi e quindi sta salutando naturalmente con grande cordialità, come fa sempre, i partecipanti, quella parte di partecipanti al meeting che hanno trovato posto lì per questo incontro. Io però adesso devo dare il benvenuto a Monsignor Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale dell'Assegnatura Apostolica e vescovo titolare di Cerveteri. Buongiorno eccellenza, grazie di essere con noi questo pomeriggio.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito, è un piacere accompagnare la visita insieme a voi da questa posizione.
0: Eccellenza, ecco qui il Papa in questo momento è salito sul palco.
3: Grazie, grazie.
0: Ascoltiamo le sue parole.
3: Grazie, grazie. Grazie per essere qui. Grazie per questa accoglienza e per questo entusiasmo. È segno dello Spirito. Ascoltate un momento. Anni fa San Giovanni Paolo II disse: se il mondo di oggi ha bisogno di qualcosa è la comunione. Ancora oggi possiamo ripetere le stesse parole, e se ci sarà comunione nel mondo, comincio con voi giovani, perché voi sapete costruire la comunione con l'amicizia, sapete rispettare gli uni gli altri per costruire la pace, e il mondo ha bisogno di voi, del vostro entusiasmo, della vostra carità, della vostra fedeltà. Dio vi benedica tutti voi e che siate sempre fedeli a Gesù Cristo.

0: Abbiamo ascoltato questo grande entusiasmo di con cui è stato accolto Papa Leone da questa marea di famiglie, bambini, ragazzi, volontari. Attraverso le immagini di Vatican Media in questo momento stiamo vedendo proprio tanti genitori che stanno porgendo i loro piccoli al Papa. Eccellenza, c'è un entusiasmo, l'entusiasmo romagnolo del suo popolo. Lei è di là.
1: Io sono di là e mi ricordo bene nell'82 quando venne Giovanni Paolo II ed ero uno di quei bambini con il medesimo entusiasmo, quindi mi è facile immedesimarmi. E per il resto sì, la gente di Romagna è calorosa, sorridente, accogliente e entusiasta di incontrare il Papa, ovviamente.
0: Eccellenza, cosa vuol dire questa visita di Papa Leone nella sua diocesi? Ricordando poi la visita di cui ci stava raccontando del 1982 di Giovanni Paolo II, ne parlavamo prima con il professor Gambino anche di tutto questo.
1: Sicuramente la visita del Papa è un richiamo forte alla fede, all'unità della Chiesa, alla dimensione universale della Chiesa, no? Rimini vive la dimensione universale a volte più dal punto di vista del turismo, sì. ed è una cosa molto bella,
0: certo.
1: Il Papa ci ricorda e ci richiama la dimensione universale della fede, una fratellanza universale, questo è bello e dà entusiasmo alla gente. Questo ci fa sentire che Roma è lì, che Pietro è lì, ecco.
0: E questo è vero. Poi tra l'altro, ecco, dopo tanti anni davvero avere davvero di nuovo la visita di Papa, di un Papa, è qualcosa che riempie il cuore dei suoi compaesani.
1: Sì. Ma guardi, è che a volte stando a Roma ci si rende meno conto di questo, perché a Roma il Papa l'abbiamo come vicino di casa.
0: È vero, no? Siamo
1: quindi
0: abituati.
1: Quindi chi vuole può andare il mercoledì, la domenica. A Rimini, che non è lontanissimo da Roma, ma lo è abbastanza, il Papa è veramente un evento. Il Papa è il Papa, cioè ci richiama qualcosa di oltre quello che vediamo e che viviamo ogni giorno. Quindi l'entusiasmo si spiega bene.
0: Il Papa ha detto loro: siate fedeli a Cristo.
1: Alla fine è tutto lì. Gesù ci ha detto: rimanete nel mio amore. Il Papa dice fedeltà a Cristo, perché quella gioia, quell'entusiasmo non sono senza sentimenti effimeri, ma il senso, come direbbero gli amici di Comunione e Liberazione, il senso di una presenza in mezzo a noi, ecco. Quindi la fedeltà a Cristo poi ci dà la gioia dell'essere Chiesa, la gioia di trattarci da fratelli e sorelle.
0: Professor Gambino, questa fedeltà da insegnare poi ai giovani, questo valore importante da insegnare pure ai giovani.
2: Il Papa ha usato una bella espressione che poi è centrale anche in questi incontri al meeting, amicizia.
0: Sì, amicizia.
2: E cioè, in fondo, se ci pensiamo, i giovani, i ragazzi tengono molto all'amicizia. Forse talvolta anche in eccesso, no? Quello è mio amico.
0: Sì,
2: non, noi genitori talvolta ci confortiamo con i figli dicendo: no, ma quello perché lo difende? No, quello è mio
0: quello
2: amico.
0: È mio amico, sì.
2: Eppure quello strumento dell'amicizia, il Papa lo dice, è un primo gradino per arrivare al momento in fondo dell'amore e pacificazione. E i giovani ce l'hanno.
0: Ecco, ascoltiamo Papa Leone.
3: Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme, e siete solo una piccola parte, perché dall'altra parte ci sono di più. Bravissimi. Grazie. Gli applausi più forti devono essere per Gesù Cristo. Siamo tutti discepoli di Gesù. Applausi. Grazie. Ci sono tante opportunità qui per riflettere sulla nostra vita, sulla società, sulla fede. Ho appena visto uno che parla della vita di Sant'Agostino, che parla dell'amore e che l'amore è la forza che può veramente cambiare il mondo. Se noi tutti vogliamo cambiare il mondo, cominciamo con noi stessi, dice Sant'Agostino. il vostro cuore, il nostro cuore, che è così grande, così capace di amare, non deve essere mai chiuso. Cerchiamo tutti la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e di amore. Grazie a voi, continuate con questo bellissimo cammino, vivete sempre con questo entusiasmo e vedrete che possiamo davvero costruire un mondo di pace e di amore. Tanti auguri!

0: E abbiamo ascoltato le parole del Papa di costruire insieme un mondo di pace e di amore. Ecco, eccellenza, sono parole importanti. Costruire un mondo di pace e di amore, rivolto ai giovani, è un compito arduo oggi.
1: Soprattutto la cosa bella è che il Papa rivolga parole in positivo, non mette avanti preoccupazioni, criticità, ma indica la strada. La strada è Cristo, la strada è l'amore come Cristo ce lo ha insegnato e questo costruisce. Il verbo costruire è bello perché è
0: Certo.
1: propositivo, non nega le difficoltà, ma ci fa vedere che il bene è più forte.
0: Questo è una cosa importante. Professor Gambino, le parole del Papa, in che modo lei è un docente? In che modo si insegna pace e amore a questi giovani? Oggi le sto facendo domande molto difficili, ma so che lei me le sa rispondere
2: Ma io le rispondo perché già altri hanno
0: tutte.
2: risposto.
0: Sì.
2: Non è un caso che il Papa dica queste parole proprio al meeting di Rimini. Ricordiamo Don Giussani come vedeva l'elemento
0: Sì.
2: positivo dentro a tante debolezze che ci sono nel mondo dei giovani, ma non come ostacolo quelle debolezze, ma come contesto nel quale invece sviluppare al meglio la parte positiva, la parte più emotivamente legata a uno slancio verso gli altri. E in fondo nell'università è la stessa cosa. Noi
0: Esatto,
2: tante volte quando
0: esatto.
2: troviamo anche studenti magari meno attenti, però poi magari ognuno di loro ha un talento che magari va scoperto e nel momento in cui lo riesce a scoprire diventa il numero uno in quel contesto, che magari non è detto che sia lo studio, ma
0: Esatto.
2: sono altre situazioni. Quindi la risposta è molto facile perché altri l'hanno detto: valorizziamo quello che c'è di più vero e di più autentico in ciascuna persona.
0: Sì.
2: Tralasciamo per il momento
0: Tralasciamo,
2: tutti gli altri
0: esatto.
2: aspetti negativi, perché nei giovani altrimenti non si riesce a entrare in dialogo. Poi dopo ci sarà il momento della maturità, della maturazione. Si è parlato di Sant'Agostino, che è un campione di
0: Sì.
2: una maturità che avviene per gradi, e quindi la speranza è enorme anche nei confronti delle nuove generazioni.
0: Esatto, e questa è la cosa poi importante. Papa Leone in questo momento sta uscendo dalla fiera, dove si sta svolgendo il meeting. Una cosa che mi colpisce, ecco, lo stavo dicendo anche al professor Gambino Eccellenza, è questa enorme presenza di giovani che c'è. Questo loro ritornare anno dopo anno, e poi tanti che si mettono a fare i volontari nel mezzo dell'estate, vengono a Rimini per fare i volontari, non per andare al mare. E questo è una cosa lodevole.
1: Tradizionalmente il meeting si regge su migliaia di volontari che vengono da ogni dove per prestare servizio e perché si possa rendere possibile. E questo ci fa anche vedere che i giovani probabilmente hanno anche un desiderio di cose un po' più alte, non solo del mare, della Romagna, che
0: Eh
1: pure, dove
0: beh,
1: pure sono benvenuti,
0: assolutamente.
1: però ecco, c'è anche un desiderio di altro. E questo succede da sempre. Il meeting è iniziato nel 79, quindi.
0: Sì. Cosa è rimasto di quello spirito del 79 ad oggi, secondo lei?
1: Allora, usando una frase che ha detto il professor Gambino, è
0: Sì.
1: facile rispondere perché altri stanno rispondendo, cioè quelli che sono lì e nel 79 non erano ancora nati o erano bambini, evidentemente oggi sono lì festanti ad accogliere il Papa, uniti come popolo, proprio perché
0: Sì.
1: quello spirito è passato di generazione in generazione, è passato attraverso l'amicizia che si è creata ed è oggi arrivato a chi è lì nel 2026. Quindi credo che quelle persone siano ciò che è rimasto di
0: Eh
1: quello
0: sì.
1: spirito e ciò che è cresciuto da quello spirito.
0: Eh sì, vediamo l'arrivo in questo momento di Papa Leone all'interno del grande auditorium, dove appunto c'è questo incontro con i partecipanti del meeting. Quindi quello che abbiamo visto finora era una parte dei partecipanti, questa è un'altra parte di partecipanti. E anche qui vediamo appunto una grande accoglienza, una grande è una festa praticamente, questo che stiamo osservando in questo momento. Ascoltiamo un po' di audio, ecco, vorrei far sentire proprio ai nostri ascoltatori quello che noi stiamo ascoltando.

0: 60.000 persone, ci dicono, tanta gente, veramente sono tantissimi. Professore, cosa spinge queste persone a partecipare al meeting di Rimini, a poter incontrare anche Papa Leone? E, secondo lei, cos'è quella spinta che li porta a essere lì oggi?
1: Beh, la spinta intanto va legata anche al percorso che è stato fatto in questo meeting negli anni. Oggi Comunione e Liberazione ha una particolare apertura e viene riconosciuta al di là di quelli che sono gli aderenti a Comunione e Liberazione. Qui si vede una presenza di popolo, di giovani. Certo, c'è il Papa, questo è un valore aggiunto enorme, ma non è indifferente che in realtà sia stato invitato il Papa in questo contesto, in questo momento storico. E quindi la partecipazione è legata a una ricerca di verità, una ricerca di risposte in un contesto che si ritiene possa dare alcune risposte. Ripeto, sono straordinari i panel con i relatori, io mi sono visti uno per uno le qualifiche, le competenze, la profondità, i temi non banali, c'è tanto sui temi dell'astrofisica, dell'astronomia, tematiche oggi che sono affascinanti, tante sessioni su questi temi, tante sessioni sui temi sociali, sui temi del lavoro, sui temi delle tecnologie. E quindi come non può essere affascinato un giovane che è alla ricerca di qualcosa?
0: Esatto.
1: Quindi in fondo una parentesi di vacanza in un contesto peraltro è stato detto molto bello e accogliente, e penso che sia molto coerente con quei giovani che sono alla ricerca.
0: Esatto, vediamo il Papa estremamente contento di questo incontro. Ascoltiamo adesso intanto il coro con cui viene accolto.

0: santità di tutto cuore, benvenuto tra noi.
1: Ascoltiamo adesso il saluto del presidente di Comunione e Liberazione, professor Davide Prosperi.

a nome di tutti i partecipanti, dei più di 3.000 volontari, a nome dei relatori, curatori e artisti, dei fondatori e dei sostenitori del meeting, desidero esprimerle la nostra immensa gratitudine per la sua presenza.

0: ed esprimerle la nostra profonda gioia di poterla accogliere qui oggi tra noi, consapevoli di essere ancor prima accolti da lei. Fin dalle sue origini, il Meeting per l'amicizia fra i popoli ha voluto essere un luogo di incontro e di dialogo, spazio espressivo di quell'umanità per sua natura spalancata sulla realtà in tutte le sue dimensioni e allo stesso tempo sempre in attesa del proprio compimento. La passione per il destino di ogni singolo uomo che Don Luigi Ciussani ci ha trasmesso ci sprona a scoprire come l'avvenimento cristiano colga l'ardore di questa attesa nelle diverse circostanze della vita e faccia fiorire la capacità di valorizzare ogni esperienza di bene, ogni attrattivo del bello, ogni ricerca del vero. Solo con stupore possiamo riconoscere la ricchezza che si è generata in tutti questi anni grazie alle migliaia di persone che ci raggiungono da ogni parte del mondo. Con loro, ogni anno, il Meeting si rinnova come un luogo fecondo di cultura e di amicizia. Un'amicizia che diventa cammino di pace, ricerca della giustizia e sostegno alla libertà di ogni singolo uomo. Quando San Giovanni Paolo II visitò il Meeting nel 1982, ci lasciò la consegna di costruire attraverso questa amicizia la civiltà dell'amore. Abbiamo cercato di seguire questa consegna con tutto il nostro cuore, scoprendo in un modo sempre più tangibile che quell'amore che Dante contempla nella Divina Commedia e da cui prende il titolo di questa 47esima edizione è la vera forza che regge la vita e la storia. Questo stesso amore che si strugge per unire uomini e popoli è stato evocato al suo ingresso dal coro Yasmin di Gerusalemme, che riunisce giovani di religioni e culture diverse insieme al coro di Comunione e Liberazione di Rimini. Santità, fin dall'inizio del suo pontificato e in modo particolare nella sua enciclica Magnifica Humanitas, lei ci invita ad impegnarci nella costruzione di quella città fraterna che trova in Gerusalemme il suo grande ideale. La voglio assicurare che desideriamo contribuire con tutto noi stessi alla costruzione di questa città e seguire il suo incessante appello a custodire l'umano in questo cambiamento d'epoca. Siamo consapevoli che questo è il presente della nostra vocazione, che ci chiama, davanti a un futuro pieno di incognite, a rinnovare ogni giorno il nostro impegno responsabile e creativo e soprattutto la nostra fiducia nell'amore che tutto muove e tutto compie. Santità, consapevole che il Meeting è un grande dono a noi affidato, ci affidiamo a lei. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato l'indirizzo di saluto al Santo Padre del dottor Bernard Scholz, presidente del Meeting per l'amicizia fra i popoli.

0: santità.
1: E adesso ascoltiamo invece il saluto del presidente di Comunione Liberazione, Davide Prosperi.
0: Comunione Liberazione insieme a tutto il popolo del meeting.

0: E mi unisco alla commossa gratitudine nei suoi confronti già espressa dall'amico Bernard per aver accolto il nostro invito. Oggi ha potuto visitare i padiglioni del meeting. Migliaia di giovani, famiglie, volontari attendevano da settimane questo momento, perché la sua presenza qui è un dono enorme, straordinario per il nostro cammino. Un dono che non dimenticheremo e che accogliamo come una carezza del Signore. Santità, il nostro movimento, nato dal carisma di Don Luigi Giussani, sta vivendo un tempo di maturazione che favorisce una sempre maggiore consapevolezza del nostro compito al servizio della Chiesa. Il compito, cioè, di portare la presenza cristiana negli ambienti della vita quotidiana, la scuola, l'università, i luoghi di lavoro, dove incontriamo giovani e adulti segnati da inquietudini esistenziali profonde e da una radicale domanda di significato. Il compito di chinarsi sui bisognosi attraverso le opere di carità. Il compito di portare l'annuncio cristiano negli spazi aperti della cultura, come il meeting prova a fare da quasi 50 anni. Il compito, infine, di promuovere ovunque una cultura della pace, rimanendo accanto anche nei luoghi feriti dalla guerra, ai tanti uomini, alle tante donne e bambini pur colpiti dalla violenza dei potenti e del male. Desiderano continuare a sperare. Noi esistiamo solo per questo, perché la gloria umana di Cristo sia riconosciuta, perché la sua luce entri dove nessuna luce riesce a entrare, negli spazi più nascosti della sofferenza dei cuori. La ringraziamo di cuore per il suo accompagnamento paterno in questo percorso di maturazione e per il suo impegno profetico di fronte al mondo a favore della pace a cui noi continuiamo a guardare. Abbiamo avviato un lavoro di formazione sull'enciclica Magnifica Humanitas che accompagnerà nel prossimo anno tutte le nostre comunità nel mondo. Santità, tutto ciò che abbiamo ricevuto e che siamo, le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre opere, la nostra stessa vita, lo poniamo nelle sue mani e le chiediamo di aiutarci a riconoscere come possiamo servire sempre meglio la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Grazie, Santo Padre, per essere venuto in mezzo a questi suoi figli. Le chiediamo di benedirci, la seguiremo ovunque ci indicherà di andare. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato anche le parole di saluto del presidente di Comunione e Liberazione, professor Davide Prosperi, e adesso vediamo il saluto con Papa Leone, naturalmente. E adesso ci apprestiamo ad ascoltare proprio le parole del Santo Padre che rivolgerà al popolo del meeting.
2: Cari fratelli e sorelle, sono felice di incontrarvi a Rimini, negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo che il vostro appuntamento di fine agosto da anni è in grado di mobilitare. Ringrazio il presidente Scholz e il dottor Prosperi per il loro saluto. In questo momento storico comprendiamo più profondamente la profezia che quasi mezzo secolo fa venne inscritta nel nome dato a queste giornate. Meeting per l'amicizia.

Anche oggi la pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi. Papa Francesco, con l'enciclica Fratelli Tutti, ci ha insegnato a coltivare l'amicizia sociale, che rappresenta il volto pubblico, dinamico e concreto della fraternità. Riconoscendoci infatti nella dignità di figli di Dio, veniamo a contatto con ciò che accomuna originariamente gli esseri umani, al di là di ogni diversità, separazione o conflitto. Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone. Questa consapevolezza è al cuore del cristianesimo. Voi lo sapete perché siete stati educati a leggere il Vangelo come rivelazione di Dio che si fa incontro, avvenimento, sguardo, esperienza, risvegliando in ciascuno il desiderio di essere amato e di amare. In tal modo non avete fatto del meeting una sorta di enclave. Al contrario, esso è diventato un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Ringraziamo il Signore per questa eredità viva che vi dà una grande responsabilità storica nella comunione più grande della Chiesa, a servizio di un'umanità che ha fame e sete di giustizia. Come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, infatti, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità, specialmente per chi molto ha ricevuto da una millenaria tradizione di fede che si fa cultura. Le diverse edizioni del meeting, in effetti, hanno saputo attingere al grande patrimonio del passato, le ragioni che vi impegnano oggi nel confronto con l'arte, la musica, la letteratura, la scienza, l'economia e con ogni espressione dell'animo umano. Anche il titolo scelto per questa edizione, tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia, ci sospinge verso la storia di cui Dio è Signore. L'amor che muove il sole e le altre stelle non è scomparso, non ha perso vigore né intensità, sebbene sia un amore che rimane volentieri silenzioso, a differenza delle forze rumorose che sconvolgono la terra, il cielo e tutte le creature. Sì, l'amore muove, fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Così Gesù descrive la perfezione di Dio, manifestando lo scarto tra la generosità del suo agire e la ristrettezza dei pensieri umani. La realtà soffoca nei nostri calcoli e respira nella gratuità di Dio. Non a caso, i miei predecessori, San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, hanno tutti indicato la misericordia divina come punto di impatto tra il Vangelo e le cose nuove di quest'epoca drammatica e meravigliosa. Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti

Le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo, che ci impegna a purificare pensieri, interessi, abitudini, frequentazioni, progetti, investimenti, ogni aspetto della vita, da tutto ciò che la cultura della potenza ha inquinato. Tra voi non mancano competenze, responsabilità e risorse da mettere a servizio di un'autentica conversione di popolo. L'ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio e questa non coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell'umiltà della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci sorprende sempre. Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili. Perché una sfrutta la divisione, l'alienazione, la disperazione. L'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. In un mondo attraversato da tante manovre che puntano a conquistare mercati e spazi di influenza, spesso rivestite da retoriche rassicuranti e costruzioni ideologiche seducenti, il nostro cuore avverte il bisogno di scoprire un disegno diverso, sapiente e benevolo, simile a quello che Maria contempla nel Magnificat, quando proclama che di generazione in generazione la misericordia di Dio si stende su quelli che lo temono. Questo disegno di misericordia attraverso la storia anche oggi, dentro i passaggi più rapidi e inquieti segnati dagli algoritmi, dalle reti globali, e diventa la bussola per un'esistenza evangelica nell'era digitale. Al centro sta il mistero dell'incarnazione. Cari amici, la bellezza disarmata di questo mistero domanda di correre il rischio educativo di cui vi parlò Don Giussani. Egli intuì che il metodo educativamente più capace di bene non è quello che vive di fuga dalla realtà per affermare separatamente il bene, ma quello che vive della promozione del bene del mondo. E insisteva: nel mondo significa nel confronto con la realtà intera, confronto rischioso, se così lo si vuol chiamare. Ma meglio sarebbe dire impegnativo. Fratelli e sorelle, assumiamoci adesso questa responsabilità, che è impegno con Cristo e impegno con nostro mondo.
Cari giovani,

cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari. Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia. Molti non lo credono più, sia fra gli adulti sia fra i giovani. Silenziosamente però, l'amore che muove il sole e le altre stelle sospinge ancora alla speranza. L'ho avvertito intensamente fra i vostri coetanei in Libano, in Africa, in Spagna. L'amore muove, urge, risveglia dal torpore, suscita nuove vocazioni e chiama a rischiare. Mettetevi in gioco, apritevi a una vera cattolicità, allargando i vostri legami oltre ogni appartenenza troppo ristretta. Il movimento, i gruppi, le comunità siano un trampolino da cui tuffarvi nell'intera realtà. Contrastate ciò che vorrebbe allontanarvi da fratelli e sorelle di culture, sensibilità e provenienze diverse, specialmente dai più poveri. Uscite invece incontro a tutti, ad ogni latitudine, in particolare

ad ogni latitudine, in particolare ai margini, e fra coloro che soffrono, troverete chi è già pronto a costruire la civiltà dell'amore. Non permettete a nessuno di sminuire questa parola, che è il nome stesso di Dio. Dio è amore. Nell'amore non c'è mai costrizione, indottrinamento, mai seduzione, inganno, arruolamento. C'è amore solo nella libertà, nel confronto vivo, nel dono generoso di sé. Cari giovani, oggi il mondo sembra stupirsi della vostra adesione a Cristo, dell'attrazione che sentite per Lui e per la Sua parola, della vostra appartenenza alla Chiesa. Che siate cristiani è oggi per molti una sorpresa. Eppure, senza clamore, per mezzo vostro la parola del Signore risuona. Lo scriveva San Paolo alla giovanissima comunità di Tessalonica e continuava: la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Non è una questione di numeri, sebbene commuovano le migliaia di vostri coetanei che chiedono il battesimo in società considerate tra le più secolarizzate del mondo. È una questione di libertà. La verità si incontra solo nella libertà.

Lo stiamo comprendendo sempre meglio. Entro circostanze storiche che riattivano le domande più umane e un desiderio infinito di senso, di giustizia e di pace. Così una certa perdita di influenza che noi adulti abbiamo forse temuto e combattuto doveva rivelarci che possiamo stimare di più la potenza del Vangelo, dei legami che genera, della logica che accende, della vita che fa sorgere. Come hanno ripetuto più volte i miei predecessori, la Chiesa non fa proselitismo, essa si sviluppa piuttosto per attrazione. È l'attrazione per un modo di abitare il mondo, a proposito del quale Don Giussani provocatoriamente domandava: si può vivere così?

Già nel secondo secolo, d'altra parte, l'anonimo autore della lettera a Dionietto riconosceva che i cristiani si propongono una forma di vita meravigliosa e indubbiamente paradossale. Certo, dobbiamo ammettere che portiamo questo tesoro in vasi di creta e che spesso la credibilità della nostra testimonianza personale e comunitaria è segnata dal limite e dal peccato. Ma è il Signore che ci rialza sempre, come singoli e come comunità. Cari amici, amate sempre la Chiesa, amate e preservate l'unità.

Cari amici, amate e preservate l'unità della compagnia attraverso la quale Cristo vi ha raggiunti e vi attrae a sé.

come ebbe a dirvi Papa Francesco in occasione del centenario della nascita del vostro fondatore, anche i momenti difficili possono essere momenti di grazia e possono essere momenti di rinascita. Il nome Comunione e Liberazione nacque proprio in un tempo di crisi, quale fu il 68. In seguito, Don Giussani non si è spaventato dei momenti di passaggio e di crescita della fraternità, ma li ha affrontati con coraggio evangelico, affidamento a Cristo e in comunione con la Madre Chiesa.

Ebbene, carissimi, proprio nel travaglio del cambiamento d'epoca, in questo mondo lacerato da molteplici crisi, possiamo riscoprire il gusto spirituale di essere popolo di Dio, riunito da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, che vive in contesti e culture diverse, ancora pellegrinante nel tempo e già in comunione con la Chiesa del Cielo. In questi ultimi anni abbiamo riscoperto la dimensione sinodale e missionaria del nostro essere Chiesa, che ci chiama anzitutto a imparare ad ascoltarci a vicenda. Il dono dell'ascolto è qualcosa che, penso, tutti riconosciamo, ma che spesso si è perso in alcuni settori della Chiesa. Dobbiamo continuare a scoprire quanto è prezioso a cominciare dall'ascolto della parola di Dio, dall'ascolto reciproco, dall'ascolto della saggezza che troviamo in uomini e donne, in membri della Chiesa, in quanti sono alla ricerca della verità, ma che ancora non sono, o forse non saranno mai, membri della Chiesa. È un cammino che richiede anche il rinnovamento di ogni realtà associativa e movimento ecclesiale. Vi invito, sia all'interno del movimento di comunione e liberazione, sia nelle chiese particolari a cui ognuno di voi appartiene, a fare questa esperienza del camminare insieme. Ognuno ascolta, si lascia trasformare dalla fede altrui e insieme, sotto la guida dei pastori, si maturano nuove consapevolezze, passi ulteriori, obbedienze coraggiose allo Spirito Santo. Sinodalità non è il nome di un processo, ma la natura di un popolo che nell'amicizia e nell'incontro con l'altro avverte di appartenere a Dio solo. Allora l'autorità si converte in servizio, che onora le diversità e ne facilita l'armonia. Questo stile costituisce in quest'epoca travagliata un vero e proprio segno dei tempi. Testimoniamo che ogni carisma è per l'utilità comune, che ogni ricchezza si moltiplica se condivisa, che ogni paura può essere superata. Dobbiamo renderlo tangibile, credibile, desiderabile. Saprete farlo, cari amici, sulla scia del vostro fondatore, coltivando l'unità tra voi, con coloro che sono chiamati a guidare il movimento, con la sede apostolica che vi ha riconosciuto e con il successore di Pietro.

0: lo Spirito Santo ci educhi alla pratica della comunione, ce ne doni il gusto, la stima, la speranza. Continui a guidarci, cari fratelli e sorelle, quell'amore che muove il sole e le altre stelle. Grazie.
1: E abbiamo ascoltato il discorso di Papa Leone, appunto, ai partecipanti del meeting di Rimini.

0: Allora, grazie. Elemento fondamentale in ogni comunità cristiana è la preghiera. Allora adesso invito tutti a pregare insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buon cammino.
1: E abbiamo ascoltato anche la benedizione di Papa Leone al popolo del meeting. Monsignor Ripa, un discorso intenso, tanti concetti, tante parole e non abbiamo il tempo di mettere veramente a fuoco insieme al professor Gambino anche quelli che sono stati proprio tutti gli elementi. Ecco, però velocemente, cosa l'ha colpita di più?
2: Allora, sicuramente mi è piaciuta la sintesi del discorso che il Santo Padre ha fatto, richiamando un discorso, un collegamento tra Cristo, Chiesa, giovani e futuro. Un discorso che parte dalle nostre origini, dalla nostra radice come popolo di Dio e avanza fino alla vita di questo popolo nella storia, guardando al futuro appunto con fiducia, speranza attraverso i giovani. E appunto valorizzando sempre il positivo dell'essere una comunità in cammino.
1: Professor Gambino, a lei invece cosa ha colpito di questo discorso profondo che il Papa ha fatto oggi davanti al popolo del meeting?
3: Intanto c'è un primo richiamo all'essere fino in fondo persona e a riuscire a condividere con le altre persone i propri valori, la propria amicizia, i fondamenti della convivenza quotidiana, perché dentro questo essere persona poi si possono abbattere via via dei muri nel momento in cui la persona partecipa a un intero paese, a una collettività. Quindi in qualche modo la strada della pace, ci sta indicando, comincia dal focolare domestico, dai banchi di scuola, dal luogo di lavoro, certo, dall'essere persona. E poi mi ha colpito, devo dire, questo richiamo al momento attuale, dove dice è l'ora della responsabilità. Sì. Questa espressione, sì, è l'ora della responsabilità, io non la sentivo dai tempi di Pio XII. E questo fa riflettere,
1: molto,
3: perché l'ora della
1: molto
3: responsabilità suona come un richiamo, sì, radicale, molto forte.
1: Sì.
3: Molto forte.
1: E allora grazie mille davvero per i vostri interventi. Ringrazio Monsignor Andrea Ripa, segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, vescovo titolare di Cerveteri. E ringrazio il professor Alberto Gambino, professore ordinario di diritto privato e prorettore vicario presso l'Università degli Studi Europea di Roma. E ringrazio anche tutte le emittenti collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbeschio, Radio Toscana, MEP, Radio Lazio Umbria. Ringrazio Al di là del vetro Damiano Caprio e Silvia Giovarrosa che mi hanno seguito per questa diretta. Ringrazio voi ascoltatori di essere stati con noi e noi ci sentiamo subito dopo.

0: rating per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: 16:42, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Stiamo seguendo insieme questo viaggio, questa visita pastorale di Papa Leone, cominciata nella mattinata di oggi alle ore 8 nella Repubblica di San Marino e poi al meeting di Rimini, dove il Santo Padre ha appena tenuto il suo discorso a tutti i partecipanti, al popolo del meeting, come così piace definirsi. Il Santo Padre attualmente sta ancora stringendo le mani alle varie persone che si avvicendano per il saluto finale, dopodiché si trasferirà alla cattedrale di Rimini, dove avrà un incontro con i poveri, i malati, gli anziani, gli assistiti della Caritas. Alle 18:30 ci sarà la celebrazione eucaristica. Per noi già in cattedrale c'è il nostro inviato, caporedattore di Radio Vaticana, Luca Collodi. Luca, buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio da Rimini, cara Silvia, buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori. Avremo modo poi di parlare di quello che ha detto il Papa a Rimini, soltanto un'idea: il mondo è ferito e ai giovani ha detto il mondo ha bisogno di voi. Io mi trovo in cattedrale qui a Rimini, dove il Papa tra poco dovrebbe arrivare, e ho qui il rettore della cattedrale, Don Giuseppe, che gentilmente lo abbiamo bloccato, letteralmente tirato fuori dalla cattedrale, perché potete immaginare, sta arrivando il Papa a minuti e gentilmente Don Giuseppe si è prestato a una breve intervista sulla Radio Vaticana. Anche noi siamo in attesa dell'arrivo del Santo Padre. Don Giuseppe, iniziamo subito con qualche cenno storico, perché forse pochi lo sanno, ma la cattedrale di Rimini è una cattedrale che ha importanti opere artistiche e religiose.
3: Sì, e il Papa sta per arrivare in quello che è comunemente conosciuto in tutto il mondo, il Tempio Malatestiano, perché ha una valenza artistica importante, è uno degli esempi più luminosi del Rinascimento italiano, è opera di Leon Battista Alberti, all'interno custodisce opere importantissime e tanto visitate come il Crocefisso di Giotto, i bassorilievi di Agostino di Duccio, affreschi di Piero della Francesca, e poi religiosamente custodisce la reliquia da 2 anni di San Nicola, l'omero ministro di San Nicola, veneratissimo soprattutto dai cristiani ortodossi, e anche in occasione di preparazione alla visita del Papa Leone custodisce la reliquia di un lenzuolo macchiato di sangue di San Giovanni Paolo II. Questo anche per legare le due visite, 44 anni fa, come adesso, era il 29 agosto dell'82, il 22 agosto del 26, 44 anni dopo, visita la nostra diocesi il successore di Pietro. Per noi è una grandissima gioia. La cattedrale sì, è il monumento più conosciuto, più visitato della città, ma è il cuore della nostra comunità cattolica. È la sede del Vescovo, è davvero la chiesa madre di tutta la nostra comunità. Qui il Papa lo aspettano soprattutto le persone fragili, disabili, i carcerati, persone bisognose sotto tutti gli aspetti, appartenenti anche alle varie comunità terapeutiche, non solo di indirizzo strettamente cristiano, del nostro territorio, le persone che accudiscono esse, che le accompagnano nel cammino esistenziale e anche di fede. Questo è un momento tanto voluto anche dal nostro Vescovo, condiviso davvero da tutta la comunità.
2: Don Giuseppe, noi siamo in agosto e Rimini è nota per le vacanze, è nota anche per il divertimento. Il Papa arriva con una parola certamente importante, soprattutto rivolta ai giovani, lo abbiamo appena sentito al meeting di Rimini, il mondo ha detto ha bisogno di voi. A Rimini ci sono tantissimi giovani, abbiamo visto le spiagge piene e abbiamo visto però anche tante persone che sotto il sole stanno aspettando il Papa.
3: Sì, sì, è vero questo, perché Rimini non è solo un luogo di divertimento, è certamente nota non solo in Italia ma quasi universalmente come la città delle vacanze, del divertimento. Lo è anche, ha delle ferite, ha delle sue problematiche, ma non è solo questo, c'è una comunità civile, sociale, religiosa, cristiana, cattolica, viva, presente, con una storia che attraversa davvero quasi tutto il tempo del cristianesimo. La nostra diocesi risale al IV secolo e ha visto ininterrottamente la predicazione del Vangelo, la testimonianza di uomini che hanno donato la vita nel nome di Cristo per il bene dei fratelli, questo in maniera ininterrotta fino ad oggi. Figure sacerdotali, ma non solo, laiche, il beato Alberto Marvelli, la beata Sandra Sabatini, giovani del secolo scorso, Don Oreste Benzi, sacerdote appartenente al clero della nostra diocesi, è in corso la causa di canonizzazione. Ecco, quindi sì, il Papa fra poco, dopo essere stato qui in cattedrale, si recherà sul porto della città e lì celebrerà la Santa Messa, come ha fatto Giovanni Paolo II 44 anni fa. E ci sarà, direi, tutta la realtà umana che vive anche in tempo d'estate la nostra città. Ci sarà i riminesi, la nostra comunità, ma ci saranno i turisti, anche coloro che quasi occasionalmente si troveranno lì. Direi esprime molto bene la Rimini d'estate.
2: Per lasciarla poi libera, Don Giuseppe, la cosa che personalmente mi ha colpito parlando con diverse persone è anche che Rimini ha una ricchezza, tanti laici cristiani che si impegnano in tantissime attività di sostegno, di carità, di organizzazione, che sono a servizio della diocesi nei modi più disparati.
3: Sì, questo è vero, c'è stato un laicato cattolico vivo in tutto il Novecento, pensiamo a Igino Righetti, il beato Alberto Marvelli, la beata Sandra Sabatini, che appartenente alla comunità Papa Giovanni XXIII, ma non solo, c'è tutto un laicato associativo, la realtà di Comunione e Liberazione, dei focolari, del cammino neocatecumenale, la realtà delle nostre parrocchie, molto presenti nel cercare di trasmettere il Vangelo, dell'educazione dei giovani, direi una tradizione ancora presente, viva nella nostra diocesi. E ha avuto anche sacerdoti tuttora testimoni del Vangelo, edificatori della Chiesa, direi è una caratteristica della nostra comunità diocesana. Sì, sì.
2: Grazie, grazie Don Giuseppe, la lasciamo perché tra poco lei accoglierà il Papa insieme al Vescovo, e grazie per il lavoro che sta facendo e per essere stato sulla Radio Vaticana per qualche minuto, l'abbiamo fatta uscire addirittura dalla Chiesa.
3: Spero che, un saluto davvero a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana, dalla nostra città, in un momento che davvero è di gioia, in comunione con il nostro Vescovo, con tutta la nostra comunità diocesana, per tutti coloro che in questi giorni vivono la loro presenza a Rimini.
2: Grazie Don Giuseppe, grazie per questa sua presenza qui sulla Radio Vaticana. Nel frattempo, amici ascoltatori, giusto il tempo di resettare alcuni elementi, ci ha raggiunto la dottoressa Sara Arseni, che abbiamo qui presente, che è la presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti. Grazie per essere venuta con noi in diretta, l'abbiamo anche a lei, che è accompagnata naturalmente da una sua
4: Elena,
2: collega.
4: L'amica Elena.
2: Grazie per essere sulla radio Vaticana. Anche voi, come ci diceva Don Giuseppe, siete presenti per questo incontro con il Papa.
4: Sì, siamo presenti come associazione, a titolo personale, penso che sia un'occasione unica. Io più che la commozione a momenti arriverà il Papa, raggiungerà la cattedrale e l'emozione è grande, e do la nostra associazione dà il benvenuto nella nostra Rimini al Santo Padre, e è un onore grandissimo, e grazie di aver pensato a noi per l'intervista.
2: Presidente Arseni, l'Unione Ciechi e Ipovedenti come si organizza nella città di Rimini? Che attività fa?
4: Allora, l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Rimini si organizza a 360 gradi, accoglie il socio dalla sua nascita alla sua fine, si organizza dando aiuto assistenziale, dando servizi di patronato per i soci, ma anche con tante iniziative per far sì che appunto il disabile non sia più appartato, non sia più un'isola a parte, ma fa sì che il disabile sia nella vita della città e la città sia nella vita del disabile. Organizziamo gite, organizziamo incontri culturali, organizziamo corsi di orientamento e mobilità, organizziamo molte iniziative, corsi di tecnologia proprio per accorciare le distanze fra il mondo della disabilità e il mondo di cosiddetti normodotati.
2: Noi la ringraziamo, la lasciamo libera perché tra poco sta arrivando il Papa. Non so se anche la signora vuole dire qualcosa che la sta accompagnando.
5: Io dico che Sara è una persona splendida, che al di là della disabilità si impegna in tutto sul campo, e volevo anche ricordare che è molto importante in Rimini è la spiaggia dedicata a loro, che è veramente una bellissima spiaggia che gli permette di muoversi e di vivere la vacanza in un modo eccezionale, ecco.
2: Il suo nome?
5: Elena,
2: quindi grazie Elena, grazie a Sara, presidente dell'Unione Ciechi di Rimini, grazie, buon lavoro e buon Papa. Grazie. Silvia, da studio a Roma, noi abbiamo cercato di cogliere così dei momenti di attesa, dei momenti di gioia, nonostante le tante realtà di disabilità che in questo momento sono presenti nel Duomo di Rimini, ma c'è anche tanta gioia e tanta speranza per accogliere la parola del Papa. Detta così può sembrare anche banale, ma abbiamo visto tantissime persone che stanno veramente aspettando la parola del Papa, di salutare il Papa. E abbiamo visto purtroppo, Silvia, una grande realtà di disabilità che ci deve interrogare tutti quanti, perché mettere insieme, come ha fatto la diocesi di Rimini, tante persone con problemi fisici, con problemi mentali, i carcerati, cioè c'è un mondo importante che spesso la società moderna lascia indietro. Il Papa oggi a questo mondo dà un ruolo principale e importante.
1: Assolutamente sì, Luca, tra pochissimo, come sappiamo, prima della Santa Messa ci sarà l'incontro, come dicevi tu, con gli anziani, i disabili, i malati assistiti dalla Caritas, ma non solo. In questo momento stesso in cui stiamo parlando il Papa sta salutando le persone anziane e disabili che sono presenti ancora all'interno della Fiera di Rimini, e tra poco raggiungerà te, i tuoi ospiti e quanti sono convenuti alla cattedrale, al tempo malatestiano. Quindi torneremo, Luca, a collegarci con te in prossimità dell'arrivo del Papa.
2: Benissimo, quindi da Rimini, grazie anche alla collaborazione tecnica di Luca Rossi e Daniele Giorgi, vi cedo la linea, grazie.
1: Grazie, grazie a Luca Collodi. Marina, adesso noi facciamo per i nostri ascoltatori alla radio una breve pausa musicale, sì, torneremo tra poco con i nostri ospiti, con il nostro ospite Monsignor Andrea Ripa, a commentare quello che è stato, diciamo, il discorso del Papa al meeting di Rimini. Prima di questo ci sarà l'informazione della Radio Vaticana, quindi restituiamo momentaneamente la linea alla regia, rimanete collegati con noi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera da Andrea Domaschio. A Rimini si è concluso da poco l'intervento di Papa Leone XIV al meeting per l'amicizia dei popoli, seguito in diretta da decine di migliaia di persone nel grande auditorium e in tutta l'area della Fiera di Rimini attrezzata con decine di maxi schermi. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
2: Tensioni nel Golfo Persico, una quarantina di petroliere sarebbero transitate nello stretto di Hormuz attraverso il canale meridionale la notte scorsa. Lo riporta il giornalista di Axios, Barak Ravid, su X, citando tre funzionari statunitensi. Circa 16 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati fuori dallo stretto, hanno precisato sempre i funzionari statunitensi interpellati dal giornalista. Una nave porta container è partita dalla Corea del Sud per una traversata sperimentale attraverso l'Artico. Lo ha reso noto il Ministero degli Oceani di Seul in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente sta destabilizzando il trasporto marittimo globale e nonostante le forti preoccupazioni ambientali. La nave, destinata al viaggio sperimentale sulla rotta artica, è partita alle 21.30 ora locale, le 12.30 ora di Greenwich, ha precisato il Ministero sudcoreano in un comunicato stampa. Siamo alla cronaca. Perugia è ricoverata in prognosi riservata. La donna rimasta ferita stamane nell'esplosione avvenuta nel capoluogo umbro in una palazzina, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Non è chiaro se per effetto dell'esplosione o nel tentativo di mettersi in salvo. Meno grave, un vicino di casa 41enne che nell'esplosione della palazzina ha riportato la frattura della gamba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: rifugio sei tu, Signore, mio bene sulla terra dei vivi.
1: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria. Cristo Gesù.

0: Il Signore Gesù si è umiliato nella morte e Dio lo ha innalzato nella gloria.
1: O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

Al mio servo darò la chiave della mia casa. Se apre, nessuno può chiudere. Se chiude, nessuno può aprire.

0: Al mio servo darò la chiave della mia casa. Se apre, nessuno può chiudere. Se chiude, nessuno può aprire.
1: Eleviamo al Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra, e il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Venga il tuo regno fra tutte le nazioni, e si compia il tuo disegno di salvezza anche per l'antico popolo dell'Alleanza.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia, per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Ricompensa tutti coloro che ci hanno fatto del bene. Dona loro il 100 per 1 e la vita eterna.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
2: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra. Accogli tutti nel riposo eterno.
0: Assisti il tuo popolo, o Signore.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 17 e 56 minuti.
2: È sabato 22 agosto.

0: In Blu 2000 News.
1: Si conclude tra poco con la messa concelebrata nel porto di Rimini l'intensa giornata di visita pastorale di Papa Leone in Romagna. Stamane l'incontro coi cittadini di San Marino, oggi col popolo del meeting, cui il pontefice ricorda servono pionieri coraggiosi per cambiare un mondo ingiusto. Guerra in Ucraina, ancora molte vittime, soprattutto civili, negli attacchi aerei incrociati. Putin afferma davanti al congresso del suo partito: andremo avanti, mentre Zelensky ottiene l'appoggio di Macron per rinforzare le difese nei propri cieli. Il caro carburanti non conosce sosta, weekend coi prezzi sopra i 2 euro per benzina e diesel, e da martedì finirà anche la proroga governativa dello sconto sulle accise del gasolio. Per gli italiani al rientro dalle ferie si prepara l'ennesima stangata. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque la visita pastorale di Papa Leone XIV in terra romagnola, iniziata stamattina con l'incontro festoso con la gente dell'antica Repubblica di San Marino, poi proseguito al meeting di Rimini e in cattedrale, che si concluderà tra poco con la concelebrazione eucaristica che il pontefice presiederà nel porto di Rimini, dove c'è per noi il collega Paolo Fucidi. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a tutti, atmosfera di grande attesa al porto dove attendiamo il Papa in arrivo dalla cattedrale per la messa con inizio previsto alle 18.30, giornata intensa, ricordavi, quella del Papa che alle 8.45 di stamattina era atterrato a San Marino, ha parlato alle autorità civili e affermando il suo apprezzamento per il ruolo attivo e propositivo della Repubblica di San Marino per costruire la pace e ha sottolineato la particolare consonanza in questo senso con la Santa Sede. Poi sempre a San Marino ha parlato alla Chiesa locale e ai giovani, ricordando che l'autentica libertà si trova nella verità, in un mondo pieno di menzogne e di inganni. Poi il trasferimento a Pennadilli per pranzare in convento di monache agostiniane, infine l'arrivo a Rimini per la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, un discorso denso rivolto ai partecipanti, in cui ha chiesto di smascherare i rapporti di potere ingiusti e la radice di povertà, diseguaglianze, guerre, disastri ambientali. E abbiamo messo adesso la Santa Messa del Papa in una grande giornata di festa per questa città. Da Rimini tutto.
1: Grazie allora a Paolo Fucili. Al meeting appunto per l'amicizia dei popoli nel pomeriggio è stato seguito il Papa in diretta da decine di migliaia di persone col suo intervento. Grande entusiasmo per il pontefice giunto a incontrare il popolo di Comunione e Liberazione 44 anni dopo l'analoga visita di Giovanni Paolo II. Forti le parole rivolte da Leone ai presenti, in particolare ai giovani.
3: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: E grande entusiasmo e partecipazione stamattina anche a San Marino per la prima tappa della visita pastorale di Papa Leone in Romagna, nella piccola Repubblica Autonoma, sul Monte Titano. Prima l'incontro coi capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Così Papa Leone si è rivolto ai sammarinesi.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola: libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: La guerra in Ucraina per il presidente russo Putin. Kiev è in difficoltà e aumenta gli attacchi brutali e dopo i raid aerei russi di ieri sull'Ucraina, la Francia promette l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere i propri cieli. Elena Seno.
4: Al congresso di Russia Unita, Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina continua e ha affermato che più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più barbari diventano gli attacchi di Kiev. Zelensky ha definito invece un atto di terrorismo i raid di ieri su un centro commerciale di Kryvyi Rih, sua città natale, in cui sono morte 16 persone. In un colloquio telefonico Macron gli ha assicurato che la Francia rafforzerà il sostegno all'Ucraina con l'invio di ulteriori intercettori per la difesa del proprio spazio aereo. Appoggio giunto anche dalla Germania con la visita oggi del ministro degli esteri tedesco a Kiev. Lunedì poi tornerà a riunirsi a Parigi la coalizione dei volenterosi. Intanto nuovi attacchi russi con vittime anche in pieno giorno sono avvenuti nelle regioni di Kiev e di Mykolaiv, mentre droni ucraini hanno danneggiato un centro logistico di Ozon, colosso del commercio online nella regione russa di Samara. 500 i dipendenti evacuati e Mosca ha poi denunciato la morte di due bambini in un altro attacco nella regione di Krasnodar. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno le nuove sanzioni economiche contro Teheran annunciate da Trump. Intanto il regime sciita fa sapere di aver autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto di Hormuz. Fausto Nicastro.
5: Dopo la minaccia di Trump di un D-Day economico per Teheran come nuova fase della guerra, sarà il segretario al tesoro Bessent ad annunciare lunedì i nuovi provvedimenti che mirano a colpire i sostentamenti del regime sciita. Il presidente americano ha poi minacciato conseguenze economiche enormi anche per quei paesi che continueranno a fare affari con i Pasdaran. Su questo il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, rilancia la sfida affermando di aver ricevuto numerosi messaggi dai paesi vicini sulla definizione di nuovi accordi di cooperazione economica nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha poi definito contrario al diritto internazionale la guerra economica annunciata da Trump. L'agenzia di stampa iraniana IRNA intanto fa sapere che Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz, senza però precisare quante navi siano transitate. Secondo il sito di informazione americano Axios, invece, grazie al presidio navale statunitense, 40 petroliere hanno varcato lo stretto nella notte. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen, morta per difterite. La coppia aveva scelto deliberatamente di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, Luigi Ferraiuolo.
6: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, perché non era stata vaccinata. Anche la procura per i minori ha aperto un fascicolo, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'autopsia. La bambina, così come gli altri 4 fratelli, non era stata vaccinata per scelta dei genitori, entrambi Novax, nonostante il vaccino antidifterite sia obbligatorio. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. I fratelli hanno subito ricevuto il vaccino dopo la morte della sorellina. Anche il cugino della piccola, pure lui di 4 anni, ricoverato contemporaneamente, è positivo alla difterite. Però il bambino aveva già fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni ed era più protetto e ora sta migliorando. La bimba è arrivata in ospedale in gravi condizioni il giorno di Ferragosto. Nel frattempo la procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari di Palermo per accertare se ci fossero altri bambini non vaccinati. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Perugia è ricoverata in prognosi riservata la donna rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamane in una palazzina nel capoluogo umbro, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio, ferito anche un vicino 41enne. Elena Aquilanti.
7: Il boato, poi il fumo che si alza da una palazzina di via Gian Battista Vico, nella periferia di Perugia. Questa mattina, poco dopo le 9, gli abitanti del quartiere Pallotta si sono svegliati per l'esplosione che ha sventrato il tetto di un palazzo. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate all'ospedale di Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Adesso sono ricoverati in prognosi riservata. Si tratta degli inquilini dell'ultimo piano, quello più colpito dalla deflagrazione. Un uomo di 52 anni e una donna di 47, che secondo un vicino si sarebbe lanciata dalla finestra di casa per sfuggire alle fiamme, facendo un salto di 4 piani. Sono 8 le famiglie evacuate dalla palazzina. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza la zona e le forze dell'ordine sono invece al lavoro per cercare di capire la causa dell'esplosione, probabilmente una fuga di gas, il cui odore era già stato avvertito negli scorsi giorni. Elena Quilanti, linea allo studio.
1: Il maltempo dei giorni scorsi lascia una scia di pesanti danni al nord e anche in alcune zone del centro Italia. Antonella Mazza Teruel.
8: Tornerà il sole domani al centro-nord, dove intanto nelle ultime 24 ore, a causa del brutto tempo, sono stati più di 1200 gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Questa mattina i pompieri hanno evacuato in elicottero 29 escursionisti bloccati in rifugi dell'Alta Val Seriana nella Bergamasca, dove diversi comuni, anche nel Bresciano, sono isolati. In seguito allo scoperchiamento di un tetto di un edificio, 8 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nel comune fiorentino di Signa. In tutta la Toscana circa 6.000 utenze sono rimaste senza elettricità e dopo la domenica soleggiata, tra lunedì e martedì prossimi, è atteso l'arrivo di un ciclone dall'Atlantico che porterà locali temporali ancora al centro-nord e solo a metà settimana le temperature risaliranno, soprattutto al centro-sud, dove oggi e domani sono in bollino rosso per il caldo Bari e Palermo, uniche due città su 27 monitorate dal Ministero della Salute. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non conosce purtroppo e da martedì finirà anche la proroga dello sconto sulle accise del gasolio decisa dal governo. Per i cittadini al rientro dalle ferie si prepara quindi l'ennesima stangata. Paola Gatti.
9: Ancora rincari dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è per la benzina di 2,00 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,085

0: Radio.
1: Ed era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

Ci colleghiamo con la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la novena a San Giovanni Battista e la Santa Messa.

Novena a San Giovanni Battista. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per sempre, nei secoli.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Orazione. O ammirabile precursore del Messia, che, santificato prima di nascere, conservaste sino alla morte la giustizia originale, e vivendo austeramente nel deserto, insegnaste col vostro esempio la via sicura della salvezza, per lo zelo con cui additaste Gesù, Redentore, vero agnello di Dio, per l'intrepidezza con cui rimproveraste dei loro delitti i potenti, per l'eroismo con cui versaste il vostro sangue in testimonianza della verità da voi predicata, ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre la santificazione nostra, la edificazione del prossimo e la glorificazione di Dio, per essere partecipi con voi della gloria del cielo. Amen.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, come ai discepoli di Emmaus, Gesù risorto si accosta a noi nella parola e nei segni sacramentali. Disponiamoci a questo incontro invocando la grazia del perdono. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Signore, via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido, e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore

Di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

In una cultura, in una società come la nostra, dove si corre sempre e tante volte si fanno le cose più che per abitudine, quanto perché se ne è convinti, oggi la parola di Dio e soprattutto la seconda lettura ci invita per un istante a fermarci e a lasciarci prendere dallo stupore, stupirci per quello che siamo, stupirci per quello che facciamo, stupirci per quello che Dio fa per noi e con noi ogni giorno. E questo il nocciolo e il senso della parola di Dio oggi ascoltata. Fermarci per stupirci e scorgere la presenza di Dio nell'oggi della nostra vita. Perché dico questo? Perché ascoltando la pagina del Vangelo ascoltata, che certamente tutti noi conosciamo, non è oggi la prima volta che l'abbiamo ascoltata,

ascoltata, ripeto, ascoltando oggi questa pagina del Vangelo, potremmo lasciarci prendere dalla tentazione di dire: so qual è il messaggio, so quello che Gesù mi dice, so quello che è la missione, il compito di Pietro e dei suoi successori, so tutto. E invece no. Lasciamoci prendere da questo stupore e permettiamo a questa parola di parlare a noi. Perché anche se, così come abbiamo ascoltato, i protagonisti di questo racconto sono i discepoli, Gesù, Pietro, oggi siamo noi questi protagonisti. E oggi a noi il Signore dice: ma io per te chi sono? Ecco lo stupore, perché il Signore ci interpella, ma non per metterci in imbarazzo, ma ci interpella per farci fare un salto di qualità, per far sì che la nostra fede non sia una fede dell'abitudine, ma sia una fede consapevole, cosciente, matura. Io per te chi sono? Ripeto, questa domanda potrebbe avere molteplici risposte, ma potrebbe avere anche risposte già preconfezionate, frutto della nostra cultura, della nostra formazione, del nostro modo di vivere. Invece oggi il Signore ci dice: fermati per un istante. Tu che sei abituato a correre, a fare le cose perché sempre le hai fatte, fermati per un istante. Chiediti: ma io per te chi sono? Sono la bacchetta magica che deve esaudire le tue preghiere? Sono il tappabuco che deve intervenire quando tu non riesci? O forse, se sei attento, sono per te anche di più e altro? Io sono colui che ti ama così come sei. Io sono colui che ti perdona quando sbagli e mi chiedi perdono. Io sono colui che sempre ti accolgo tra le mie braccia, senza cercare in te un merito o una qualità personale. Ma tu sei consapevole di questo? Oppure hai fatto l'abitudine alla tua fede, al tuo rapporto con me? Guardate che la prima lettura, e mi avvio alla conclusione, fa caldo, è inutile stancarvi, ma guardate che la prima lettura ci deve interpellare, perché anche se abbiamo ascoltato un fatto e dei nomi, una persona che viene sostituita da un'altra, ma guardate che nell'essenza il tutto deve farci impressione e ci deve interpellare, perché questo maggiordomo Sebna era una persona che aveva una carica importante, si era fatto un nome, aveva fatto carriera, era giunto a un posto di prestigio, ma aveva fatto l'abitudine a tutto questo ed era passata dall'ottica del dono all'ottica dell'orgoglio. Me lo merito, quel posto è mio, io sono il proprietario, io sono colui che detiene il potere. Di fronte a questa logica, Dio interviene. No, così non va. Ti tolgo da questo incarico, lo
occuperà per te un altro. Fratelli e sorelle, attenti. L'essere cristiani è una scelta, non è una cultura. Vivere la nostra fede è un sì che sempre si deve rinnovare, non è un dato acquisito. E dunque il fatto che oggi il Signore ci interpelli chiedendoci «Io per te chi sono?», ripeto, non deve essere motivo di imbarazzo, ma deve essere motivo di stupore e di gratitudine. Signore, grazie, perché mi stai dando l'opportunità di fermarmi. Signore, grazie, perché mi stai dando l'opportunità di mettermi in discussione. Signore, grazie, perché mi correggi con amore quando sbaglio. Ecco, oggi la parola di Dio vuole dire questo a ciascuno di noi. Non fare l'abitudine alla tua fede. Vivi in modo consapevole quello che sei e ogni giorno scopri in me non quel giudice che ti condanna, ma quel Padre che ti ama e ti rialza perché ti ama e vuole unicamente il tuo bene. Nella misura in cui il nostro rapporto con Dio si costruisce in questo modo, la nostra vita cambia e senza che ce ne rendiamo consapevolezza, senza che ce ne rendiamo conto, diventiamo testimoni credibili, perché non saranno le parole a parlare, ma sarà la vita a testimoniare questo incontro. E in questo luogo, in questo contesto, la figura e la festa di Giovanni il Battista in questo ci conferma. Si è testimoni nella misura in cui si è fatto un incontro che ha cambiato la vita, un incontro che ha trasformato la tua esistenza. Oggi il Signore offre a ciascuno di noi questa opportunità. Alla luce di questa parola, esaminiamo la nostra vita e, se vogliamo, decidiamo di cambiare.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede e insieme diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sorretti dalla parola ascoltata e grati per l'amorevole cura che Dio ha per noi, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
1: Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero del Vescovo di Roma e di pastore della Chiesa universale, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritembri le forze del corpo e dello spirito, al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendono saldi nella fede e operosi nella carità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Per il nostro fratello Occhi Pinti Giorgio e per tutti i nostri cari defunti, il Signore della vita li accolga nel suo regno di pace e di gioia. Preghiamo.
1: Ascolta ciò.
0: Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito. Per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, cielo e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presero il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo Padre Antonio Casconi che ha presieduto questa Santa Eucaristia. Padre Antonio che, come tutti i sacerdoti in questi giorni, hanno ricordato in questo anno il 25° anniversario della loro ordinazione sacerdotale, Padre Andrea Pomiglio l'altro giorno, Padre Mauro ieri e adesso oggi Padre Antonio. E parroco della parrocchia San Paolo Apostolo ci ha ricordato nell'omelia come dobbiamo stupirci della presenza del Signore e soprattutto provare a rispondere a quella domanda, chi sono io per voi, così come lui ci diceva. Ed è quello il messaggio anche del Battista, che evidentemente è venuto proprio per presentarci e annunciarci la novità che è Gesù Cristo. Quindi ti ringraziamo Padre Antonio per la riflessione che ci hai offerto e certamente i rinnovati auguri del tuo 25°. E quindi salutiamo Padre Antonio con un applauso.
0: Sono io che ringrazio Padre Giuseppe, il vostro parroco e il Signore per questa opportunità che oggi mi è stata data. Ed è sempre un'emozione ritornare in quella chiesa dove 25 anni fa ho ricevuto il dono del sacerdozio. È una cosa bella e una emozione che, grazie a Dio, il Signore mi ha concesso anche quest'anno di rinnovare. Continuiamo sempre a seguire il Signore e lasciamoci sempre stupire dall'amore e dalla misericordia che Lui ha per noi ogni giorno. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci riunisce in questi giorni per celebrare la festa di San Giovanni Battista, patrono della nostra città, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza risanatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Rendiamo.

0: dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

sole dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma nella

fortunato ad essere renato, sono fortunato ad essere così. Fortunato ad essermi salvato, fortunato infatti sono ancora qui. Ho le spalle larghe e gli occhi al cielo, così fiero e così vero io mi piaccio. Contrastando le correnti avverse, disperato a volte ma in ginocchio mai. Non ho mai perso l'orientamento, l'equilibrio, il senso della mia onestà. Ingombranti tutti quei silenzi,

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È sabato 22 agosto.
2: Sono le 20:36.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quel tipo strano.

non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Un saluto a tutti e benvenuti. Come avete visto dal programma, saremo io e Goffredo e i temi che svolgeremo saranno certamente il silenzio, l'ascolto, di conseguenza l'interiorità come dimensione che si assume e che è assolutamente necessaria per ogni uomo, e poi dovremmo giungere attraverso il tema della preghiera anche al tema fondamentale che è del discernimento, cioè quell'attività per cui all'interno della coscienza noi arriviamo a leggere, interpretare, scegliere e decidere gli eventi della vita e le scelte che dobbiamo fare per il nostro cammino di umanizzazione. Questo è l'itinerario che noi cercheremo di fare. E oggi sarà solo e nient'altro che un'introduzione, poi sosterremo volta per volta, giorno dopo giorno, sui vari temi. Cominciamo innanzitutto a definire la vita interiore. La vita interiore è un'esperienza che appartiene a ogni uomo. Non è certamente un monopolio dei credenti e neanche dei cristiani. Ogni uomo che vive anche una dimensione interiore vive, noi possiamo dire, spiritualmente, cioè vive con una consapevolezza, una coscienza, un pensare, una ricerca che è propria della persona umana e che trascende la natura animale. Certo, all'interno della tradizione occidentale cristiana, vita interiore è anche detta vita spirituale, in due sensi. Prima di tutto vita dello spirito che è in noi, della nostra interiorità, ma anche come vita dello spirito di Dio in noi. Quindi nel cristianesimo certamente la dimensione della vita spirituale non solo è assolutamente necessaria, ma diventa anche un cammino di conoscenza di Dio e di conseguenza di comunione con Lui. Comunque, io credo che è molto importante percepire come la vita interiore sia una dimensione dell'esperienza umana in quanto tale, nella quale si decide e si cerca il senso della vita. Ognuno di noi sa che è venuto al mondo, è cresciuto, si è umanizzato interrogando, ponendo a chi era già nel mondo delle domande, dei perché. Ognuno di noi, come se possedesse una fiducia originaria nella vita. Questo è un concetto molto importante a cui io ci tengo. In ogni essere umano, fin dal seno materno, c'è presente una fiducia originale nella vita. Ed è per questo che noi riusciamo a venire al mondo. Ed è per questo che noi riusciamo a crescere. E ci costituiamo come persone, soprattutto ponendo delle domande. È significativo secondo me, una delle cose che dovremmo avere molto più presenti, che le scienze umane ci dicono che già nel ventre di nostra madre noi iniziamo ad avere un'attività non razionale, ma una spinta di istinto verso la vita. Alfredo Matisse, che io ho avuto la grazia di conoscere e di essere un ascoltatore, ha dedicato tutta la vita a cercare e individuare la vita prenatale. Un medico francese cui i libri sono tutti anche pubblicati in italiano. E lui fa vedere come a un certo punto c'è necessità proprio per il bimbo nel grembo di sua madre di porre un atto di fiducia. Attenzione, non a livello di ragione, la ragione arriverà molto più tardi nella vita di una persona, ma a livello di istinto. A tal punto, dice Tom Matisse, che se un bambino nel grembo della madre non sente di poter aver fiducia in quella che per lui è la matrice, attenzione, non è la madre, è una matrice, nient'altro, può rifiutarsi a un certo punto di continuare a vivere e può morire in grembo alla madre. Questo è un medico, attenzione, che ha studiato tutta la vita, ma secondo me è molto importante che abbia individuato questa spinta originale a vivere, che fa sì che noi cerchiamo qualcosa in cui poter aver fiducia, che è la matrice. E poi quando noi usciamo dall'utero di nostra madre, noi abbiamo bisogno ancora della matrice. Tanto vero che il bambino cerca costantemente il corpo della madre perché lo individua con gli odori, lo individua con il tatto e poi ha bisogno di mani che lo tocchino, che dicono che lo accolgono a questo mondo. C'è un momento drammatico nel parto per ciascuno di noi in cui noi espulsi dall'utero materno in quello che è proprio venire al mondo proviamo una sorta di angoscia. E il bambino urla, soffoca, ha bisogno sovente che chi aiuta il parto lo tocchi, in qualche misura lo aiuti a respirare. E poi la sua crescita sarà se lui può avere fiducia in quelli che l'hanno accolto al mondo. Questo è per tutti noi, è uno sviluppo. Anche noi abbiamo avuto bisogno di qualcuno che ci accogliesse al mondo, in cui metter fiducia, poi abbiamo avuto normalmente un ambiente in cui esercitare questa fiducia fino alla ragione, che si acquista certamente nell'infanzia, ma abbiamo avuto bisogno di avere fratelli, sorelle, chi ci stava attorno come destinatari della nostra fiducia. Finché giunge un momento in cui noi sentiamo che dobbiamo metter fiducia fuori di quel cerchio che ci ha accolto. Ed è significativo che in questo ci aiuta la ricerca di qualcuno al di là di quello che è l'ambiente in cui siamo, familiare o comunque in cui siamo accolti. E l'innamoramento è proprio di nuovo una forza in realtà che ci fa dire: cerca di fidarti anche al di là dei confini della tua famiglia, del tuo ambiente in cui tu sei nato e cresciuto. E poi questo gesto di fiducia dobbiamo farlo, certo, fino alla società, fino alla dimensione in cui noi siamo membri di una società, nella sua dimensione della polis quale noi troviamo quando viviamo. Ma tutto questo è un'operazione molto importante che si accompagna sempre con delle domande. È molto importante, soprattutto per degli educatori, genitori, quelli insomma che formano l'ambiente, che accolgono uno che viene al mondo, accogliere le domande, anzi aiutare addirittura il bambino a farsi domande. Voi ricordate, molti di voi hanno letto questo straordinario testo che io consiglio a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, che è una lettera di Rilke a un amico poeta, uno dei testi più fondamentali per la crescita di una persona, in cui Rilke dice a questo giovane: ricordati, la cosa più importante alla tua età è fare domande, è porsi domande, e le domande sono più importanti delle risposte. Ecco, io vi vorrei dire che la vita interiore nasce lì. Se voi state attenti ai bambini, è molto importante questo, le madri lo sanno, che a un certo punto: mamma perché? Papà perché? Quante volte dicono perché? Ecco, lì bisognerebbe che da parte di quelli che ricevono questo perché, capire che è un momento importantissimo per il bambino, che bisogna aiutarlo non tanto a rispondergli, quanto a fargli capire che lui domanda, che ci sono anche possibili risposte. Alcune volte non ci sono risposte, ma la domanda che lui pone è determinante per la sua crescita, per il suo cammino di umanizzazione. Ecco, la vita interiore nasce così in ciascuno di noi, nasce con delle domande, e purtroppo noi lo dobbiamo dire, che ci sono delle domande che alcuni riescono a sviluppare e ad assumere come elementi della costruzione del sé, e purtroppo altri, non è certamente un processo di colpa che possiamo fare, in realtà non hanno capacità ad assumere le domande, non hanno capacità a custodirle, perché sono schiacciati da qualcosa che contraddice questo sviluppo. Io mi domando oggi, permettetemi subito di dirvi, come è più difficile per dei ragazzi farsi delle domande in una società dove c'è, regna l'omologazione dell'intimo, a cui tendono d'altronde tutte le società conformiste. E oggi certamente nel conformismo che c'è, le domande rischiano di rarefarsi. Ecco, c'è una vita interiore quando uno non si lascia vivere, quando non permette agli altri di decidere e pensare per lui, quando uno non si accontenta di certezze già confezionate, ma è capace di aprirsi a domande, le domande poste dalla vita, le domande di senso, le domande che possono dirci perché e che senso ha vivere. La grande fatica di oggi, soprattutto dei giovani che io ascolto, è essenzialmente questa. Tutti si lamentano che nei giovani non c'è vita interiore. Ed è vero che c'è una difficoltà alla vita interiore nelle nuove generazioni, perché si è distratti da tante cose. In questo senso, internet stesso e tutta la sua logica, indubbiamente, nella misura in cui in questo trapasso non sappiamo ancora dominare bene questi strumenti, rischiano di non darci una profondità interiore, rischiano in qualche misura di distrarci, di distrarci dalle nostre profondità e dai veri problemi. E poi certamente le nostre società tendono a un forte conformismo, e di conseguenza l'omologazione dell'intimo, tutti uguali, tutti con gli stessi bisogni, tutti facilmente preda poi, non dico neanche oggi perché non ci sono più le ideologie, ma preda semplicemente del così fan tutti, del così pensan tutti, di questa e d'altronde la società in cui viviamo. Invece la vita interiore è proprio quando noi abbiamo questa capacità di porre domande, di pensare, quando non ci accontentiamo mai di quello che si può imparare.

0: No, tutt'altro, non stiamo facendo dei dualismi che discendono dal mondo filosofico greco o anche dal dualismo cristiano che è imperato certamente dal IV secolo fino a pochi decenni fa. No, vita interiore non è vita contrapposta alla nostra vita materiale quotidiana, alla nostra esistenza, ma è una vita vissuta nel corpo, vissuta nella storia, nell'umanità, nella società, senza evasioni e senza esenzioni. Diventa un modo di vivere che si nutre del pensare, della consapevolezza e si nutre dunque di un cammino di umanizzazione da fare sempre con gli altri. Insomma, questa dimensione di interiorità sulla quale, dei suoi elementi sulla quale cercheremo di fare un cammino, è essenziale all'umanizzazione. Umanizzazione è una parola che mi è molto cara da sempre. Che cos'è allora la vita interiore? È un viaggio, è un cammino. Tutti quelli che hanno fatto un'esperienza spirituale seria, profonda, tutti i maestri di vita interiore, nelle varie attenzioni aree culturali, da quelle dell'Oriente, tra cui certamente possiamo dire le varie vie spirituali dell'India, tra cui eccelle il buddismo, fino all'Occidente, sempre questo cammino è stato visto come un itinerario, un viaggio, un pellegrinaggio. Ecco, questa simbolica ben si adatta alla vita interiore. Perché? Perché in un viaggio, in un pellegrinaggio, in un cammino, c'è sempre un inizio. È un inizio che va deciso, pensateci bene, quando voi decidete un viaggio o anche solo una passeggiata. Ci sono degli esodi, cioè dei momenti in cui bisogna uscire fuori da se stessi. C'è un lasciare situazioni vissute e conosciute per andare verso situazioni nuove, verso nuove esperienze. Si tratta a volte proprio all'esodo di rispondere con il cosiddetto esodos, con l'entrare in noi stessi. Una delle immagini che va sempre incuriosito anche della vita interiore è se è un cammino, un movimento verso l'alto, una specie di salita, e voi conoscete bene già all'interno dell'ebraismo o all'interno del cristianesimo la cosiddetta metafora della scala. Si sale, un cammino che si sale, ogni scalino per tappe superiori, ma vi vorrei fare notare che ci sono anche altre immagini, non solo quella del sempre più in alto. Nella mia generazione ci dicevano come necessità l'excelsior, sempre più in alto. Ma alcune volte questo cammino è visto come una traversata di deserti, in cui si incontrano molte difficoltà, che scoraggiano, che invitano a tornare indietro. Ma alcune volte è anche visto come una discesa.
1: Mi fa molto piacere avere questa settimana la possibilità di incontrarvi, di scambiare con voi alcune riflessioni pensate appunto per voi, quindi è sempre anche per noi un'occasione di tornare su temi che ci sono particolarmente cari. Ieri Frate Alenzo ha introdotto il tema sul quale rifletteremo questa settimana, il tema della vita spirituale, temi maggiori di vita spirituale nella consapevolezza. Lo avete sentito che parlare oggi di vita spirituale cristiana presuppone il tornare

0: il riappropriarsi della vita interiore, anzitutto. Non c'è vita spirituale là dove non c'è vita interiore umana, normale. È una questione di umanità, più volte l'avrete sentito. E la vita interiore che fa di un uomo, una donna consapevole di quello che vive, è appunto la necessità di una interiorità abitata, fatta di ascolto, ascolto degli altri, ascolto di se stessi, e come vedremo non c'è possibilità di ascolto della parola di Dio in verità se non siamo capaci di ascoltare gli altri e di ascoltare noi stessi. Non c'è un io capace di ascoltare Dio, un Dio al quale un Dio che si rivolge alla persona, se questa persona non ha la capacità, l'esercizio di ascoltare se stessi e gli altri. Non c'è interiorità là dove non c'è spazio al silenzio. E noi, io vi proporrò oggi il tema dell'ascolto e domani quella del silenzio. Ma poi potremo andare avanti, è una questione di scelte, di priorità, ma anche non c'è vita interiore senza conoscenza di sé, senza saper vivere la solitudine, cioè la capacità di stare soli con se stessi e con nient'altro, ciò che non è una cosa facile. La capacità è un tempo di lettura, di riflessione, di discernimento, di preghiera, di vigilanza, che è attenzione, non essere intontiti dalla vita. Ecco, tutta questa è vita interiore, al tempo stesso è vita spirituale, nella misura in cui c'è il primato, noi lo diremo, della parola del Signore, del Vangelo per noi cristiani. Nella consapevolezza, almeno che mi abita da tempo, che penso sia l'intuizione anche che ho imparato qua a Bose, progressivamente, non senza fatica, ho fatto mia, che il più umano è il più spirituale e viceversa, il più spirituale è il più umano. Non c'è vita spirituale là dove non c'è vita umana, non dico perfetta, perché la perfezione non è di questo mondo, ma una vita umana che cerca di essere autentica, vera, piena, abbondante. Gesù nel Vangelo dice: sono venuto a portare una vita in abbondanza, cioè una vita piena. E oggi penso che credere significhi anche credere nella vita, un principio vitale che c'è in noi. Vi dicevo, noi affronteremo oggi il tema dell'ascolto, stamattina una prima parte biblica essenziale, perché il tema dell'ascolto nella Bibbia è un tema vastissimo, però dobbiamo far riferimento alla Bibbia per passare poi stamattina alla dimensione antropologica dell'ascolto, l'ascolto come qualità umana. Non c'è vita umana là dove non c'è ascolto, fondamentalmente. E poi domani faremo invece il tema del silenzio. Preferisco anteporre l'ascolto al silenzio perché il silenzio non si fa silenzio per ascoltare. Sarebbe una visione troppo strumentale del silenzio. No, c'è il comando dell'ascolto, vedremo. Il comando dell'ascolto porta, crea il silenzio, ma il comando, la volontà, il desiderio fondamentale è quello dell'ascolto. Si ascolta il silenzio anche, o meglio, il silenzio è una forma di ascolto. Non c'è l'ascolto come condizione, come premessa, e poi, pardon, non c'è il silenzio come condizione, come premessa, e poi c'è l'ascolto. No, probabilmente l'ascolto è anche un punto di arrivo il silenzio è anche un punto di arrivo dell'ascolto. Quindi preferisco fare prima l'ascolto perché è il comando biblico dell'ascolto. Torneremo con insistenza, ascolta Israele, è la richiesta più pressante che Dio fa al popolo di Israele, non dice fa silenzio, certo, lo si dice anche nella Bibbia, ma il primato è quello dell'ascolto. Appunto l'ascolto come un'attitudine evangelica. Il Vangelo È il punto di partenza della nostra riflessione sull'ascolto. Tutto ciò che diciamo, pensiamo e facciamo come cristiani deve essere confrontato con il Vangelo di Gesù Cristo. Il primato del Vangelo nella nostra vita cristiana, spirituale, nostra vita interiore, deve essere chiaro fin dall'inizio. Niente deve essere difforme o peggio contrario allo spirito del Vangelo. Nulla di ciò che è cristiano non può non essere evangelico. Da qui la domanda: che rapporto c'è tra la fede e l'ascolto? Che rapporto c'è tra fede e ascolto nel Vangelo? Poi vedremo nella Bibbia nel suo insieme. Il grande Roland Barthes, penso che alcuni di voi lo conoscano, un semiologo, saggista francese, nella voce Ascolto dell'Enciclopedia Einaudi, primo volume, scrive così circa l'ascolto: ascoltare è il verbo evangelico per eccellenza. La fede è tutta ricondotta all'ascolto della parola divina e attraverso l'ascolto l'uomo si lega a Dio. Sì, è vero, io penso che Barthes ha colto l'essenziale: credere è anzitutto ascoltare. La relazione con Dio è in primo luogo porsi in ascolto della sua parola. Se non c'è questo presupposto dell'ascolto della parola, non c'è possibilità di fede. Conosciamo bene la sintesi alla quale giunge il Nuovo Testamento nelle parole di Paolo in Prima Romani 10:17. Penso che sia una frase questa che un cristiano deve sapere a memoria. La fede nasce dall'ascolto. Fides ex auditu. Ci sono espressioni bibliche neotestamentarie che non possiamo non sapere a memoria, par cœur, come dicono i francesi, che abitano il nostro cuore. Una di queste è: la fede nasce dall'ascolto, Romani 10:17, e continua: l'ascolto della parola di Cristo. La fede nasce dall'ascolto, l'ascolto dunque genera la fede, fa nascere la fede, è il grembo della fede. Alla lettera, in greco, dovremmo tradurre: la fede nasce dall'ascolto, il quale ascolto avviene per mezzo della parola di Cristo. Non semplicemente l'ascolto della parola di Cristo, ma c'è un dia per mezzo della parola di Cristo. È la parola di Cristo che fa nascere l'ascolto. È una parola generante ascolto. E da questo ascolto nasce la fede. Dunque l'ascolto appartiene alla parola. Non c'è parola se non è ascoltata. Non esiste parola, così come non esiste un libro se non c'è un lettore. È lettera morta, così è parola morta. Allora, la traduzione di senso più esatta di questa espressione di Paolo, fides ex auditu, è questa: la fede nasce dall'ascolto e l'ascolto dalla storia di Cristo, dalla vita di Cristo. La fede nasce dall'ascolto del Vangelo, alla fine. Perché prima c'è la predicazione e da questa nasce la fede? Perché si conosce la vita di Cristo, e la fede nasce perché si è conosciuto Gesù Cristo e si è ascoltata la sua parola. Nei Vangeli, in bocca a Gesù, l'ascolto è il primo comandamento. Nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 12, uno scriba, lo conoscete questo passaggio, domanda a Gesù: qual è il primo di tutti i comandamenti, il più grande di tutti i comandamenti? E Gesù risponde, leggo Marco 12:28-32, il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la tua vita, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo Shema Israele, l'ascolto. Ma in Marco ci sono fino alla fine due comandamenti: l'amore di Dio, amare il prossimo. Ma osservando meglio, vi è un comandamento originario all'amore. nella forma imperativa, ascolta Israele, il Signore nostro Dio amerai con tutte le tue forze, amerai il prossimo tuo, ma il primo ascolta Israele. L'amore di Dio e del prossimo nasce dall'ascolto. È necessario cominciare con l'ascolto per giungere ad amare a Dio e il prossimo, e quanto la nostra vita ci insegna questa verità biblica. L'ascolto appartiene all'amore, è condizione dell'amore di Dio e del prossimo. Possiamo dire che l'ascolto è la radice, ho detto grembo, possiamo dire radice, possiamo avere tutte queste immagini di essenzialità e di primato. L'ascolto è la condizione dell'amore, ne è il luogo sorgivo, l'ascolto, lo ripeto, è il grembo. Dobbiamo pensare veramente, quando ormai pensiamo all'ascolto, pensare a un grembo generante, e gli studi di Alfredo Matisse mostrano che il bambino nei 9 mesi ha un'attività fondamentale ed è quella di ascoltare, già ascolta la vita, ascoltando la vita della madre. Amare e ascoltare sono due aspetti della stessa realtà, sono due diverse formulazioni dello stesso comandamento. Ascolta, amerai Dio e amerai il prossimo, ma ascolta. Ascoltare Dio significa per la Bibbia prendere coscienza. Cosa vuol dire ascoltare fondamentalmente? Vuol dire prendere conoscenza che c'è un Dio che ci ama, che ci rivolge la sua parola. L'abbiamo nell'episodio del battesimo di Gesù, che è un momento sorgivo, ci sono le acque, un momento generante, e ascolta la parola, tu sei il figlio mio amato. Ecco la parola che si rivolge a noi, la parola di fondo di Dio. Da qui ama allora con tutto il cuore, con tutte le forze, le sostanze, Dio e il prossimo. Questo è il primo e il più importante dei comandamenti. L'ascolto, vorrei che questo lo riteneste con forza, l'ascolto è un comando. Ascoltate, ascolta Israele. Ci torneremo su questo. Da questo passo del Vangelo, secondo Marco, constatiamo come l'insegnamento di Gesù è in profonda unità con la fede di Israele. In continuazione, nei testi della Scrittura risuona il comando «Ascolta Israele» di Deuteronomio 6, ma anche nel Salmo 95 «Ascoltate oggi la mia voce». Oppure nel Salmo 91, faccio solo alcuni accenni, potremmo veramente sostare per un corso intero sull'ascolto nella Bibbia. Salmo 81, «Ascolta, popolo mio, ti scongiuro, o Israele, se tu mi ascoltassi». Sembra di sentire una persona che si rivolge a un'altra, ascoltami, ti prego, ascoltami. Oppure ancora in Deuteronomio 8:3, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'ascoltare significa nutrirsi, l'ascolto come nutrimento. Nella Bibbia Dio non è definito dunque in termini di essere, è l'essenza, l'ente, come i filosofi l'hanno designato, ma di relazione. Non è essere, ma è relazione. È il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio che è entrato, ha parlato, ha rivolto la sua parola ad Abramo. Dio parlò e disse, Abramo ascoltò la parola di Dio. L'esperienza di Dio dunque non è un'esperienza di visione, il Dio di Israele non può essere visto, ma deve essere ascoltato, chi vede Dio muore, ma invece deve essere ascoltato. È piuttosto un'esperienza, dicevo, di ascolto, di dialogo, di parola rivolta, così che l'unica possibile esperienza di Dio è l'ascolto della sua parola. In questo la rivelazione biblica è molto forte. Ma la parola di Dio non è solo da intendere, attenzione, come parola, voi sapete il dabar biblico e al tempo stesso fatto, azione. La parola di Dio realizza ciò che significa. È una parola veramente nella sua interezza. Dunque il comando di ascoltare è l'appello totale di un soggetto ad un altro soggetto. Per cui quando Dio comanda a Israele, al suo popolo, e gli dice ascolta Israele, chiede loro di riconoscere la sua presenza, di riconoscere la sua esistenza. Lo dirò più avanti in conclusione, se noi vogliamo negare l'esistenza a qualcuno, basta non ascoltarlo, questa persona è morta per noi. Quando il Signore dice a Israele ascolta, gli dice io esisto, fa che io esista. Il suo amore, ciò che ha fatto per lui, ascoltatemi significa anche non dimenticatemi. Non dimenticate l'alleanza che ho stabilito con voi sulle 10 parole. Noi diciamo solitamente i 10 comandamenti, ma sapete che in ebraico è le 10 parole. Le 10 parole di Dio rivolte. Ed è su quelle 10 parole che Israele stabilisce l'alleanza. Ascoltate queste 10 parole e la nostra alleanza sarà vera e veritiera. Molto significativo è che la più importante preghiera di Israele sia appunto lo Shema Israel, Deuteronomio 6,4. Anche queste sono cose, penso, che sappiate e che se non si sanno sono fondamentali per la nostra vita di fede, che sia una vita veramente di fede cristiana radicata nella rivelazione biblica. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, unico è il Signore. L'osservante ebreo lo prega una volta al giorno, è la preghiera, è l'equivalente del nostro Padre nostro. Ascolta Israele. Quando Israele prega, fa memoria del comandamento dell'ascolto, sovvertendo così l'ordine religioso naturale. Là dove l'uomo religioso si rivolge a Dio dicendo ascolta Dio la mia preghiera, il popolo eletto dice ascolta Israele, fa memoria del comando dell'ascolto. Quante volte, a volte ci penso, in parte è inevitabile, però non dovrebbe essere sempre così, che nelle nostre liturgie la preghiera dei fedeli è ascoltaci Signore, mai una volta fa che, Signore, che ascoltiamo la tua parola, Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Quindi vi è anche una visione della preghiera diversa e per certi versi opposta. Nell'episodio evangelico, e qui veniamo più direttamente al Vangelo, al Nuovo Testamento, se ci pensate bene, tutto questo primato dell'ascolto nella prima alleanza, ascolta Israele, immediatamente viene a voi allo spirito l'episodio evangelico della trasfigurazione del Signore. Il Signore è trasfigurato tra Mosè ed Elia, tra la legge e i profeti, si udì una voce che diceva ascoltatelo, quindi non più ascolta ma ascoltatelo, ascoltate Lui, adesso è Lui da ascoltare. Gesù stesso insegna, esorta i suoi discepoli e le folle ad ascoltare, vi cito solo alcuni passaggi per comprendere questa continuità del comando dell'ascolto, Marco 4, 23-24, se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti, fate attenzione a ciò che ascoltate. Alla lettera in greco, blepete, guardate ciò che ascoltate. Videte, quod audiatis, dice in latino, fate attenzione, guardate, non siate indifferenti. Gesù chiede una totale attenzione a ciò che si ascolta, al punto quasi di vedere, di discernere ciò che si ascolta. Non ascoltate in modo indifferente, come se vedessimo ciò che ascoltiamo, talmente abbiamo presente al nostro spirito ciò che ascoltiamo, talmente, vedremo, è importante e decisivo per la nostra vita umana, interiore e spirituale, ciò che ascoltiamo, perché noi siamo ciò che ascoltiamo a lungo andare. Nella versione parallela di Luca, di 8,18, dice invece fate attenzione a come ascoltate, vedete, la modalità dell'ascolto, non solo a quello che ascoltate, ma al come, quo modo ascoltate.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 22 agosto.
2: Sono le 22:53.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
2: Nella notte benedite il Signore.
3: Ecco, benedite il Signore.
1: Voi tutti servi del Signore.
4: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
1: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
4: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella notte benedite il Signore.
3: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: morte.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È sabato 22 agosto.
3: Sono le 23:49.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: A nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

un altro modo per smettere di odiare, come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me, ma non sa ancora parlare.

caso scopro l'universo. Piccoli sassi cadono giù in basso e poi uno scoglio di cemento armato

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

di te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.